0: I want all the world. Send the word.
1: Capital by Night è solo su Radio Capital.

Capital by Night. Radio Capital. Di notte.

0: Capital by Night.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Capital by night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. È scaduto a mezzanotte lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e sembra tramontata la possibilità di una proroga dello sconto attraverso le accise mobili. Oggi quindi il gasolio torna a costare di più. Nulla cambia negli impianti che hanno deciso il tetto ai prezzi. Il governo alla Camera ha posto la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. Il voto finale è previsto giovedì con scrutinio segreto. Le opposizioni contestano la scelta definendola uno schiaffo al Parlamento. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria e altri obiettivi nel sud dell'Arabia Saudita. Testimoni riferiscono di forti esplosioni nell'area dell'aeroporto di Riyadh. Il capo degli 007 tedeschi, Martin Jäger, avverte la Germania rischia di essere coinvolta in un conflitto diretto con la Russia. Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania. Tra gli episodi cita anche il tentato attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia sta avvicinando truppe al confine russo. La Spagna al voto, il premier Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il 29 novembre, la decisione dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. In Italia lo stress abitativo riguarda 3 milioni di persone che investono il 40% del loro reddito in affitti o mutui. Imma Baccellieri.
6: A Firenze per acquistare un bilocale nel quartiere Duomo sono necessari 20 anni di lavoro, stessa soglia per il centro di Venezia. A Roma, a Napoli e a Milano per un appartamento nel quartiere storico servono dai 10 ai 14 anni di reddito pro capite. Sono le 5 città che concentrano l'80% delle case destinate alle locazioni turistiche, secondo i dati del Sole 24 Ore. In tutta Europa dal 2013 i prezzi medi al metro quadrato sono aumentati del 60%. 3 milioni di italiani pagano un canone d'affitto o una rata del mutuo pari al 40% del proprio reddito. A Roma in un anno gli affitti per un'intera casa sono aumentati del 3%, arrivando a superare i 1.000 euro al mese.
5: Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna e sale al secondo posto del girone di Nations League. La Francia ha battuto il Belgio 4-1. Alle 7 torna Capital News, tra poco buongiorno Capital.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo prova l'azione di Normolip Colesterolo, dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
10: amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Karma qua su Radio Capital, 7 minuti dopo le 6 del mattino. Stavo ragionando su quanti John importanti ci sono. Urca. E che ci piacciono. Cioè, c'è John Williams.
1: Sì, John Wick.
0: C'è John Wick per te, io non l'avevo messo nella lista.
1: Bellissimo film.
0: C'è John Travolta.
1: Sì.
0: C'è John Legend.
1: Sì.
0: C'è John Malkovich.
1: John Mayer.
0: John Mayer, che mi piace, è vero. John Denver.
1: Oddio, adesso veramente faccio
0: e Elton
1: fatica.
0: John.
1: Quello è un cognome, però non vale, non vale.
0: Tanti John però che ci accompagnano.
1: Allora, a questo punto, giovedì facciamo il gioco dei John più famosi.
0: Potremmo,
1: c'è
0: potremmo.
1: Anche Johnny fa nome in redazione. Buongiorno Johnny. Buongiorno, buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Zao shang hao.
6: Bonjour.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
10: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: E siamo qua, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siamo qua fino alle 7 del mattino, subito a dover leggere dei messaggi.
1: Vai.
0: E a dover ringraziare innanzitutto Fabio, che ha mandato una serie di immagini create con l'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Di noi che vinciamo Oscar, andiamo nello spazio, siamo sulla copertina del Time.
1: Sì.
0: Ce ne fosse una in cui io sono io.
1: Ce ne fosse una in cui questa cosa non è accaduta. Accaduta davvero, perché signori sono tutte cose realmente accadute. Tra l'altro Fabio credo abbia pagato anche la licenza a pagamento di ChatGPT, perché sai che per generare un tot di immagini da un certo
0: vero.
1: Momento in poi hai due alternative. Questa cosa mi fa molto ridere, non è che non te le fa male,
0: malissimo
1: che un po' sì, alla sì. fine pensate quanto è diventata umana l'intelligenza artificiale. Non la paghi, le cose continua a farle, solo che fai il quiet quitting. È proprio un altro livello,
0: è
1: capito?
0: Molto umano come
1: sì,
0: comportamento,
1: molto, forse troppo.
0: Poi c'è il nostro Max, tutte le mattine ci manda un vocale, sentiamo.
1: Max, sentiamo.
11: Volevo dirvi solo questo, ieri pomeriggio sono riuscito a vincere il Radio Maria Box.
0: No!
11: Con dentro dell'ostia, del Vinsanto e due tre santini.
0: Certo.
11: Ciao.
1: Ciao, guarda.
11: Aspetto la vostra chiamata.
0: Vai. È sempre colpa di Gianni, guarda. Noi non alziamo le mani su questo.
12: Ma perché
1: oggi
12: dovremmo chiamarlo? Deve vincere il gioco.
1: Esatto.
11: Infatti, Gianni sosteneva tesi e illusioni.
1: È giusto così. Gianni, buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Oggi
12: soprattutto le illusioni sostengo.
1: Esatto. Lei si sente più magnanimo oggi a cercare di chiamare
12: giusto. Non magnanimo.
1: Sì, certo.
12: Giusto. E ho il notaio Martelli che controlla il mio operato.
0: Sì, vabbè, tra tutti e due, guarda, non so di chi fidarmi meno.
1: Tra l'altro, a proposito di santità, un ascoltatore già ce l'aveva fatto notare.
13: Una cosa è certa, che la santità non è per voi.
1: Ecco, quindi diciamo che da questo punto di vista siamo a posto. 6 ottobre 1924 andava in onda il primo annuncio della storia della radiofonia in Italia.

0: Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
1: Capito come andava 102 anni fa. Camilla,
2: posso dire due cose? La prima, i brividi. Sì. Ho avuto i brividini a sentire questa registrazione. E seconda cosa, lei, che era questa
1: Ines Viviana Donarelli.
2: Brava, perché lei è una violinista.
1: Sì, è una ragazza giovane, no, si farà nel mondo.
2: È stata
1: della...
2: brava, perché se ci pensi non c'è un. Non si impappina mai.
1: Ha scritto, però.
2: Beh, però è in diretta, la prima volta in diretta. Sei una violinista, devi anche poi suonare un concerto, eseguire un concerto. Perfetto, è stata.
1: Sì, però è un po' bravissima. Che è la cosa del principiante, capito?
2: Hai ragione, un po' la fortuna del principiante.
1: Tra l'altro, questo audio per anni è stato nascosto, comunque non si è trovato nelle teche. Poi, 30 anni fa, circa, Barbara Scarabucci, che all'epoca dirigeva le Teche Rai, ha trovato negli archivi il documento originale e il primo annuncio, la voce del primo annuncio, proprio questa di Ines Viviani Donarelli. Noi abbiamo pensato un pochino, ovviamente sapete che cerchiamo di mettere sempre in musica, specialmente a quest'ora del mattino, qual è quel cantante o quella canzone che avete scoperto grazie alla radio.
2: Eh sì, perché sappiamo che la radio fa parte della vostra giornata e della vostra vita da tantissimo tempo, no? Come di quella di tutti noi in vari modi e in varie modalità. È sempre lì però con noi, sempre accesa, e attraverso la radio noi conosciamo tante cose e anche tanti artisti e tanti cantanti nuovi.
1: Sì, pensa magari qualcuno che stava ascoltando la radio il 6 ottobre del 1924 ha scoperto Haydn del quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. Ma sai che non sti giovani qua io mica li conoscevo, vedi?
2: Allora, per me è successo pochi anni fa, un paio d'anni fa, con la Rosalia.
1: Ui.
2: Che avevo già sentito nominare, perché lei è famosa per fare pop latino ma anche tanto reggaeton, che a me non piace. Uh-huh. Poi a un certo punto ha fatto un disco completamente diverso, orchestrale, un disco veramente imponente, molto molto bello. Ho sentito una canzone alla radio, ho detto ma questa ragazza forse la devo conoscere meglio, e sono andata poi a sentirmi tutto il disco.
1: E la canzone in questione era La Perla.

0: Brenda si è innamorata di
1: Rosalia. È brava. Io la consiglio anche agli ascoltatori. Nel disco c'è addirittura Bjork che potrebbe farvi cambiare idea sulla Rosalia.
0: Quindi 342-342-2190, canzoni, cantanti che avete scoperto grazie alla radio, che magari non avreste mai ascoltato, magari grazie a questa radio, Radio Capital.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe, poi stavo pensando, ho detto, caspita, la nostra Ines Viviani Donarelli, alla fin fine Camilla Fraschini.
1: Beh.
0: Quindi perché non fare un annuncio della trasmissione come se fossimo nel 6 ottobre 1924?
1: Allora ci provo, sì, non sono Ines. Il quartetto composto da Camilla Fraschini, che vi sta parlando, Francesco Martinelli, Gianni Faluomo e Sergio Martelli, trasmetterà il programma Buongiorno Capital.
0: Opera prima di Olivia Dean, che tra l'altro recentemente ho anche scoperto che ha

0: Olivia Dean con Baby Steps, una delle nostre novità all'interno di Buongiorno Capital. 6:17 minuti di questo martedì 6 ottobre. Allora, abbiamo iniziato con John Lennon, sì, e quindi con tutti i John che ci venivano in mente. Chiaro, ne abbiamo lasciati fuori un po'.
1: Beh, infatti ce li avete suggeriti tanti, anche dei più disparati, al 342-342-2190.
2: Buongiornissimo. Buongiorno. Radio Capital. Buongiorno. C'è il famoso attore John Ford, Mario Manfredonia.
1: Giusto, giusto, giusto.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Anche se è buio.
0: È buio, sì, è buio anche dopo.
1: Ma questo sarà per un bel po' di esatto, tempo. Cioè, a dire che tra un po' cambia l'ora e quindi ci sarà a un certo punto alle 6:40 che farà luce per due minuti, ma sarà qualcosa di passeggero.
0: Tanto, vedi una finestra in questo studio? No. Assolutamente no.
1: No, un monitor possiamo mettere se vuoi, della luce, esatto, del sole.
3: Però esatto, era un regista, John Ford.
1: Era un regista, regista e produttore cinematografico, ma non ha recitato da nessuna parte. Dai, figurati, la parte di se stesso, un cameo da qualche parte.
0: Neanche nei suoi film.
1: Come Hitchcock, che appariva ogni tanto dietro.
0: Esatto, no, passava dietro in maniera inquietante.
1: Però ha diretto una cosa come 500 film, stavo guardando. Caspita. Da qualche parte sarà pure apparso. Poi
0: un altro John.
4: Ah, e sì, naturalmente, per gli affezionati di cinema western d'epoca, John Wayne.
1: Certo.
4: Buongiorno Capitan.
1: Buongiorno. Io vorrei sentire un John in particolare al quale sono molto affezionato.
0: Ah.
1: Non è facile. Ah. Non è John Holmes, qualcuno l'ha scritto, che comunque okay, una vita per il cinema lo possiamo dire tranquillamente. Ha fatto una canzone meravigliosa che in barese tradotto il titolo sarebbe Le uova sono di ieri.
0: Guarda, sto guardando nel vuoto.
1: Le
0: in
1: uova
0: istante
1: sono di ieri. John Paul Young.
5: Love's in the air. Love's in the air.
1: Oh, oh, oh.
0: Beh,
1: proprio lui.
0: Il momento John più Paul alto Young della trasmissione, vabbè, di questa ragazzi, mattina alle 6:19 minuti.
1: Che capolavoro, che capolavoro. Ma mettiamola tutta un giorno.
0: E dai, poi ci state raccontando sempre tramite i vostri vocali la canzone o il cantante o la cantante che avete scoperto grazie alla radio.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: sentiamo Luigi cosa ci dice.
6: Buongiorno ragazzi. Luigi da Venezia.
1: Ciao Luigi.
6: Il primo album Istromè l'ho ascoltato tramite radio.
0: Ah.
6: Io neanche conoscevo l'artista. Poi ha fatto delle cose fantastiche.
1: Vero? Ma stava avanti nel messaggio.
6: Ah, okay, ho ascoltato lui.
1: Ok.
6: Mi sono
1: allora
6: appassionato di lui.
1: Il, okay, okay, il primo singolo in assoluto.
3: Era Celentano, però. Non è.
1: le pause Celentane. È forte questo Stromae, capito? È forte. Stromae perché? Perché non mi ricordo come si dice il gergo parigino, il gergo francese comunque, dove tu mischi le sillabe.
0: Okay,
1: metti la sillaba,
0: sì,
1: finale sarebbe maestro.
0: Sì,
1: tu
0: sì,
1: prendi
0: sì,
1: l'ultima sillaba, la metti Stromae all'inizio e diventa Stromae. Primo singolo dell'album era Alors on Danse, l'album era Cheese, ma la mia preferita personalmente è Papà.

0: gergo si chiama il Verlan.
1: Ecco,
0: Verlan. Non mi veniva in mente, cioè, perché a Milano nei quartieri c'è il Rio Contra, che è più facile da ricordare perché giustamente è al contrario. Tanto che c'è un altro cantante, autore, diciamo al pari di Stromae, che è Rcomi.
1: Sì.
0: Che infatti si chiama Mirko.
1: Bravissimo. Rcomi, tutto capito? Torna.
0: È il nostro
1: mattina.
0: Stromae.
1: È
0: nostro... Tanto vituperato Rcomi, è il nostro Stromae. Pensa a te.
1: Altri due John che ci arrivano al nostro numero di WhatsApp. Effettivamente, John Turturro, l'avevamo sì, certo, completamente dimenticato. Johnny Cash e John Bon Jovi. Quanti John? Guarda che è pieno di John famosi nel mondo del cinema.

0: John nel suo nome d'arte è senza l'H.
1: Ah, vabbè.
0: E poi, come dico sempre, c'è tutta una fetta di Sud America, Venezuela, Bolivia, Ecuador, dove ci sono un sacco di John, perché hanno J-H-O-N.
1: Io non so mai come scriverlo, devo essere sincera. Se devo scrivere John Lennon faccio una fatica.
0: Sai qual è la cosa bella? Neanche loro.
1: Bravo.

0: Houston con How Will I Know qua su Radio Capital. In questo 6 ottobre abbiamo detto che proprio oggi nel 1924 andò in onda la prima trasmissione radiofonica italiana, e da qui la domanda, la canzone, il cantante, la cantante che avete conosciuto proprio attraverso la radio. Allora, arrivano due bei messaggi. Emma Nolde, sì, sentita Capital Records con Mixo e Dege.
1: Sì.
0: È Gaetano questo. E Fausto invece che ci segnala Birth, vista a Capital Jam.
1: Sì, tra l'altro bellissima esibizione che aveva fatto, molto brava Birth.
0: Sì, e a proposito di nomi che non sappiamo come scrivere, cioè John dove va l'H, mm-hmm, Birth, quante H ha secondo te?
1: Allora ne ha due. Ma questo perché so che ci sono due motivi. Il, sì, primo è che era occupato su Instagram Birth con una sola H,
0: certo,
1: che ormai è prerogativa degli artisti più giovani, bisogna essere riconoscibili anche e soprattutto sui social. E la seconda è che io recentemente, non mi ricordo perché, ma stavo scartabellando per cercare qualche canzone da mettere qui su Radio Capital, ho scoperto l'esistenza di una cantante

0: che si chiama Birth con una sola H.
1: Ah.
0: Sì, tra l'altro era un pezzo, era molto bello, poi lo vado a ripescare.
1: Quindi la nostra Birth con due H, perché Fausto l'ha scritta addirittura con tre H, mi sembravano un po' eccessive.
0: Posso dire, però, per sicurezza.
1: Sì, esatto.
0: Per sicurezza.
1: Per essere sicuri.
0: Brava, meglio abbondare quam deficere, certo.
1: Sentiamo qualche vocale vostro.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Assana da Bari.
0: Ciao.
2: Anche per me è una scoperta molto recente, cioè di un artista contemporaneo, ecco. Per assonanza ho sempre creduto che Lana Del Rey forse, cioè, producesse materiale tipo quello di Dua Lipa.
0: Ah, pensavo alla Lana,
2: so perché, perché sono vecchia e me ne vado coi paraocchi, no, non lo so. Però invece ho sentito Shades of Cool. Mamma mia, che pezzo.
0: Gran pezzo, gran bello, pezzo. È bello. Bello perché ho detto, Cami, ma che cosa mettiamo di Lana Del Rey? Magari una canzone che conoscono tante persone. Fa, vabbè, quella che vuoi, tanto sono tu.

0: pezzi belli. Anche
1: beh,
0: se
1: avevo ragione però.
0: Sì, sì, sì, no, beh,
1: un po' tristanzuola lei, proprio come mood sì, generale già, nella sua musica.
0: Già che fai il pezzo più famoso che si chiama Summertime Sadness.
1: Esatto, esatto.
0: Però voglio dire, è anche una prerogativa di alcuni artisti. No, no?
1: Assolutamente, certo, sì, sì, no, sì.
0: Poi
1: abbiamo un po' di John sparsi, bene, perché bene, se ne stanno uscendo tantissimi che ci siamo dimenticati.
0: Sì, sì, andiamo.
2: Buongiorno Capital, il mio John preferito era un poeta statunitense che si chiamava John Giorno. Devastante.
1: Beh, John Giorno, stupendo.
0: Sai che non l'avevo mai sentito.
1: No,
0: però
1: nemmeno io.
0: È proprio all'anagrafe John Giorno.
1: Stupendo.
0: Beh, il John Giorno Capital, tra l'altro, anche una trasmissione che farebbe se fosse ancora tra noi, purtroppo visto 11 ottobre 2019.
1: Ah.
0: Ma peccato, perché è un'occasione persa. Vabbè, vabbè, vabbè.
3: Giorno Capital.
0: John Giorno.
3: Johnny Stecchino.
1: Sì, è Johnny però, È un po' diverso.
0: Vabbè, però era il suo nome d'arte, voglio sì, dire. Poi
4: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Vorrei citare anche John Candy e il compianto John Michael Osborne in arte Ozzy.
0: Certo.
1: Vero, vero. Ce ne sono troppi.
0: Tanti.
1: Forse.
0: Dobbiamo proprio
1: fare una classifica.
0: Urge fare quella famosa classifica qui, signori, sulle frequenze di Radio Capital, dove va in onda John Giorno Capital fino alle ore 7. C'è Carmen Consoli, questa si chiama L'ultima.

0: Capital, anche Carmen Consoli con l'ultimo bacio proprio del 2000, quindi è facile calcolare, sono passati 26 anni.
1: Come invidio tutti quelli nati nel 2000 perché possono fare il calcolo dei propri anni in modo molto semplice.
0: Sì, più di noi sicuramente.
1: Di te poi 83, un casino. Anno difficilissimo.
0: Difficilissimo. Sì. Allora sentiamo un po' di John ancora.
1: Vai John. Poi faccio la classifica.
2: No, buongiorno. Vorrei bissare John Belushi, leggendario, certo, inimitabile, certo, unico.
0: Vero, l'avevamo proprio dimenticato.
1: Vero, ma però è giusto da mettere nella classifica. Tra poco facciamo la classifica dei John più famosi di sempre perché ne approfittiamo.
3: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno.
3: Me ne vengono in mente due.
1: Sì.
3: John Bonham.
1: Certo.
3: E John Lord. Buona continuazione. Ciao.
0: Grazie.
1: Citazioni di un certo livello.
4: Poi, sì, allora poi, visto che abbiamo citato i Led Zeppelin mettiamoci anche John Paul Jones.
1: Giusto.
0: Vero.
1: E tutto questo riporta sempre a John Paul Young comunque come assonanza.
0: Diciamo che John musicisti comunque tantissimi.
1: Pieno. In generale forse è il nome più famoso, il nome più comune. Sì. In Inghilterra sicuramente.
0: Sì, sì.
1: Quindi figurati,
0: È vero.
1: Poi.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Il cantante che ho conosciuto tramite radio è Bruno Risas. Quando ha pubblicato il suo primo singolo è famoso Mambo Reazionario. Maurizio da Bidegas.
1: Vedi, proprio un fan della prima.

0: Mario Brunori per gli amici John, che pochi sanno che il suo nomignolo è proprio questo.
1: Ultimo vocalino. Vai, ultimo, su questo
0: veloce,
1: tema.
0: Veloce, velocissimo.
2: Buongiorno Capital, sono Sergio di Ravello Cuneo.
3: Sì.
2: E qualche anno fa, ascoltando una trasmissione con Gino Castaldo, ho conosciuto gli Emerson Lake Palmer con un pezzo di nome Black Moon, e me ne sono decisamente innamorato e poi sono andato a cercarmi tanta discografia d'oro. E di questo non posso che essere grato alla radio. Buona giornata a tutti.
1: A te.

0: un delitto non averli conosciuti prima, a meno che adesso non so di che anni stiamo parlando, perché Gino Castaldo è un po' che fa la radio.
1: Sì, magari sono passati tanti anni.
0: Esatto, potrebbe essere ieri come 50.
1: Però questo è il grande potere della radio, no? L'abbiamo detto, oggi nel 1924 andava in onda la prima trasmissione radiofonica italiana, 102 anni, ci ha fatto conoscere cantanti, artisti, anche questi due qua che vi stanno parlando in questo momento, pensa a te.
0: Appunto, stavo dicendo proprio che siamo arrivati a questo punto. A tra poco! Good morning,
2: bonjour. Good morning, Ohio. Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
3: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche gli Eagles questa mattina con I Can Tell You Why, 6:40 minuti, l'abbiamo detto, siamo partiti con John Lennon, ci siamo fissati a trovare tutti i John più famosi della storia dello spettacolo, della musica, del cinema, della politica, della letteratura. Abbiamo forse una classifica? Sì. Siamo arrivati in fondo alla questione?
1: Sì, abbiamo una classifica, abbiamo estratto l'indice di popolarità, sapete che lo facciamo di solito questo gioco il giovedì, il nostro My Generation, però visto che è nata questa cosa da John Lennon abbiamo deciso di raggruppare tutti i John, anche perché in effetti è un nome molto...

0: molto curioso con cui fare questa classifica, perché si va, diciamo, nei campi e soprattutto nelle epoche più disparate.
1: Sì,
0: abbiamo detto, è anche il nome più famoso e più comune dato in Inghilterra, ma il diciamo il John più famoso effettivamente dopo John Lennon è negli Stati Uniti, perché nessuno l'ha detto, ma forse perché
1: abbiamo chiesto... ci siamo concentrati sugli attori e sui cantanti, secondo
0: ragazzi,
1: me
0: però. JFK, sì, giustamente, sì, che è al secondo posto della classifica dell'indice di popolarità, John Fitzgerald Kennedy. Al terzo posto, l'avete detto voi in tanti, c'è John Wayne, e poi vabbè, insomma, tutti gli altri, John Travolta.
1: Beh, posso dire, chi l'ha fatta questa classifica?
0: Ho fatto estrarre a ChatGPT l'indice di popolarità con l'algoritmo che uso di solito per il My Generation, quindi metto insieme numero di voci su Wikipedia, presenza nelle enciclopedie di tutto il mondo e le varie lingue in cui sono state tradotte le voci enciclopediche.
1: Avrei qualcosa da ridire, cioè, perché John Williams, sì, me l'ha messo decimo.
0: Però John Williams, per quanto sia un gigante, però non è che se tu vai per strada e dici John Williams a chiunque, certo, il più grande compositore,
1: però se gli dici la colonna sonora di Star Wars,
0: ma non te lo dice
1: subito.
0: John, ma non ti dice John Williams, dici Star Wars e dice
1: John Malkovich.
0: John Malkovich
1: anche
0: forse
1: lui non c'è,
0: però quello che
1: e
0: mi
1: John
0: ha fatto
1: Denver.
0: John Denver
1: quello... e John Belushi
0: anche, John Cena anche, alcuni
1: mancano,
0: ci hanno detto
1: troppi.
0: No, due in particolare non citati molto dai nostri ascoltatori, John McEnroe, sicuramente,
1: vero, vero.
0: E poi mi piaceva questa cosa perché mischia filosofia e serie TV, mischia l'alto e il medio, perché non vorrei dire il basso, John Locke.
1: Ah sì?
0: Perché comunque è filosofo, certo, ma anche super personaggio di Lost.
1: Vero,
0: quindi
1: vero,
0: le due
1: vero.
0: Cose unite hanno fatto sì che sia il quinto classificato,
1: sì,
0: nei John
1: sesto,
0: più
1: forse,
0: famosi, sì, in assoluto.
1: E poi giustamente ci dicono John Travolta e Olivia Newton-John.
0: John! Certo.
1: Dice, più John di così si muore, sì, ha ragione.
0: Non varrebbero i cognomi, però vale anche Elton John, sì.

0: Imagine Dragons con Enemy, 6:45 minuti, siete con Buongiorno Capital. A quest'ora, lo sapete, abbiamo una scatola da recapitare direttamente a casa vostra, perché è il momento di giocare con il nostro Capital Game.
1: Play the game, play the game, play the game.
2: Capital Game.

0: gadget di Radio Capital e la spediremo direttamente a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di oggi.
1: Che è francamente Mene in Fiction.
2: Motore e avio!
3: Che satera?
4: Era una fiction.
0: Caprera!
4: Caprera.
2: Non la vuole nessuno una fiction diversa.
5: Machiavelli è
6: tappa attuale.
7: Mamma mia la monnessa che ho fatto.
1: Ricomincia il palinsesto invernale, è ricominciato ormai il classico sabato delle reti ammiraglie, no? Ballando con le stelle,
0: certo.
1: C'è posta per te e ovviamente ripartono le fiction.
0: Beh sì, le nostre amate fiction.
1: Come Imma Tataranni.
0: Sostituto procuratore.
1: Vincenzo Malinconico.
0: Avvocato di insuccesso.
1: I casi di Teresa.
0: Mannino.
1: Allora, noi al sud fanno praticamente due ore
0: che
1: di Teresa
0: è? Un'altra
1: Teresa Battaglia.
0: Ah, Battaglia,
1: Teresa Battaglia.
0: Certo,
1: allora,
0: certo.
1: Come funziona questo gioco? Io vi do i titoli di tre fiction, due esistono davvero, il terzo me lo sono inventato di sana pianta. Quali sono queste tre fiction? Voi dovete ovviamente scoprire qual è quella falsa e scriverci al 342-342-2190. Tra: è proibito ballare, la bambina che non voleva cantare, oppure non posso recitare.
0: Sono tutte comunque con una negazione, diciamo.
1: Sì, mi ha fatto molto pensare ad Amici di Maria De Filippi. Le due cose: è proibito ballare, la bambina che non voleva cantare, oppure non posso recitare. Non so se hai sentito che vogliono mettere anche il judo, il kickboxing.
0: Certo, certo, quindi
1: comunque.
0: Allora, posso dire tre titoli orrendi. Ma, tutti e tre. No, se suonano malissimo tutti e tre, però sì. Due esistono, sono due serie esistono. TV esistenti.
1: Giusto per dirvi, una è una miniserie, una è un film, una fiction film, e l'altro invece è completamente inventato.
0: Ok, quindi è proibito ballare, la bambina che non voleva cantare, non posso recitare. Sì. Una delle tre se l'ha inventata Francesco.
1: Esattamente, tutte e tre, tra l'altro, Camilla Fraschini. Siamo

0: colui che forse ha vinto il Capital Game di questa mattina direttamente da Cattolica, c'è Stefano. Ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Lei mi è un appassionato fervente di fiction, Stefano?
1: Sì, oddio, io guardavo una un po' serie criminale, romanzo criminale.
2: Tu pensa, Stefano, ho fatto una piccola classifica delle 10 serie italiane più belle e a furor di popolo è stata eletta proprio romanzo criminale, che è effettivamente un capolavoro. Purtroppo di capolavori non stiamo parlando, Stefano, i tre che abbiamo proposto nel nostro gioco, ma tra È proibito ballare, La bambina che non voleva cantare e Non posso recitare, quella corretta è?
1: Non posso recitare.
2: Giusto.
0: Giusto, bravo Stefano, ma le altre due le avevi viste, intraviste, qualche spot?
1: In funzione del titolo,
0: ti sei buttato, perché La bambina che non voleva cantare, molti ce lo scrivono, era quello dedicato a Nada, molti l'hanno visto.
2: Tra l'altro molto bello, con la regia di Costanza Quadriglio, appunto, come dicevi tu, sulla vita di Nada, e ho scoperto che si chiama Nada Malanima, io non lo sapevo come cognome. È proibito ballare, invece, una prima e unica stagione 1989, ma nonostante il titolo uno dice fa ridere, i fratelli Avati,
0: Pupi
2: e Antonio Avati hanno diretto, invece Non posso recitare, era quella che mi sono inventato. Bravo Stefano, che fai di bello oggi?
1: Niente. Sono un po' in campagna ad andare a mangiare ai gatti. Pastrocchio.
0: Dici niente, ti godi la natura attorno a te e la tua giornata, Stefano. La cosa più bella che tu possa fare.
2: Che sei in pensione? Sei in pensione tu?
1: Bello,
2: infatti di là c'erano Sergio Gianni, anche noi
1: così ho tempo di ascoltare Radio Capital,
2: vincere la Capital Box, peraltro.
0: Arriverà direttamente a casa tua questa scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, ok Stefano?
1: Va bene,
0: ti mandiamo un grosso abbraccio e ti auguriamo buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: puntata di oggi, perché ci siamo dedicati un po' a tutti i John che conosciamo famosi, un po', visto che il 6 ottobre del 1924 andava in onda la prima trasmissione radiofonica, il cantante che avete scoperto attraverso la radio. E Giulia fa una sintesi meravigliosa. Vai,
1: ciao, sono Giulia da Venezia.
0: Ciao, Giulia.
1: Guardate cosa vi faccio.
2: Vai, collegamento.
1: Vi unisco le due domande. Ah. Allora, c'è John Legend.
0: Sì.
1: Con Save Room,
0: sì,
1: che ho scoperto per radio.
0: Ah,
2: quindi perfetto.
1: Che collegamento,
0: ma,
1: ragazzi.
0: Ma, guarda,
1: buongiorno,
0: buongiorno. Manda curriculum,
2: ma
0: che c'è sempre bisogno,
2: brava,
0: di collegamenti intelligenti.
2: Mandaci.
0: Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli,
2: Camilla
3: Fraschini.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, The Breakfast Club. Buona giornata, domani ore 6 siamo qua.
2: Come, scusa?
4: Buona giornata!
2: A domani, ciao!
0: Ciao!
5: Sostituiscilo!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscilo!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
9: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
8: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
9: Una produzione One Podcast.
10: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
11: Tron, non ci sono paragoni.
12: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Allarme degli 007 tedeschi sulla Russia. In Germania, la Germania rischia di essere coinvolta in un conflitto diretto con Mosca. La Lituania prepara gli alloggi per i soldati tedeschi a pochi chilometri dalla Bielorussia. Intanto l'Estonia ha spostato i militari al confine. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, dove sono state sentite delle forti esplosioni. Attaccata anche una raffineria e altre infrastrutture nel sud dell'Arabia Saudita. Israele sarebbe stato pronto ad abbattere il volo Fly Dubai con tutti i passeggeri a bordo dopo

0: il copilota aveva aggredito il comandante. Secondo la CBS, i caccia israeliani erano già decollati dopo che l'aereo aveva effettuato una brusca picchiata. Elezioni anticipate in Spagna, si voterà il 29 novembre la decisione dopo la bocciatura dei decreti sulla casa. E intanto in Quebec il partito indipendentista, dato vincitore alle elezioni provinciali, ha promesso un nuovo referendum sull'indipendenza dal Canada. Scaduta mezzanotte lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, che oggi tornerà a costare di più. Nulla cambia negli impianti che hanno deciso il tetto ai prezzi. E in Italia aumenta la pressione fiscale e diminuisce la propensione al risparmio. I dati Istat con Roberto Ciuti.
1: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata del 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Cala di 1,2 punti la propensione al risparmio, ora al 6,7%. Le buone notizie arrivano dal PIL, che cresce dello 0,2%, e dal deficit pubblico, che migliora anche se solo dello 0,1%.
0: Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, 61 anni, l'operaio trovato ferito gravemente e morto poco dopo in ospedale. Si tratta dei 2 titolari del capannone nel quale, secondo gli inquirenti, l'uomo stava lavorando senza contratto. La RAI ha sospeso Siegfried Ranucci per 10 giorni. Al giornalista viene contestato di aver denigrato pubblicamente i giornalisti nominati al suo posto alla conduzione del programma Report. E siamo al calcio. Nations League, l'Italia batte la Turchia 3-1, è seconda nel girone, gli azzurri in rete con Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Ai microfoni Mediaset Scamacca spiega perché non ha molto esultato dopo il primo gol.
2: In realtà ne volevo far 2, quindi mi sono tenuto l'esultanza per il secondo, poi il secondo non l'ho fatto. Sono state 2 settimane intense, belle e soprattutto di grossa crescita. Ci tenevo tanto a segnare, soprattutto ad avere un impatto tosto nella gara, e sono molto contento perché poi alla fine meno male che abbiamo vinto e top.
0: Prossimo appuntamento il 12 novembre a Milano contro la Francia, che ieri ha battuto 4-1 il Belgio. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
6: Le piastrelle?
5: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Queen alle 7-8 minuti, parte da qui Breakfast Club. Io sono Andrea Lucatello.
1: Io sono Imma Baccellieri.
2: E io sono Riccardo Quadrano.
3: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
3: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
0: Ho capito, beh, questa lo sapevamo, lo immaginavamo, anche perché noi eravamo abituati in un'altra.
5: Sono una donna!
2: Ah, no, anche quella è un'altra.
0: Quella è una... E questo tipo di remix si potrà fare?
1: Credo, dipende se lei ha dato il consenso.
2: Certo.
0: C'è un video di Teletubbies che ballano su questa canzone. State un po' voi.
2: Vabbè, vogliamo dare la notizia, che è la cosa più importante, che sicuramente avrete sentito. Bel remix questo.
0: Si chiamate Andrea Prezioso un attimo.
2: Andrea, se sei
0: si
2: da
0: può
2: queste
0: utilizzare
2: parti.
0: Un attimo, Andrea, puoi passare un attimo.
2: Se passi ti allora, interpelliamo. Sì, allora, la notizia è questa che avete sentito in queste ore, perché la Presidente del Consiglio, che cosa ha fatto? Ha registrato la sua voce col suo timbro vocale all'EUIPO, che è l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Cioè, praticamente l'obiettivo della Premier è evitare che la sua voce diventi oggetto di manipolazioni fatte con l'intelligenza artificiale. Va detto che una legge che protegge politici, personaggi dello spettacolo esiste già, però l'avvocato di Giorgia Meloni, che si chiama Lucia Maggi, che è esperto di proprietà intellettuale, ha detto che questo strumento è una tutela in più.
1: Sì,
2: a favore di chi fa questa mossa.
1: Diciamo che molti hanno chiesto, ma perché, nel senso che altri precedenti a queste registrazioni erano state quelle di Taylor Swift a livello internazionale, la cantante pop, oppure Giusy Ferreri in Italia, cioè chi con la propria voce ci guadagna, no? Perché parliamo di cantanti.
2: Certo. Dobbiamo anche Luca Ward,
1: anche Luca Ward,
2: che è un grande doppiatore, lo sappiamo.
0: Non capisco, cioè, l'utilizzo di questa voce, se io utilizzo la voce di un personaggio famoso, violo un copyright già esistente.
1: Qui però si parla di altro, di chi clona quella voce per dire cose che non sono state dette.
2: Sì.
1: Quindi nel tuo caso dei Teletubbies è stato un remix con una voce di Giorgia Meloni che ha effettivamente detto quelle parole. Diverso il fatto di quelle truffe create qua, esattamente.
2: Beh, anche questo è il fuoco delle sue parole riscontrate.
0: Queste sono le sue parole, però sono le sue.
2: Però magari mi viene in mente, questo è uscito un po' di tempo fa, l'hanno fatto con diversi personaggi, chi

0: gli propone delle soluzioni finanziarie, no?
1: Quelle appunto, cose ma lì. Quello è già illegale.
0: È illegale già, però l'avvocato Maggi spiega che siccome il deepfake è un reato che va perseguito in sede penale con condanne da 1 a 5 anni per chi modifica immagini ledendo la dignità della persona, è più facile ottenere subito il blocco e la rimozione di quei contenuti e tutela di più anche a livello civile. Questa è la spiegazione ovviamente della
2: diciamo
0: legale.
2: Diciamo a tutti, non c'è bisogno di registrare la propria voce per magari contestare l'utilizzo tramite l'intelligenza artificiale, perché il deepfake, come è chiamato, quindi la ricostruzione della propria voce per dire cose che non si sono mai dette, è punibile a prescindere dalla registrazione della propria voce. Quindi molti vedono in Meloni insomma un po' una mossa che serve, sì, come ha detto Riccardo, magari a bloccare in modo più rapido questi video che comunque vanno bloccati e comunque chi li crea è punito dalla legge.
1: Sì, no, stavo pensando, c'era un periodo in cui giravano un sacco di personaggi famosi, soprattutto su X, no? Che ti promettevano investimenti
0: questo,
1: particolari,
0: esatto, sì, sì.
1: Altri che venivano arrestati e dovevi cliccare sopra certo. Per vedere cosa successe. Mi ricorda in realtà un grande cantante, attore che negli anni 80 già giocava sulla doppio Io sono G.
3: Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io.
1: E questo era il signor G di Giorgio Gaber, che partiva proprio così e raccontava nella stessa persona un ricco e un povero,
2: certo.
1: No? E quindi potrebbe essere così anche per Giorgia Meloni, che così
0: vabbè.
1: Comunque sia.
0: Però c'è
1: si
0: questa
1: vuole
0: opportunità,
1: tutelare.
0: Certo, e si
1: chi
0: può
1: siamo?
0: Fare. Quindi noi ci abbiamo pensato, non lo facciamo questa
2: ma
0: cosa
2: non
0: qui.
2: Serve, Riccardo, non serve, ma noi, ma
1: che ci dico?

0: 10 su Radio Capital. Beh, se Giorgia Meloni registra la sua voce con Io sono Giorgia Meloni, Breakfast Club vorrebbe fare il copyright di questa.
1: Ha
0: no?
1: ragione Imma.
2: Beh, questa è nostra. Tra l'altro non si è mai svelata la persona.
3: Esatto, l'ascoltatrice che poi ha fatto questo marchio oramai di questo
2: certo,
3: programma.
2: Se volesse registrarlo possiamo
3: cosa
2: dare.
3: C'è? Perché?
2: No, dopo te lo spiego.
3: Ma questi si muovono mentre parlo, capito? Fanno gesti.
0: Bello di non avere la visione, come si dice, la televisione.
2: Comunque 342 2190 per i vostri WhatsApp, appunto per chi volesse ricordare appunto questo adagio che ormai è diventato la colonna sonora della nostra trasmissione. Ha ragione Imma, per chi si ricordasse di averlo fatto. Però per quanto riguarda il digitale, vogliamo dire che ci sono sempre più scuole che stanno portando avanti queste iniziative delle cosiddette gite digital detox.
0: Ah, quanto è bello dire digital detox.
3: Suona quando bene. Solo per 10 ore non prendi il cellulare, John detox.
0: Già, dopo quante ore scatta? Esatto. Interessante questo.
2: Questa mattina c'è un approfondimento interessante nelle pagine interne del Messaggero che ricorda come diversi licei e istituti della capitale hanno già sperimentato questa cosa con buoni risultati. In particolare qui ci si riferisce al liceo scientifico Cannizzaro dell'Eur, che pochi giorni fa ha regalato un campo a scuola di vela a Ventotene ai suoi studenti. Che cosa ha fatto? Per tutto il periodo del progetto ha detto agli studenti: il cellulare ve lo dimenticate,
0: niente
2: lo teniamo
0: foto,
2: noi,
0: niente,
2: nulla di nulla,
0: messaggi, niente TikTok,
2: solo consentito l'utilizzo dello smartphone solo un'ora al giorno la sera per chiamare i genitori. Qual è il risultato? Che quelli che hanno accettato di meno questa cosa sono stati proprio i genitori,
3: infatti,
2: perché erano particolarmente preoccupati.
0: Ansiosi.
3: Tocchi un argomento interessante, perché già immagino l'ansia del genitore a non sentire il figlio per 24 ore
0: in barca. Sono stati proprio i ragazzi, dice, a chiedere, dice la professoressa, la preside Giuseppa Tornao, sono stati proprio i ragazzi a chiedere questa formula e a consegnare il telefono alla docente.
2: Sì.
0: Erano più preoccupati dei genitori, una piccola inversione di ruoli particolare. Ora si sono abituati tutti e l'esito è positivo, perché senza la tentazione e l'ossessione di controllare continuamente i messaggi, commenti e social, i ragazzi tornano maggiormente alla relazione diretta.
3: È interessante, perché poi la stessa Presi ha detto: non abbiamo fatto nulla di rivoluzionario e non c'è nessuna strategia, è solo mostrare a questi ragazzi che si può, volendo, fare anche una pausa e godersi una vacanza, una gita, senza avere la preoccupazione di postare o di mettere la foto. È chiaro che poi la risposta che possiamo darci, poi quando tornano in classe, credo che prenderanno subito in mano il cellulare.
2: Immediatamente. No? Va detto che questa iniziativa di questo scientifico di Roma è stata ovviamente sposata anche in altre parti d'Italia. Leggevo ad esempio di un altro esperimento che è stato portato avanti da delle scuole medie di Agius e Vidalba in Sardegna, che hanno trascorso 2 giorni nella natura completamente senza smartphone. E a quanto pare, siccome era una cosa volontaria, sono stati di più gli studenti che hanno aderito
0: ovviamente,
2: che non quelli che hanno detto non se ne parla.
3: Certo, poi vi chiedo quanti adulti sarebbero disposti a fare lo stesso tipo di
0: esperienza.
2: Vorremmo provare una volta.
0: Dice che il problema, sottolinea questo articolo, comincia molto prima della gita. Lo smartphone viene utilizzato in età sempre più precoce, ormai viene regalato alla comunione.
3: Vi cito
0: la comunione, perché più tardi ne parliamo di un problema che sta diventando economico,
2: cronico, anche cronico.
0: Una protesta clamorosa che
3: girano
0: parte dalla
3: i soldi,
0: Sicilia.
3: No? Intorno alle comunioni, non si può negare, però
0: ci
3: ne parleremo con calma.
0: Si sta fermando un bel giro economico, insomma.
2: Importante. 342 342 21

0: mi avete fatto tornare indietro di un bel po' di anni quando partì in Spagna con amici, e siccome chiamare dalla Spagna all'Italia costava tantissimo, io chiamai mia madre solo il giorno prima di ripartire per l'Italia. Cioè mia madre per tutta la vacanza non mi ha sentito, ma senza far problemi, certo. Altri tempi davvero, sì. Adri da Bari.
1: Allora c'era lì c'era la famosa collet call, no? Si chiama così, quando sì. C'era la telefonata a carico di chi la riceveva, che inevitabilmente erano i genitori, e quindi si andava alla cabina e si scaricava tutto su di loro, tipo vuoi che ti chiami? Però paghi tu.
2: Ecco, a proposito di questo, da genitori siate onesti, sì. Ora è impensabile anche per voi una cosa di questo tipo, cioè restare una settimana senza avere notizie.
1: Ti sorprenderò, sì. Caraima,
2: ma proprio lui, guarda,
1: te lo dico,
2: io ti stavo proprio guardando.
1: Negli ultimi campi scuola di mia figlia vigeva questa regola del poter fare la telefonata soltanto la sera. Sì, poi evidentemente i professori mettevano a disposizione i loro recapiti per qualsiasi motivo di emergenza.
2: Vabbè, certo.
1: Però no, non c'era neanche tutto questo patema, devo dire.
3: Allora, Alessandro dice: mia moglie sta partendo per un campo scuola nel Cilento con l'istituto Leonardo da Vinci.
1: Qui vicino, peraltro.
3: Sì. Anche loro ritirano i cellulari. Vedi. Anzi, alcune classi non li portano proprio. È inutile portare perché non li potete utilizzare. Poi c'è Claudia: tutte le vacanze scout sono rigorosamente senza smartphone. Messaggio.
4: In effetti, io e mia moglie, buongiorno Gianfranco, io e mia moglie abbiamo fatto una vacanza in Brasile e siamo stati in un resort in Amazzonia dove non vi era segnale internet, cioè era proprio, non l'accendevano la wifi, solo per emergenze. È stato, anche se io non sono uno che sta sempre, cioè lo uso tanto il telefono, però è stato un attimo destabilizzante non avere il contatto con la società esterna. Devo dire la verità, ho capito quanto poteva essere utile il cellulare su tante situazioni, però mi è mancato.
3: Lì che cosa poteva
1: molto
3: essere
1: onesto,
3: utile?
1: Scusa,
2: ha avuto l'effetto contrario sul nostro ascoltatore, cioè, invece di convincerlo a usarlo meno si è accorto della sua utilità.
3: No, questa è la dipendenza proprio. Beh, cioè, sì. Capisci da questo quanto siamo schiavi del cellulare,
1: ma
3: quando
1: certo.
3: Nel Borneo
1: quando
3: sei,
1: non puoi usarlo.
3: Non puoi usarlo.
1: Paolo
3: senza
1: scrive:
3: wifi.
1: Nostro figlio di 12 anni, Paolo e Elisabetta, si fermano da Roma. L'estate scorsa è stata una settimana al campo estivo vicino a Viterbo, senza cellulare, senza mai chiamare a casa, e lui dice: noi genitori siamo stati felicissimi di sapere che ancora non è mobile addicted, cioè non dipendente dal cellulare, quindi è stata una consapevolezza di questo tipo da parte
2: dei genitori.
1: Io sarò
2: un po' pessimista, ma secondo me non sono queste esperienze così circoscritte a rendere l'idea, no?
3: Anzi, poi mi sei mancato. Ti userò di più quando torno a casa. Potrebbe essere un rischio.
1: E i grandi invece, devo dire che proprio questa mattina in agenzia è stato fatto un sondaggio sull'utilizzo dei social, dei grandi, diciamo così, degli adulti, della popolazione adulta quando vanno in vacanza, e dice che più della metà dei connazionali, stiamo parlando del 57%, in vacanza preferirebbe utilizzare i social solo ogni tanto.
2: Sì, sì.
1: Il 20% starebbe online in continuazione, mentre il 13% quando parte opta rigorosamente per un digital detox, quindi vedi anche per quanto riguarda la popolazione. La percentuale
2: non sono convinta proprio, guarda.
3: Beh, chiudiamo con Davide, dici: io ormai non le chiamo più le mie figlie, tanto non rispondono.
5: Quante gocce di rugiada intorno a me.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, sono Rosanna d'Appendice. Che siamo schiavi oltre del telefono anche di internet. Noi da un mese a casa che non abbiamo internet abbiamo ripreso a fare cruciverba. Quindi è tutto dire. Saluti da Brindisi.
1: No, però questa è una bellissima notizia. Scusa, è vero che la lucina rossa del router quando si accende mette un po' di inquietudine.
2: Io la capisco.
1: Quello,
2: il mio periodo senza internet insomma, per un problema è stata davvero, davvero dura.
1: Poi sapete
2: e
1: che
2: non
1: di
2: ho
1: solito
2: fatto neanche il cruciverba. Quindi
1: non l'hai fatto. Di solito internet si guasta il venerdì alle 9 di sera, certo, no? Quello è un caso. Alle 21 si guasta internet.
3: E ci sono anche politici che utilizzano tanto internet, no?
4: Finalmente, dopo tantissimi anni, è in corso una svolta storica, non solo per via della storta, via ma della per storta. Tutto il quadrante nord-ovest di Roma.
3: Vabbè, il nostro grande Gualtieri. Sindaco di Roma, grandissimo Gualtieri.
2: Okay. Sì.
1: Sindaco e basta.
3: Allora, attenzione, prossimo anno lui si dovrebbe ricandidare, sì, quando si voterà, insomma, per le comunali a Roma nel 2027, ma sta girando una notizia che potrebbe sparigliare un po' le carte.
2: Sì, è stata pubblicata questa indiscrezione dal giornale, dove pare che Conte abbia proprio fatto il nome di Gualtieri come un non so come dire, un terzo incomodo,
3: il famoso terzo nome che possa mettere tutti d'accordo.
2: Sì, tra Elly Schlein e Conte, che sappiamo sono i due rappresentanti del campo largo che si stanno un po' litigando per la leadership quando ci saranno le elezioni. E l'idea di Conte era un po' quella di superare le primarie e fare un nome terzo che possa andare un po' bene a tutti.
3: Allora, qualcuno sta cercando di unire i puntini, per così dire, per capire quale sarà la mossa di Gualtieri. E nelle scorse settimane ha rilasciato delle interviste che non riguardavano solo Roma, ma un po' più il campo internazionale, ma c'è anche qualcosa di più fisico, possiamo dire così.
1: Perché stavo leggendo un approfondimento, secondo me, gustosissimo su Roma Today, che ovviamente è un giornale online che si occupa da vicino delle questioni della capitale, che dice che praticamente, come diceva Andrea, da parte dei collaboratori di Gualtieri, di chi fa parte della giunta, degli eletti, c'è un po' di preoccupazione ogni volta che le dichiarazioni di Gualtieri si spostano al di fuori di quello che deve succedere a Roma.
3: Okay.
1: Ma non solo. Qualcuno ha voluto vedere una ritrovata forma fisica di Gualtieri, che è dimagrito parecchio, è in ottima forma, come una specie di preparazione a scendere in pista per diventare premier.
3: Cioè, quindi, se sei sindaco puoi essere ciccione, però per fare il presidente del consiglio devi essere in linea.
2: O il rappresentante del campo largo, perché insomma per il momento si parla di quello.
3: Magro, ok.
1: Che poi insomma campo largo.
2: Insomma, mi sembra una
1: campo largo.
2: Stiamo scivolando su un terreno pericoloso, quindi ritorniamo all'ambito politico.
1: Ufficialmente Gualtieri dice: a me piace troppo fare il sindaco di Roma, sono concentrato invece sulla conferma come primo cittadino, quindi sembrerebbe tirarsi un po' fuori da questo
2: ma
1: discorso.
2: Non è lui a tirarsi davvero fuori, perché la stessa Elly Schlein ha ad aver detto alla direzione del PD che esistono soltanto due strade: o il partito più forte della coalizione esprime il proprio rappresentante, quindi in questo caso proprio Elly Schlein, oppure si va a primarie. Quindi secondo lei non è possibile pensare a un nome terzo.
3: Ragionavamo prima sulla convenienza di fare un secondo mandato per Gualtieri, che ha potuto usufruire nel suo primo mandato di tanti soldi del PNRR.
1: Adesso,
3: questo naturalmente è un vantaggio
2: non solo lui,
3: per tutti i sindaci
2: parte,
3: è stato,
2: lo è stato per molti sindaci. Sicuramente Roma ha usufruito di cifre molto importanti, e infatti non che viviamo a Roma, possiamo dirlo, abbiamo visto diversi lavori in corso nella città.
3: Alcuni proseguiranno anche l'anno
2: prossimo. Possiamo anche ammettere che Gualtieri ha una buona reputazione non solo tra i cittadini romani, ma anche proprio tra la politica, è abbastanza apprezzato, e quindi forse è proprio da qui che deriva la scelta di Conte di proporlo come terzo incomodo, lo voglio chiamare così.
3: Il presidente del consiglio dovete dimagrire, ragazzi, io non ce la posso fare.
1: Poi non lo so. Lui ufficialmente è concentrato sulla ricandidatura come sindaco di Roma, staremo a vedere, perché insomma il sospetto che possa esserci altro c'è.

0: Coldplay alle 7.43 su Radio Capital. Vicenda Ranucci. Siegfriedo sospeso dalla Rai 10 giorni senza stipendio.
1: Senza stipendio.
0: Non è, insomma, gravissimo. Però,
1: vabbè, però insomma, il provvedimento comunque disciplinare.
0: Disciplinare,
1: forte.
0: Esatto.
1: Ci sono vari capi d'accusa, definiamoli così, nei confronti del, non so se definito a questo punto, ex conduttore di Report.
2: Beh, sì,
1: perché
2: sospeso.
1: Proprio in queste ore, proprio il tribunale dovrà dare la sua sentenza su quella che è stata la sua richiesta di reintegro, no? Come conduttore di Report. Però questo stop dell'azienda al giornalista è per contestargli degli attacchi ripetuti nei confronti dei nuovi conduttori di Report, presunti Pier Vincenzi, ma anche ad esempio per aver permesso per 50 volte l'accesso negli uffici della RAI all'amica Laura Cianfoni all'interno appunto dei palazzi della TV, passando naturalmente per la vigilanza. Però questa cosa evidentemente all'azienda non è andata giù ed è fra i, le cose che le contestazioni che muovono a Ranucci per giustificare questi 10 giorni di sospensione.
2: È stato anche accusato di aver rivelato alla Vitola alcune informazioni che Ranucci aveva ricevuto dai
1: interne,
2: dirigenti RAI,
1: sì.
2: Tramite mail è stata ricostruita alcune sue insomma anche un modo per arrabbiarsi contro i dirigenti RAI, però facendolo attraverso una persona esterna. Come dicevi Riccardo, ci sono due filoni: da una parte quello della sospensione a cui ora Ranucci farà ricorso, dall'altra invece si dovrà esprimere un tribunale.
1: Il Tribunale del
2: decidere,
1: Lavoro di Roma, sia a ore.
2: Esatto, per decidere se è legittima o meno la sua fuoriuscita dal programma di Report. Sappiamo che Ranucci a Ranucci sono state proposte delle alternative per continuare a lavorare in RAI, al momento per lui non sono convincenti.
0: Si è messo un po' tutti contro,
2: Beh,
0: perché
2: sì.
0: Anche in redazione non lo... Mi ricorda un po', sapete che mi ricorda Ranucci? Mi ricorda.
3: Io non volevo solo partecipare alle feste.
0: È un po' Jeb Gambardella, non ci diciamolo.
3: Volevo avere il potere di farle fallire.
1: È quello.
0: No, mi ricorda un po' lui, cioè è quello che sta cercando di far fallire il sistema, la festa.
2: Ma più che altro non si rassegna all'idea di lasciare Report, perché poi subito dopo la decisione della sospensione ha fatto un post sui social presentando i suoi eventi, a quali sarà presente, scrivendo: sempre dalla vostra parte mi troverete, citando
0: De Gregori,
2: che questo possiamo dirlo è una canzone che non cita mai nessuno,
0: è vero,
2: mai. Veramente complimenti per la citazione.

0: alle 7.50 su Radio Capital. Secondo alcuni, Siegfried Ranucci viene trattato come un appestato.
1: Eccolo lì, guarda che collegamento che ha fatto. Perché c'è un po' di preoccupazione anche se dal cretino.
2: Io prendo intanto le distanze. Scusate, da questo che non è un
0: sono
2: collegamento.
0: Sono Di Marco, cioè, per Lautaro, no. Io sono Di Marco.
1: La notizia.
0: E Riccardo Lautaro che si trova da insaccare questa palla.
2: E io sono l'arbitro e ti do cartellino rosso.
1: Eccolo lì, rosso diretto per Lucatello. Sotto la doccia, sotto la doccia. Allora, la notizia è quella che abbiamo riportato nei giorni scorsi della morte di questa giovane tecnica di laboratorio, Daria Scipilova, 28 anni, che lavorava all'istituto di ricerca sulla peste di Shelekov, che è una cittadina della Siberia.
0: Ma questo episodio è incredibile. Cioè,
1: è abbastanza incredibile, perché si sostiene,
0: come sarebbe avvenuto,
1: che questa giovane donna sia morta di peste per la rottura di una provetta che stava manovrando e che conteneva evidentemente il batterio.
0: Ma nemmeno nei film.
2: Vivo, sì.
0: Sembra, la provetta, lei si
1: sembra veramente
0: viene
1: una storia. Una storia da film o da libro. Le autorità russe per il momento hanno smentito che sia morta ufficialmente di peste. Sono scattate comunque delle misure di sicurezza, perché ad esempio 5 ospedali della zona sono stati posti sotto quarantena, ci sono 200 persone che sono continuamente monitorate ma che per il momento non presentano dei sintomi. Però un po' di preoccupazione cresce nelle ultime ore, perché l'ipotesi che possa essersi contagiata con questa provetta resta abbastanza valida.
0: Aggiungo solo che la peste polmonare si trasmette

0: solo attraverso goccioline di tosse ravvicinate, non attraverso l'aria di una città tipo il Morbillo. Devi essere vicino a una persona malata, il periodo di incubazione è breve, circa da 1 a 4 giorni.
1: Volevo solo aggiungere che chiaramente stiamo parlando di una situazione in Russia dove sappiamo non c'è mai una grande trasparenza nelle informazioni, è stata chiesta dalla comunità internazionale di avere maggiore trasparenza. Sono tutte informazioni che vengono ricavate, sappiamo che in alcuni ospedali si utilizza la mascherina,
2: certo.
1: Ma è difficilissimo capire sia l'origine del contagio di questa ricercatrice, sia l'entità proprio di questo allarme. Quindi speriamo che ci possa essere maggiore collaborazione per avere un quadro più chiaro.
2: Ci aggrappiamo al parere degli esperti internazionali che tendono ad escludere completamente il rischio di un'epidemia su larga scala. Ricordiamo che in linea di massima la peste è stata considerata completamente eradicata,
1: debellata, certo.
2: In Europa resiste ancora in alcune regioni rurali in via di sviluppo di Africa, Asia e America, ma si tratta di casi davvero isolati e
0: speriamo
2: minimi.
0: Anche in questo caso, no? Che sia il caso unico isolato.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Legge elettorale, il governo pone la fiducia, una decisione della maggioranza per blindare i primi 3 articoli del provvedimento accelerando l'iter verso l'approvazione definitiva. Le opposizioni contestano, è uno schiaffo al Parlamento, dicono e accusano la maggioranza di avere paura del confronto in aula. Le votazioni cominciano oggi alle 12.10. I ribelli yemeniti Houthi hanno colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del gruppo energetico Aramco e altri obiettivi nel sud dell'Arabia Saudita. Chiuso lo scalo dopo nuove esplosioni. Turchia e Pakistan pronti a inviare truppe in aiuto del Regno Saudita. E droni ucraini hanno colpito un grande impianto petrolifero nell'oblast di Mosca. Si tratta del centro di produzione e distribuzione lineare vicino al villaggio di Costantinovo. C'è stata un'incursione israeliana nel campo profughi di Balata vicino a Nablus in Cisgiordania. I soldati sono entrati in alcune case e hanno arrestato dei giovani. Sono 9 feriti e 50 sfollati dopo l'esplosione in una palazzina di Via Longo a Bergamo, dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento al piano terra dove si trovavano un marito e una moglie che hanno riportato gravi ustioni. La donna è in gravi condizioni. La RAI ha sospeso Sifrido Ranucci per 10 giorni. Antonio Cristiano.
10: Il provvedimento disciplinare cita 4 motivi.

0: Innanzitutto il giornalista ha fatto entrare una sua amica nei palazzi della Rai, ha poi pubblicato conversazioni private con il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto e ha inoltrato delle email aziendali a Walter Lavitola, attualmente in carcere per l'attentato proprio ai danni di Ranucci. Infine, l'ex conduttore di Report paga le critiche ai due colleghi che inizialmente erano stati scelti per sostituirlo, Giulia Presutti, che poi ha rinunciato, e Daniele Piervincenzi, che a partire dall'8 novembre condividerà il compito con Claudia Di Pasquale. Al Tribunale di Roma però pende il ricorso di Ranucci per il reintegro. Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, ha detto Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento RAI.
1: È scaduta mezzanotte, lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Sembra tramontata la possibilità di una proroga dello sconto attraverso le accise mobili. Oggi quindi il gasolio torna a costare 6,1 centesimi in più. Nulla cambia però negli impianti che hanno deciso il tetto ai prezzi. Siamo al calcio, Nations League. L'Italia batte 3-1 la Turchia, è seconda nella girone. Segnano Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Ecco Mancini in conferenza stampa sulla partita.
2: Intanto io credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, cioè non è così debole nonostante la sconfitta. Sapevamo che sarebbe stata una partita abbastanza difficile, perché cambiando 9 giocatori qualcosa perdi, la fluidità di gioco, quindi però non potevamo fare altrimenti, perché insomma avevano speso tanto, quindi però essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, questa è stata una partita molto positiva.
1: Alla domanda cosa gli piace di più di questa nazionale e cosa gli manca, la risposta di Mancini.
2: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo, e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
1: Il 12 novembre a Milano l'Italia affronterà la Francia, che ha battuto il Belgio 4-1. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dylan, 8:08 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ci sono buone notizie economiche, altre leggermente negative, possiamo dire così?
1: E soprattutto sulle quali occorre fare chiarezza, e noi non a caso ogni martedì abbiamo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Massimiliano.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Max.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora, si parla di questo numero particolare, sì. Più 37%, di che cosa parliamo?
4: Parliamo degli aumenti che hanno gettato nel panico giustamente tutti i consumatori, gli utenti di luce e gas, perché l'ARERA, l'autorità per l'energia, ogni 3 mesi indica quali sono i prezzi ufficiali dell'energia, il cosiddetto PUN, il prezzo unico nazionale al quale le bollette, alcune bollette sono agganciate. Quindi sarà un più 37% per i prossimi 3 mesi, ma questo non vuol dire più 37% sulle nostre bollette. Questo, ecco, è il grande equivoco che si è generato anche mediaticamente, perché quali sono le bollette che automaticamente aumenteranno? Quelle di 3 milioni di persone, non sono pochi naturalmente, sono paradossalmente i soggetti vulnerabili, cioè sono le persone anziane, quelle oltre una certa età, quelle che già percepiscono i bonus in bolletta, coloro che sono nel cosiddetto servizio di tutela, quello che per l'appunto è agganciato a questi aumenti. Tutti gli altri potrebbero subire degli aumenti, ma non è detto. Cominciamo dalle buone notizie: chi si trova ad avere un contratto a prezzo fisso evidentemente è schermato da questi aumenti, quindi non subirà l'aumento neppure di un euro. Chi invece ha un contratto a prezzo variabile potrebbe in qualche modo essere impattato da questa situazione. Si tratta di guardarsi intorno, di cercare di capire se sul mercato c'è qualcosa di più vantaggioso. Avrete visto in questi giorni che parallelamente a questo annuncio si è scatenato il marketing, certo, dei fornitori di luce e gas che ce ne offrono di tutti i colori. Come al solito i consigli sono quelli di fare molta attenzione, soprattutto se ci chiamano al telefono, perché le regole sono cambiate, quindi c'è più tutela per i consumatori, certo. Non possono chiamarci senza consenso.
1: Massimiliano, qual è lo scrupolo che dobbiamo avere più di tutti nel fare questa scelta, che a questo punto, mai come in questo momento, si rivela come decisiva, insomma, come molto delicata? A cosa dobbiamo stare attenti particolarmente?
4: Guarda, noi l'abbiamo sempre detto, Riccardo, di cominciare a capire come è fatta la nostra bolletta elettrica, che poteva sembrare un esercizio così, diciamo, culturale, invece anche soltanto capire, ecco, magari chi ci ha ascoltato ha detto: "Dio, ma io sarò nel servizio di tutela? Ho più di 75 anni, ho un contratto a prezzo fisso, un contratto a prezzo variabile". Anche queste cose basiche per capire se sì, è il caso di spostarsi da un contratto all'altro non sono note ai più. Io colgo l'occasione per dire che noi abbiamo lanciato proprio recentemente uno strumento finanziato dal Ministero delle Imprese, quindi diciamo uno strumento ufficiale completamente gratuito, si chiama Energy Tutor. Carichi la tua bolletta, non è un comparatore ovviamente, carichi la tua bolletta e dice quali sono le cose che riguardano proprio il tuo contratto, quindi se sei nel servizio di tutela, specifico, se hai una tariffa a prezzo fisso, a prezzo variabile, e a quel punto sai se puoi cambiare. Lo trovate sui miei social, nella bio di Instagram, come si dice in gergo. È uno strumento facilissimo, in 2 minuti capite che contratto avete, sono le basi per capire come difendervi. Energy Tutor.
3: E prima di lasciarci, un'ultima domanda volevamo fartela sui carburanti, perché sappiamo che da oggi scade lo sconto sulle accise. Dobbiamo aspettarci dei cambi alle pompe di benzina, oppure invece
0: forse
3: possiamo
0: solo
3: stare
0: dagli
3: tranquilli?
0: Autonomi, cioè solo dai piccoli, dalle piccole pompe, non lo so.
4: Ma sì, le grandi pompe, come avete visto, si sono in qualche modo mosse per fornire dei prezzi fissi, non è proprio così ovviamente, se non perenni, che ha un price cap. Si tratta ancora una volta di guardare i prezzi esposti, che sono esposti per legge, e cercare di capire. Naturalmente il self service costa molto meno del servito, certo. Soltanto per quello valgono i price cap che sono stati annunciati da alcune compagnie petrolifere.
1: Molto chiaro.
4: È una guerra quotidiana per difendersi, è diventato un mestiere.
0: Ormai soprattutto serve una vista buona.
1: No, ma soprattutto
0: dovevi leggere bene i numerini.
1: Io leggo più quei pannelli che i giornali ormai da un po' di tempo, perché è la lettura preferita.
3: È detto da
1: italiani.
3: Giornalista, questa cosa è molto importante.
4: Poi un giorno spiegheremo perché il prezzo dei carburanti è ai millesimi, perché è una domanda che mi fanno spessissimo i consumatori, certo, no? Perché ci sono anche i millesimi. Mi confondono a proposito di occhiali.
1: Certo. Ci torneremo sicuramente. Massimiliano Dona, presidente Unione Nazionale Consumatori. Ciao Max, alla prossima.
3: Ciao, grazie.
4: Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao.

0: Sienna Spyro alle 8:15. Sapete di chi è figlia Sienna Spyro?
1: No.
0: Te lo posso dircelo? Fa un lavoro particolare, il papà di Sienna Spyro.
2: Il gioielliere.
0: Non lo potevo dire io, fa il gioielliere.
1: Gioielliere.
2: Tu sei andato a cercare proprio il mestiere del padre per poter mettere Boris all'interno della nostra trasmissione. Noi siamo molto felici di questo, che è la nostra serie preferita, di riferimento totale.
0: Allora, non è andata male, ieri sera no. L'Italia si conferma
1: in
0: insomma,
1: un buon momento, in
0: dai,
1: un buon
0: sulle
1: momento.
0: Gambe.
1: Sì, decisamente, nonostante i 9 cambi operati da Mancini, che ha dato spazio un po' a tutti in queste 4 partite di Nations League.
2: Vogliamo semplicemente dire che ieri c'è giocata la partita Bologna contro la Turchia ed è finita 3-1 per
1: e
2: l'Italia.
1: Quindi in questo momento siamo secondi nel girone.
2: No, a Bologna.
1: A Bologna.
2: Hai detto un lo po' di corsa. Lo dovevo dire.

0: dire.
1: Bologna contro Turchia.
2: Si è giocato
0: non
2: dalla
0: sarebbe
2: Laga.
0: Finita 3-1.
1: Non lo sappiamo.
2: Comunque abbiamo di nuovo battuto la Turchia di Montella, che è sempre più nei guai, peraltro, perché in Turchia cominciano a storcere un po' il naso di fronte alle ultime prestazioni.
1: Ma quanti ne ha fatti giocare Mancini? Cioè, ha fatto una bella
2: ieri
1: rotazione.
2: C'erano nove cambi sì, rispetto alla partita precedente. Questo significa che c'è un gruppo che si sta formando, si cominciano a vedere anche delle giocate decisamente apprezzabili. Ieri forse un po' meno brillante rispetto a quello che avevamo visto al Saint-Denis contro la Francia, però degli sprazzi appunto di bel gioco, i gol di Scamacca, di Calafiori e di Pio Esposito.
0: Eh sì, è proprio su Pio Esposito poi è stato un po' interrogato Mancini, perché sappiamo che questo giocatore dell'Inter, peraltro abbastanza giovane, viene esaltato un po' come il futuro di questa nazionale.
2: Pare, sì.
0: E forse anche lo stesso Mancini ha un po' confermato questa previsione paragonandoli,
2: paragone,
0: esatto, a dei grandissimi del passato.
2: Sentiamo,
0: della nazionale.
2: Va.
3: Credo che lui abbia fame di gol, fame di lottare, fame di giocare, è straordinario in questo, e credo che nel giro di un paio d'anni possa diventare un centravanti, cioè che fa giocare la squadra tranquillamente, come erano Vieri, Toni, giocatori così. Chiaro che non assomiglia a Vieri come caratteristiche, più a Toni, però può diventare un giocatore che giochi per la fisicità che ha e le qualità tecniche, che migliorerà tantissimo nei prossimi anni, possa diventare veramente un grande centravanti.
1: Dichiarazioni che hanno spiazzato Imma Baccellieri.
2: No, dichiarazioni
1: ha detto
2: che
1: Luca Toni non si tocca.
2: Imma sarà testimone, no. L'avevo detto anche prima di Roberto Mancini.
0: Sì, avevi sbagliato sulle convocazioni, però questa sì,
2: però
0: sì l'aveva detta. Io anche all'epoca gli ho detto non mi toccate Luca Toni. Pio Esposito, grandissimo giocatore, ma
1: vabbè, ha da fare,
0: Toni
1: ancora deve fare.
2: Anche giovane,
0: sì, no, senza dubbio, molto giovane ancora.
2: In questo momento siamo secondi nel girone di Nations League dietro la Francia. Adesso è finita questa lunga pausa per le nazionali, da sabato torna il campionato di Serie A con 3 partite, e poi invece la nazionale tornerà in campo nella prossima sosta, che per il mese di novembre, e lì ci saranno davvero 2 test importanti, perché giocheremo subito contro la Francia a San Siro e poi andremo in Belgio ad affrontare le altre 2 squadre del girone, oltre alla Turchia, che sicuramente potrebbero fornire delle prove ancora più attendibili per la nazionale di Mancini.
0: In Nations League, dove hanno giocato moltissime altre nazionali, forse una delle partite politicamente più attese era Irlanda-Israele, perché l'abbiamo già vista giocata precedentemente qualche giorno fa, con grandissime contestazioni in Irlanda, dove addirittura i giocatori hanno votato per decidere se giocare o meno contro gli israeliani.
2: Il portiere decise di non schierarsi.
0: Esatto, non c'è stato uno scambio insomma, non si sono stretti la mano.
2: I
0: diversi giocatori. Ieri un'altra partita che peraltro è finita 1-1 tra Israele e Irlanda, dove ci sono state accuse di razzismo reciproche, perché da una parte gli irlandesi hanno accusato giocatori israeliani di aver sputato su un rappresentante del team, dall'altra parte invece ci sono state accuse di razzismo anche verso i tifosi che nel match precedente avevano tirato delle palline con la bandiera palestinese in campo. Insomma, una partita con grandissima tensione, lo sappiamo, l'Irlanda l'ha detto, lo sport non può essere escluso dalla politica.
1: E poi non solo calcio, naturalmente, è successa una cosa davvero particolare ieri su un campo da tennis, che adesso vi raccontiamo.

0: sono due parole che io non riesco a dire in radio. Una è gioielliere, sì, e l'altra è Medvedev. Se Medvedev facesse gioielliere, come finirebbe?
1: Ma tra l'altro deve essere un cognome particolarmente famoso in Russia, perché sì, certo, non conosciamo solo il tennista Medvedev, ma anche un politico abbastanza noto.
2: Cattivissimo Medvedev, ex presidente.
0: Beh, è stato cattivo anche lui ieri, però Medvedev.
2: Abbastanza. Sono un gesto folle.
1: Allora, io qui confesso la mia stima nei confronti, stima sportiva, nei confronti del giocatore russo Medvedev, che effettivamente ogni tanto gli parte un po' la brocca, come si può dire qui in Italia o a Roma. Ieri era una partita contro Djokovic a Pechino, nel secondo set. A un certo punto una pallina di Medvedev finisce nell'occhio di uno spettatore.
2: Allora, diciamo subito, non lo ha fatto apposta, evidentemente non voleva colpire lo spettatore, però in un gesto di stizza per appunto durante il match ha sparato questa pallina sulle tribune.
0: Stava sotto, no?
2: Sì, ha preso in tiro.
1: Era il secondo set, stava perdendo e sì, la partita è stato sospeso proprio,
2: è stato squalificato.
0: Squalificato, seppure diciamo gesto involontario, però comunque un gesto di stizza che viene punito severamente in questo caso.
1: Sì, perché la pallina è finita nell'occhio dello spettatore non durante uno scambio di gioco, ma proprio perché Medvedev ha in questo modo espresso la sua rabbia. Peraltro lo fa spesso, spacca delle racchette, è sempre molto anche volgare nei confronti dell'arbitro spesso, e non è la prima volta che incorre in questo tipo di sanzioni. In questo caso la partita poi si è conclusa con la vittoria di Djokovic a tavolino,
2: che farà la finale del torneo contro De Minore. Ricordiamo che 6 anni fa accadde una cosa simile a Djokovic.
1: Sì.
2: 6 settembre 2020 erano gli ottavi degli US Open contro Carreño Busta. Djokovic aveva perso il servizio, era andato sotto nel primo set, andando verso la panchina colpì una pallina alle proprie spalle e prese sulla gola la giudice di linea, che insomma accusò anche la mancanza di respiro per qualche secondo. Lui subito si avvicinò per prestare soccorso, però i giudici di gara furono inflessibili e squalificarono Djokovic.
1: Medvedev ha detto di aver cercato di contattare lo spettatore per sapere.
0: Scusarsi,
2: si vuole scusare,
0: vediamo,
2: di persona.
0: Sì,
2: ha detto,
0: magari faranno una foto opportunity insieme. È un torneo che ancora ha visto l'assenza di Sinner, il ritorno previsto forse in Australia.
1: Speriamo prima, perché
0: non sono precise. Sinner che ha rischiato di prendere le botte per strada, Riccardo,
2: da Gallinari.
0: Un episodio raccontato da Gallinari,
2: un ex stella del basket che ha giocato anche in America in NBA, a quanto pare durante un sorpasso, cioè lui è stato sorpassato a testa sulla strada di Monte Carlo.
0: Perché a Monte Carlo sei preso quelle strade e sei subito in Formula 1, no?
1: Tu ti giri e incontri Sinner,
2: Gallinari e Sinner. Sinner avrebbe superato a destra Gallinari, che se l'è legato un po' al dito, e ha tentato anche di fermare Sinner per dirgliene 4,
0: poi è finita così. C'è Gallinari che mena Sinner.
1: Dobbiamo dire a Sinner di prestare attenzione anche a chi è presente nell'altra macchina, perché Gallinari insomma è corpulento.
0: Ricordiamo Sinner che ha preso da poco la patente, non quella della macchina,
2: ma per le moto.
0: Era contentissimo perché era stato bocciato 4 volte, quindi ha detto
2: però
0: ce l'ho
2: non
0: fatto.
2: Ci sono picchiati Gallinari
1: per fortuna,
0: già sta male di suo Sinner, non meniamolo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
7: Ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Beamer, energia positiva.
10: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Quando Maurizio Crozza torna...
12: È tutto pronto?
11: Si sente.
12: Vado subito al punto.
13: E chi? Che? Ma de quando? De come?
12: E non lo so.
14: E come non lo sa?
12: Hai capito?
15: Veramente no.

0: sa de tappo. Beviamo.
1: Ma che...
2: ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie. No,
0: presidente.
3: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
6: Le piastrelle?
5: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
7: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
9: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone. Grandi offerte su friggitrici e skin care! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
13: E di interessi?
5: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Medvedev or Medvedev. However, in Russian it is normally said as Medvedev.
1: Quante volte chiediamo aiuto a internet, no? Per la pronuncia, dicevo che io non riesco a dire Medvedev come gioielliere.
2: Come, scusa, puoi ripetere?
3: Come?
1: Medvedev. Come si dice? Come si pronuncia?
2: Comunque anche il video ti propone due diverse possibili pronunce.
1: Avete voi delle parole che non riuscite a dire, che preferite non dirle?
3: Ci siamo confrontati.
2: L'abitante del Friuli Venezia Giulia, dai, io non lo riesco a pronunciare.
3: Il friulano.
1: Che sono anche delle scarpe molto di moda adesso. Dillo un po'.
2: Non ce la faccio. Friuliano. Metto una I a caso. Perché non riesco a, cioè, so che è scorretta con la I, ma non riesco a pronunciarlo
3: Friuli.
2: Devo dire Friulano.
1: Ok.
3: Lo divide.
1: Friuliano. Sì. Riccardo?
4: Beh, evidentemente, per il mio evidente difetto di pronuncia ci sono diverse parole che pronuncio con molta difficoltà. Una di queste è sgorgare. Senti, se lo dico sempre con un po' di esitazione.
1: Ma chi è che usa il termine
2: allora,
1: sgorgare?
2: Adesso io voglio sapere quanti di voi hanno utilizzato in un mese la parola sgorgare.
3: Vi sarà capitato.
1: È sgorgata l'acqua dal rubinetto.
3: Sgorga,
1: sì, puoi usare uno sgorgante, ma quante volte ti sottura sul rubinetto per usare uno sgorgante? C'è un problema.
4: Spero non accada, perché sennò poi devo spiegarlo. Però sicuramente è una parola che mi mette molto in difficoltà, ma ripeto, non è l'unica, considerando che non ho una consonante, quindi per forza di cose.
1: Amici, ma siamo gli unici? Siamo gli unici o ci volete dire la vostra? Dai, siamo qua tra amici, siamo al bar di The Breakfast Club, potete dirlo
4: quindi,
1: tranquillamente.
4: 342-342-2190.
1: La parola che non riuscite a dire.
2: Io spero arrivino tanti messaggi dal Friuli Venezia Giulia per aiutarmi, per superare questa mia barriera.
1: Dillo.
2: E posso dire
4: che questa idea ci è sgorgata così. In modo
1: dal
4: spontaneo,
1: dal Friuli. Proviamo a vedere, ecco che stanno arrivando i messaggi.
4: Arrivano.

0: Buongiorno ragazzi, mia moglie mi dice sempre che io non so dire la parola bombardare, perché in realtà io dico borbandare. Ciao Luca.
1: Non come Mary Cacciari dice Bomb Marley. Mary Cacciari così dice Bomb Marley. Beh, giusta. E Barbara dice: ve lo scrivo perché non sono in grado di pronunciare. Però in realtà dovete mandare gli audio.
2: Ma però fa ridere perché lei ci scrive da Napoli e dice: io non riesco a dire flegreo. Che può essere utile.
3: Peraltro, sì.
4: Io dopo tanto tempo ho imparato a dire arrotolatelo.
1: Arrotola.
3: Arrotola. Come vuoi quei kiwi, che è complicato.
2: A Riccardo chiedono di pronunciare la parola irrorare.
3: Ah, mi volete male? Devo farlo.
2: No, vabbè.
5: Buongiorno, io più che dire non so come si scrive aeroplano, non lo capirò mai.
2: Dove va la E?
1: Però è strano perché ci hanno fatto lì è veramente un trappolone. C'è un aereo che plana.
3: Aereo.
1: E dove scrive aeroplano? No, invece aeroplano. No, in italiano è aeroplano.
2: Sì. Come?
1: Ma tu prendi l'aereo? No, prendi l'aereo, amico mio.
3: Abbiamo altri, sì.
6: No, ragazzi, è perché non tutti gli abitanti del Friuli Venezia Giulia sono friulani.
3: Sono giuliani.
6: Ci sono anche certo. I Veneto Giuliani.
3: Quindi
6: Veneti Giuliani.
2: È una buona idea per risolvere.
6: Insomma, loro, dai. Cioè, noi. Luciano. Trieste.
2: Allora,
6: ciao.
2: Vabbè. D'ora in poi farò delle distinzioni. Dirò Giuliani. Giuliani.
1: Basta di chi voi sa pronunciare correttamente Mitsubishi. Beh, vabbè,
2: forse una delle parole più difficili da pronunciare in italiano è previsioni meteorologiche. Che ricordo i miei primi giorni in radio quando qualcuno mi disse se bisogna separarlo, certo, per avere più possibilità di pronunciarlo correttamente.
3: C'è anche chi sostiene che sia difficile pronunciare anche il nome della nostra trasmissione, The Breakfast Club.
2: Ecco come si pronuncia. Molto facile. E poi c'è un'ascoltatrice dall'Olanda che ci scrive: ma voi non lamentatevi, io non riesco a pronunciare nemmeno il nome dei miei colleghi.
3: Beh, in Olanda
1: l'olandese è brutto,
3: tosto, eh.

0: Allora, io realmente non è che non riesco a pronunciare qualcosa, non riesco a pronunciare un nome di un mio collega, lavoro con dei colleghi croati, che si chiama Shrejko. Faccio già fatica adesso. Shrejko.
1: Sì.
0: E siccome lui assomiglia a Felix, io l'ho battezzato Felix per evitare di chiamarlo col suo nome.
2: Ma Shrejko è particolare, Shrejko, insomma, come cosa, è davvero particolare.
3: Previsioni meteorologiche.
1: Eccola,
4: bravissima.
3: The breakfast club.
1: Vabbè.
4: A proposito di colleghi, discutevamo prima con Riccardo, che troviamo proprio il cognome del nostro Simone Di Gregorio.
2: Non è facilissimo. Anche da De Gregorio, pronunciare. Non è facile.
1: Per me ancora di più.
4: Quindi saluta e ringrazia Simone.
1: Ringrazio perché avevamo detto buongiorno. Simone Di Gregorio. Ecco, facciamo così. Piano piano.
5: Buongiorno, io non riuscivo a dire 17,50 euro. Io sono un commerciante, quindi quando c'era una vendita che era 17,50 euro andavo in crisi. Adesso riesco a dire 17,50 euro.
2: Grande,
4: guarda, bellissima.
2: Intanto, quanti casi al mondo uno deve pagare 17 euro?
4: Ma sai quando ti arriva un cliente con 17,50 euro, sì, dici no, Dio.
2: Guardi, per lei lo sconto 17.
1: Voi sapete che in queste circostanze la cosa che si lega solo in parte a questo, io per esempio vivo nell'imbarazzo di dover ordinare più di un latte macchiato al bar, perché ho sempre il dubbio che il plurale non sia quello giusto.
4: Latte macchiato.
1: Allora, ricordando un grande consiglio dell'amico Mario De Santis, che salutiamo, devi fare così: se ce n'è più di una d'ordinazione, vai al bar e dici un latte macchiato, poi piccola
2: pausa,
1: anzi due.
6: Ciao ragazzi, io costruisco etichettatrici,
2: sì,
6: e in fiera quando vengono a chiedermi delle macchine e a dimostrarmi il loro interesse, tanta gente non riesce, trova delle difficoltà a dire la parola etichettatrice.
2: Ho capito, ma se sei una fiera di etichettatrice, cioè mi dia quella o mi dia quella,
1: lo indichi
2: una,
4: se sono solo etichettatrici.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione.
4: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
0: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza non-stop.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Sì, attacco con droni ucraini sulla regione di Mosca, ha colpito anche un importante impianto petrolifero. Il sindaco Sobianin ha parlato di 650 droni diretti verso la capitale, 105 abbattuti dalla difesa aerea di Mosca. Secondo i media statali russi si tratta del più grande attacco con droni contro la regione negli ultimi 2 anni. In Francia gli studenti delle scuole superiori sono tornati a protestare, lamentano classi sovraffollate, assenze degli insegnanti, strutture obsolete. Oggi pomeriggio ci sarà una grande manifestazione a Parigi, dove sono attesi in decine di migliaia. Elezioni anticipate in Spagna, si voterà il 29 novembre, la decisione dopo la bocciatura dei decreti sulla casa, mentre in Quebec il partito indipendentista, dato vincitore alle elezioni provinciali, ha promesso un nuovo referendum sull'indipendenza dal Canada. Donald Trump ha annunciato che finanzierà personalmente, insieme ai fondi di MAGA, gli spot patriottici dopo le polemiche per un video promozionale a suo favore pagato con fondi pubblici in vista delle elezioni di midterm. La Casa Bianca sostiene invece che il filmato trasmesso durante le partite di football sia stato un annuncio di pubblica utilità, educativo e patriottico, non certo uno spot politico. Da oggi il gasolio costa 6,1 centesimi in più al litro, non è scattato il meccanismo delle accise mobili, per la prima volta da marzo viene quindi meno qualsiasi riduzione fiscale sui carburanti. Il commissario di Malagò sarà Malagò, mossa a sorpresa per il futuro della Federcalcio. Ci spiega tutto Roberto Ciuti.
13: Buttato fuori dalla porta rientra dalla finestra. È questo lo scenario per il futuro della Federcalcio, che si prepara a un ribaltone mancato. A poche ore dalla giunta CONI, presa tra i due fuochi del governo che spinge per il commissariamento e del mondo del calcio che invece sta dalla parte del suo nuovo presidente Malagò, il numero uno del CONI Buonfiglio lavora un piano. Se commissario deve essere, che sia lo stesso Giovanni Malagò. Il paradosso per chi vuole l'ex capo dello sport italiano fuori dal calcio è che nelle vesti di commissario Malagò avrebbe anche più poteri, sostituendo pure il Consiglio federale.
12: Sono 12 le persone identificate negli scontri nella Sassaiola, dove è rimasto ferito il 26 settembre un arbitro di 19 anni durante la partita tra SD Lacco Ameno.

0: Il Real San Giovanni Frattaminore, la partita si è disputata ad Ischia. Il giovane direttore di gara era stato colpito alla testa da un mattone lanciato da un tifoso. Nations League, l'Italia batte la Turchia 3-1 ed è seconda nel girone, gli azzurri in rete con Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Ecco come Vincenzo Montella, commissario tecnico della nazionale turca, commenta la sconfitta contro gli azzurri.
1: Io credo che sia stata una partita giocata alla pari, forse qualcosina in più noi, l'unico dato in cui siamo stati inferiori è sui duelli abbiamo perso qualcosa, ma la squadra ha giocato anche con padronanza, non era facile giocare, quindi ragazzi non posso dirgli nulla. Sicuramente la partita è stata decisa da episodi, a questi livelli valgono ancora di più, è stato avanti un percorso anche di ragazzi giovani e il nostro obiettivo è quello di poi qualificarci agli prossimi europei, quindi sono anche partite un po' preparatorie per capire anche un po' i livelli.
0: Così Montella. Il 12 novembre l'Italia a Milano affronterà la Francia, che ieri ha battuto 4-1 il Belgio. Alle 10 torna a Capital News.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: buongiorno alle 9:08 minuti, è l'ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Ima. Siamo insieme fino alle 10. In queste settimane abbiamo assistito a tante manifestazioni,
1: sì,
0: per la scuola, anche nel resto d'Europa, per la scuola, per la casa. Ma una in particolare ce l'abbiamo solo noi in Italia,
1: sì,
0: la manifestazione per le comunioni.
1: Sì, cioè, ha detto tutto Andrea,
2: tutto
1: perché
2: vero.
1: Effettivamente proprio nelle ultime ore una trentina di commercianti hanno sfilato con dei manifesti, cartelloni davanti alla curia,
0: sì,
1: di Palermo,
0: sì,
1: per protestare, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa in trasmissione, contro la decisione della curia di modificare il percorso per fare la prima comunione e la crisima, stabilendo che non sarebbe durato più 2 anni ma 5. E questo naturalmente ha creato e sta creando diverse problematiche a tutte quelle situazioni commerciali che ruotano intorno a feste di questo tipo, a celebrazioni di questo tipo.
2: Meno comunioni, meno guadagni.
1: Molto chiaro. Ne parliamo questa mattina proprio con Manuela Gandolfo, che era lì a protestare davanti alla curia di Palermo, che è proprietaria di un negozio di bomboniere che si chiama Regalandia Village. Manuela, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
0: Cara Manuela, protestate perché dice, se unite
3: allora
0: insieme le due cose...
3: Allora, una premessa, dico, è chiaro per tutti che il tessuto economico italiano del sud nello specifico non versa sicuramente in una situazione ottimale,
1: sì,
3: sicuramente ci sono tante problematiche, tantissime, e voi, dico, come tutti sappiamo di cosa parliamo, quindi il caro vita e tutto quello che ne concerne.
1: Certo, però entrando un po' più nello specifico, Manuela, perché lei diceva facevamo circa 300
3: chiaro,
1: comunioni l'anno,
3: sì,
1: adesso
3: sì, sì, sì. È chiaro che quando la curia decide di fare un cambiamento così radicale, l'unica cosa che noi ci aspettavamo era una situazione più graduale, che ci potesse permettere anche una briciola. Quindi si è ridotta la situazione che ci sarà questo stop, e quindi i bambini probabilmente faranno la comunione a 13-14 anni. Dico, fermo restando che sicuramente non è come un bambino a 10 anni, quindi che tu riesci, io da madre, che tu riesci a gestirlo, c'è un'età dove poi c'è un blocco. Ritornando alla questione economica, sì, purtroppo siamo stati calunniati come mercanti del tempio, come gente che non ha scrupoli. Non è assolutamente così, cioè, perché io non capisco perché la parola lavoro non debba andare d'accordo con la parola preghiera. Cioè, io questo non lo capisco. Dico, tutti parlano come se queste comunioni, il festeggiamento della gente. La gente è libera di poter fare quello che vuole. Sicuramente anch'io ho visto tante feste che dove veramente dico, ma cioè, non c'è neanche tanto bisogno di fare tutto questo. Però la gente alla fine è libera, anche perché molte di queste persone hanno forse nella loro vita 5 feste importanti.
2: No, certo, però forse guardandola dal punto di vista della curia, magari forse non è neanche la loro funzione quella di preoccuparsi
0: del ritorno economico
2: di una decisione, in questo caso puramente immagino di fede, che abbiano deciso perché non ritengono adeguati i bambini di 10 anni alla comunione.
3: Le parlo da persona che è cattolica, dico, una persona che ha fede veramente, e anch'io mi sono ritrovata.

0: e dire ma cosa sto guardando, ma quando poi mi sono comunque affacciata a tante situazioni e di tanti micro imprese dove si trattava di marito e moglie con tre figli e io capivo, sono entrata veramente nel mood di questa situazione, mi sono accorta che veramente c'è una disperazione, ragazzi, credetemi, c'è una disperazione, perché quando ci viene detto ok cambiate e arriva, mi dice a 52 anni ma io adesso mi devo reinventare, ma io non ho questo tempo per...
1: Quanto rischiate di perdere, Emanuela, cioè, con questo provvedimento? Ci può fare una perda, stima di massima?
0: Sì, una stima di massima. Oscilliamo chi è che ha perso il 30, chi ne ha perso il 50%. Dico, anche fare dei licenziamenti per aziende un po' più grandi, magari hanno 20 operai, quando si ritrovano a dover licenziare 10, cioè la metà, cioè diventa veramente, ragazzi, un problema grosso.
2: Quindi allora, per capire, cioè lei ci può dire che se questa decisione non verrà cambiata, lei rischia di chiudere il suo negozio?
0: Allora, io questo non le voglio dire che io rischio di chiudere, però sicuramente rischio di fare dei licenziamenti, quello sì. Ma le voglio dire una cosa, ci sono come le dicevo poc'anzi, delle microimprese che veramente già molti hanno chiuso i battenti, hanno abbassato le saracinesche. Allora dico, se io è come un figlio che va da un padre e dice ma aiutami in un modo, per favore fammi, anche perché dico, avere la dignità del lavoro è importante.
3: Allora, Emanuela, lei vende bomboniere, naturalmente, sì, poi solo. C'è il fotografo,
1: il fotografo,
3: il ristoratore. È una filiera che viene colpita dalla unione di Comunione e Cresima, no? Per cui loro protestano. Insomma.
1: Ma noi avete avuto contatti con la curia? Avete avuto delle risposte?
3: Ma poi solo
1: state...
3: in Sicilia si fa sta cosa, non ho capito.
1: Ma credo che
3: poi in tutta Italia.
0: Non riesco a sentirvi. Allora, sicuramente da parte della curia noi non abbiamo avuto delle risposte, proprio perché noi quello che abbiamo chiesto, credetemi, con serenità, abbiamo chiesto un incontro anche per capire, perché dico ok, non si può fare, noi vi spieghiamo quali sono le problematiche, se c'è la possibilità di apertura, dico fateci capire, ma noi non siamo mai stati ricevuti, mai, nonostante tante...
2: Chiaro,
0: perché
2: certo.
0: Loro... E noi guardiamo soltanto dal punto di vista, come ha detto lui l'altro giorno in un'omelia, i piccioli.
3: Ha detto in un'omelia.
0: Noi vogliamo vivere una vita dignitosa.
3: Va bene, certo. Manuela. Dobbiamo chiudere.
1: Manuela, okay, Gandolfo,
3: abbiamo raccolto il vostro,
1: certo, lo sfogo è questo, poi insomma è stato portato in modo evidente anche lì davanti alla curia, vediamo se ci sarà anche un confronto e anche la possibilità di trovare
0: un
1: magari
0: confronto.
1: Un compromesso.
0: Guardi, un'ultima cosa, noi non chiediamo che noi non vogliamo mettere voce nelle loro decisioni, assolutamente, ce ne guarderemmo bene, noi chiediamo solo una briciola per poterci dare la possibilità di arrivare a questi 5 anni.
1: Arrivato anche questo appello. Manuela Gandolfo, un abbraccio, grazie, in bocca al lupo.
0: Un abbraccio anche a voi, grazie, un abbraccio.
4: Questa è Radio Capital.

0: Buongiorno, capita. Io pensavo fossero definitivamente sparite le bomboniere, invece sento che vengono ancora utilizzate il delfino apri bottiglia o la bambolina che balla porta sigarette.
1: Porta sigarette, spero di no, scusa.
0: Particolare. Buona giornata, ciao.
1: I bambini, porta sigarette.
2: Ma dai, ma che ci stupiamo di queste cose? Ma perché dovrebbero sparire le bomboniere?
3: Beh, i matrimoni si iniziano a vedere.
2: Sono più o meno kitsch, però.
3: No, beh, adesso si inizia a vedere la bottiglia d'olio, di vino, il miele, qualcosa di autoprodotto.
2: Un po' più di originale.
4: La curia potrebbe volerlo fare anche perché molte persone dopo la comunione non fanno la cresima, quindi per tenere i ragazzi e farli avvicinare di più alla fede fanno tutto insieme, così sono obbligati a fare tutte e due.
1: Sì, potrebbe essere una lettura, non credo che sia questa. Non so qual è il
3: ma
1: nodo
3: la lettura
1: principale
3: è stata il percorso, no? Ritengono che a una certa età insomma le persone siano troppo piccole per poter capire il valore del sacramento, quindi spostare un po' più in là la comunione per avere maggiore consapevolezza di ciò che si sta facendo.
1: Molti se la prendono con la mercificazione di questo atto religioso, però ragazzi non potete, cioè i fiori quando muore qualcuno al cimitero li portiamo, è mercificazione.
3: Beh,
1: i venditori di fiori
3: allora
1: là,
3: a Natale, cioè, a tutte le festività religiose, cioè, che sono necessariamente diventate anche quello, possiamo essere ipocriti,
1: cioè loro vivono penso di comunioni, di cresime, sì, e di matrimoni.
2: In tanti scrivono su questo. Io prendo come esempio il messaggio di Melina che dice: cerimonie totalmente sovradimensionate. Siamo al discorso che faceva poco fa Andrea, è tradizione, immagino non soltanto italiana, ma soprattutto italiana, quella di accompagnare quella che è la funzione religiosa ad un ricevimento, alla possibilità appunto di stare con i parenti, con le persone che vogliono festeggiare insieme alla persona interessata a questa giornata, e di conseguenza c'è tutto questo indotto di cui parlavamo, il ristorante, le bomboniere, i fiori e i regali, cioè non possiamo stravolgere quelle
1: legato,
2: che sono delle tradizioni secolari.
1: Tempio, non lo so.
3: Perdonatemi, posso leggere un messaggio, certo, per stemperare un po' la tensione? Vai. Perché è arrivato un messaggio da Eli che ci dice che ha ricevuto una bomboniera arrivata senza confetti. Adesso ci scrive:
1: brutta,
3: ma è il nuovo
1: però,
3: trend?
1: Scusate.
3: No, non è il nuovo trend.
2: No.
3: Assolutamente.
1: Se
3: anzi, li sono mangiati.
2: Però ha ricevuto la pigna, quella bella.
3: Ha ricevuto una pigna e non ha ricevuto i confetti.
1: Di
3: ma
1: dov'è
3: è
1: quella
3: gravissimo.
1: Pigna?
3: Lei ci scrive da Milano, non so se.
1: No, la pigna.
2: Comunque va tanto, è un bellissimo. Io ce l'ho a casa, identica.
1: Ce l'hanno, ma che ci facciamo di questa pigna, ragazzi? Era meglio la bottiglia

0: Buongiorno Radio Capital, sono Cristina da Torino. Io ho una mamma di 94 anni e mezzo. Ai suoi tempi comunione e cresima venivano fatte nella stessa giornata. E per anni è stato così, non so quando è cambiato, ma mi dice che non c'era assolutamente nessun problema. Una volta funzionava così. Chissà come mai abbiamo cambiato.
1: Lo certifica.
0: Buona giornata.
1: Gigliola che scrive: fatta la comunione della cresima lo stesso giorno a 6 anni, penso di non aver capito niente, se non la paura del peccato. Evidentemente è una pressione importante.
2: La signora ha esordito parlando del sud, io sono del nord, sì. Quindi non so cosa dire, non abbiamo questa tradizione così importante della celebrazione della comunione o della cresima. Quello che dico da catechista è che aspettare i 15 anni per fare la comunione, secondo me questi ragazzi ce li perdiamo tutti. Allora noi
3: li devi prendere da piccoli.
2: Rallentavamo tra la comunione e la cresima, però la comunione la facevamo quando erano ragazzini.
4: Paola da Roma.
3: Va bene.
1: Allora,
5: comunque scusate, da Roma proprio Nord
1: sì,
5: Italia.
1: No, soprattutto non mi risulta.
5: No, era semplicemente una constatazione geografica. Non mi
3: risulta. Abbiamo l'ispettore Derrick, se dite di Milano e poi dice Paola da Roma.
1: Ma ci sono incongruenze tra nord e sud dell'Italia su queste tradizioni?
5: Ho visto sempre anche lì le bomboniere o il magari i ricevimenti dopo comunioni e cresime, magari sono meno i bambini che fanno di fatto questi sacramenti, tanti decidono magari di non farlo, di non seguire questo percorso.
3: C'è Lucia che è confettara.
6: Ciao, sono Lucia da Lucca. Io è qualche anno che d'estate faccio la stagione in queste ville nella Lucchesia, dove si sposano ovviamente tutti stranieri.
3: Stranieri, sì.
6: E non c'è un confetto. Cioè io sono una confettara dipendente con le mandorle classico. Non esiste. Per gli stranieri non esiste mettere i confetti, perché non ho visti uno e sono di tutte le nazionalità.
3: Cioè, capito?
1: Sono arrivati quelli al cioccolato, quelli aromatizzati alla banana, alla frutta, c'è di tutto.
5: Guardate che Cristina ci scrive che quando si è sposata al posto dei confetti ha messo i gianduiotti.
1: Guarda, sei stata fantastica.
3: È un po' rischio, se col calore si possa sciogliere. Però ottima idea.
1: Cavolo.
7: Buongiorno, sono Enza dalla provincia di Salerno. In tutti i campi i ragazzi vengono considerati più maturi rispetto certo. ad una volta, tranne che dal punto di vista religioso. Questa è una mia domanda. Giusto. Se adesso sono più maturi, a 10 anni possono essere maturi anche per la comunione e per la cresima.
3: Ok, dice come mai qui si abbassa sempre l'età, però invece per incontrare Gesù l'età si alza.
5: Lo possiamo comprendere.
3: Non lo so, ragazzi.
1: Cioè, ma avete bocciato le pigne di ceramica come.
3: Ma utilissime.
1: Ne ho viste.
5: Cosa ne fai? Cosa fai tu con
1: fatte con le ceramiche di Caltagirone, che sono dei gioielli, ragazzi. Sono bellissimi.
5: Poi le spolveri, però, vero? Certo. Perché quello creano un po'
1: sono
5: di problemi.
1: Sono allergico agli acari, non posso.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Van Morrison alle 9.37 su Radio Capital Breakfast Club, un programma gratuito su tutte le piattaforme, certo, disponibile, certo. Non vi chiediamo
1: assolutamente
0: particolari.
1: Nulla. Anzi, volendo potrete anche ascoltarci streaming, sempre gratis, quindi possiamo anche raddoppiare in questo senso.
0: A differenza di quello che succede in TV.
1: Esatto, perché abbiamo scoperto che però questa offerta sta aumentando forse un po'.

0: a dismisura delle piattaforme, le tariffe sono sempre più alte, allora le famiglie cominciano a farsi due conti, perché ci sono degli aumenti che spesso arrivano così come un fulmine a ciel sereno, ci sorprendono, noi a volte forse più per pigrizia che per altro lasciamo andare la cosa, e poi ci rendiamo conto che spendiamo un sacco di soldini per questi abbonamenti. Come detto, si chiama streamflation.
1: Sì, questo termine ci piace molto, mm-hmm, perché racconta proprio dell'aumento delle
2: tariffe.
1: Questo
2: termine lo riuscite a dire, però
1: streamflation non flash. È come breakfast club,
0: the breakfast
2: e Friulane invece?
1: Non lo riesco a dire.
0: Furlan, come ci hanno suggerito gli ascoltatori.
1: I prezzi sono aumentati molto a partire dal post pandemia. Il momento della pandemia è stato un momento di massimo successo di tutte le piattaforme di streaming online. Poi ci sono quegli aumenti in realtà di 1 euro, 2 euro al mese, ma sappiamo che hanno un impatto importante quando vengono sommati a quelli di tutte le altre piattaforme. Molte di queste piattaforme confidano nel fatto di non riuscire più a fare senza, ciò che accade un po' con lo sport, perché per quanto vedere una partita di calcio costi molto, i tifosi non rinunciano comunque, o almeno alcuni non rinunciano a questo.
2: Perché non è che c'è un'alternativa.
1: L'alternativa è andare al bar a vedersi.
0: In Italia chi vuole vedere la Serie A deve sottoscrivere per forza l'abbonamento a DAZN, che lo ricordiamo all'esclusiva per tutte le 10 partite, ne dà 3 a Sky in coesclusiva, quindi Sky può trasmetterne soltanto 3
2: che,
0: a turno di campionato.
2: Però tu non sai mai quali saranno, quindi
0: lo sai soltanto
2: che
0: con un anticipo neanche tanto congruo. E ricordiamo ad esempio DAZN, il piano base costava 29,99 al mese nel 2022, 4 anni fa, adesso il full, quello mensile, con la possibilità di vederlo anche su più schermi, senza vincoli, si sottoscrive a 46,99 euro. Poi ci sono tanti altri altre piattaforme che hanno aumentato i prezzi negli ultimi anni in modo consistente.
1: Ed è interessante il messaggio di Daniele, che al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190, ci scrive: aumentano i prezzi e mettono anche pubblicità. Sì, che è ciò che sta succedendo oramai in tutte le piattaforme negli ultimi anni, perché nonostante l'aumento del costo, certo, non si riescono a coprire molte spese, proprio perché molti disdicono l'abbonamento, quindi la quantità di persone che decidono di sottoscrivere, certo, l'abbonamento è in leggero calo.
0: E ricordiamo anche che ci sono delle piattaforme che avevano studiato delle tariffe più vantaggiose proprio con l'inserimento della pubblicità all'interno dei loro
2: contenuti.
0: E quello,
2: ragazzi, comunque sia, noi paghiamo un abbonamento ma comunque ci becchiamo sempre la pubblicità all'interno,
0: certo,
2: non era così tanta prima, invece
1: no,
2: adesso
1: era quasi
2: all'interno
1: nulla.
2: Prima dei film, cioè qualunque
0: diverse
2: piattaforma tu apri,
0: non tutte,
2: ti
0: però,
2: becchi comunque
0: tutte
2: un blocco pubblicitario.
0: Allora,
2: importante,
0: va detto che non a caso, secondo alcune stime che sono state fatte recentemente negli Stati Uniti ad esempio, le famiglie, almeno il 40% praticamente delle famiglie ha deciso di togliere almeno un abbonamento, che è sempre una scelta complicatissima, perché immagino che anche voi sarete d'accordo su questo, pur non frequentando magari tanto una piattaforma ci si pensa sempre un po'
1: prima
0: di escluderla,
1: è vero.
0: Perché dice, poi magari mi mettono la serie che mi piace anche a costo di vedere solo quella, però non disdico l'abbonamento.
1: E infatti è ciò che accade, quanto ci scrive Francesco, ormai sono 2 anni che disdico e rinnovo gli abbonamenti alle piattaforme quando c'è qualcosa che mi interessa, ed è una tendenza che faccio anche io, no?
2: Io
1: se disdico poi magari mi riabbono se è uscito qualcosa che voglio vedere.
2: Ma la famosa chiamata che fai al call center dicendo io adesso me ne vado, se non mi fate lo sconto me ne vado. Scusa, ho fatto napoletano,
1: sì,
2: ma
1: allora
2: farlo friulano.
1: Farlo friulano.
0: A volte si possono ottenere delle controfferte.
2: Quindi esiste
0: con cui sì, esiste, non tutti usano lo stesso metodo, magari qualcuno lo fa dopo che tu realmente hai disdetto, o quando sei a un passo dal disdire, quindi non ci si può fidare troppo neanche di quello, diciamo.
2: Non c'è una soluzione vera e propria.
0: Al momento direi di no.

0: Ragazzi, secondo me c'è sempre un inizio, una fine, un ritorno al passato. Secondo me tra un po' riapriranno i blockbuster e ricompenseremo di nuovo le videocassette o i DVD.
1: Bei tempi.
0: Giulia da Torino.
2: Era bellissimo, era sempre bello, emozionante.
1: È molto emozionante
2: lì, prendersi il film, la pizza surgelata.
3: Ma già prendersi il film era un'impresa, perché io ricordo di passare ore e ore a provare a scegliere. Poi vabbè, magari ai miei tempi era un po' diverso, solo erano DVD prevalentemente.
2: E i marshmallow, per poi riportare riportare letalmente in ritardo le cassette, pagando poi il sorpasso
4: esiste, non tutti usano.
5: Io non rinnovo e non disdico niente, perché non ho niente di tutto, di piattaforme, quella del treno, ecco, mandato il treno, ciao, problemi zero, quello che dà la tele me lo guardo, ciao.
2: Vabbè, certo, è una scelta, però, amico obbligatorio, ci mancherebbe. È una scelta, è un'offerta in più. Insomma.
1: Perché ha figli, poi magari delle piattaforme sono più adattabili. Vai.
6: Ciao amici, io è più di 6 mesi che ho disdetto Netflix, che era l'unica piattaforma che mi era rimasta, perché sono stanca di pagare per dei contenuti davvero mediocri. E a livello di pubblicità reputo che la peggior piattaforma sia RaiPlay, ha un blocco iniziale, se non sbaglio, di più di un minuto, considerando che ci paghiamo pure il canone.
1: Ragazzi,
6: direi scandaloso. Perciò. Comunque si sopravvive benissimo anche con i canali, diciamo dopo il 20, che danno vecchi film che si possono vedere comunque anche in lingua straniera con sottotitoli, quindi viva la TV normale con la pubblicità durante la quale vai a fare la lavatrice.
1: Tanto la pubblicità ve l'ha beccato.
2: Ha detto che l'offerta di RaiPlay però è davvero
3: oceanica, voglio come facciamo sempre in queste occasioni ricordare che è una piattaforma ricchissima.
2: Molto
3: RaiPlay
2: ricca,
3: è vero che ci paghiamo il canone, ma rispetto a quanto paghiamo le altre piattaforme possiamo quasi dire che è gratuita. E davvero è magari un po' difficile cercare i contenuti,
2: volte,
3: ma si possono trovare davvero cose
2: tutto.
3: Molto interessanti.
1: Non ho mai sentito parlare bene così della Rai dai tempi di Siegfried Ranucci. È incredibile. Ma come mai poi?
3: Perché
1: non
3: mi
1: si
3: piace
1: spiega.
3: Molto guardare RaiPlay, cercare contenuti su RaiPlay, vedere film di un.
2: Poi c'è la possibilità anche di vedere i live, ad esempio, nei canali live si possono vedere.
3: Quello li puoi vedere anche col telecomando.
2: Vabbè, però
3: attenzione, io quando vivevo in case condivise non avevo la televisione, caro il mio Riccardo, e utilizzavo proprio RaiPlay per guardare le partite della nazionale.

0: belle, ragazzi. Ce ne dobbiamo andare.
1: Ce ne andiamo.
0: È finita qui.
2: Questo magari. Salutiamo
3: tutti i gioielliere.
0: Gioielliere del Breakfast Club.
3: Tutti gli amici del Friuli.
1: E chi, non lo so, si fa sgorgare parole.
3: Questo meno bello, ecco,
1: spontanee.
3: Come saluto.
1: Grazie a Sergio Martelli, regia, Simone Di Gregorio. Ecco, adesso l'ho detto più o meno bene in redazione. Vi lasciamo al mezzogiornale, Chiara Iorio, naturalmente. E noi torniamo domani mattina dalle 7 con The Breakfast Club.
0: A domani! Ciao! Ciao.
4: Io non riuscivo a dire 17,50 euro. Io sono un commerciante, quindi quando c'era una vendita che era 17,50 euro, andavo in crisi. Adesso riesco a dire 17,50 euro.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
14: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
15: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
14: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
14: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
15: Una produzione One Podcast.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Legge elettorale, oggi le prime due fiducie alla Camera, domani è prevista la terza fiducia, il voto finale dovrebbe arrivare giovedì in tarda mattinata con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni protestano, parlano di uno schiaffo al Parlamento, accusando la maggioranza di avere paura del voto. Due navi commerciali sono state colpite da droni nella zona economica della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle navi è affondata, l'equipaggio è disperso. Il premier bulgaro ha convocato una riunione di sicurezza. E gli Houthi rivendicano gli attacchi contro obiettivi sauditi con missili e droni contro aeroporti e impianti petroliferi. Segnalate esplosioni all'aeroporto di Riyadh. Donald Trump ha definito l'aumento del prezzo della benzina negli Stati Uniti un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza. Studenti e insegnanti in piazza contro le misure del governo proseguono in Francia. Le mobilitazioni degli studenti delle scuole superiori sostenuti anche dai sindacati degli insegnanti. A Parigi il corteo partirà alle 14, la polizia prevede tra 20.000 e 30.000 partecipanti, manifestazioni previste anche in numerose altre città francesi. Sono stati arrestati i responsabili dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni trovato morto il 6 luglio nel suo appartamento a Torino. In carcere sono finiti la moglie della vittima e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Ci sono tre indagati per la morte di Salvatore Calignano, 61 anni, l'operaio trovato ferito gravemente e morto poco dopo in ospedale. Si tratta dei due titolari del capannone nel quale l'uomo stava lavorando, secondo la moglie, senza contratto. Siamo al calcio, Nations League, l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna, sale al secondo posto del girone, la Francia ha battuto il Belgio 4-1, sono due nazionali che saranno le prossime avversarie dell'Italia a novembre, ecco il tecnico azzurro Mancini.
2: Di questi 15 giorni mi è molto piaciuto il fatto che il gruppo è un buon gruppo e credo che questa sia la base per poi arrivare dei risultati. Noi dobbiamo continuare così, probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
21: Da segnalare l'ottimo risultato anche per l'Under 21 che ha travolto la Polonia 6-2 e ha conquistato la qualificazione alla fase finale degli europei di categoria. Il giornale radio su Radio Capital torna a mezzogiorno.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
22: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
24: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: al cinema teatro, quello che sta vicino Corso d'Acido.
1: Sì.
0: E lui è uno spettatore, gli disse: "Senti nada! Senti nada!" Senti, ci sta.
1: SOS. Che significa la stessa cosa, sì, anche a Terni, cioè non è che cambi, è Save Our Souls, salvate le nostre anime.
0: Le nostre anime. Beh, tu che navighi, tu che vai alle Eolie d'estate, ove, ove mai, non sia mai, però ove mai avessi avuto un problema,
1: SOS,
0: avresti lanciato.
1: Certo, ma ci mancherebbe.
2: Il mezzogiornale. Bene.

0: caro, il meglio che c'è.
1: Bene, bene, 9 minuti dopo le 10 di questo martedì 6 di ottobre.
2: Bene, bene, bene, salutiamo Michele che in questo momento ha la guida del suo mezzo, immagino a 4, 6, 8 ruote, potrebbe sì. essere un'auto articolato, ma un'auto snodato.
1: Ma una moto.
2: Una... Beh, non credo che farebbe foto. Beh, però manda un cartello, è allo svincolo sì. per la Cassia Veientana, direzione Vallelunga. E chiaramente si sente profumo di Roma Nord. E Michele dice: blocco! Che poi non so se sia in realtà emiliano lui. Blocco! Direzione Roma Nord.
1: Amico Michele, vai piano, perché la prima indicazione su quel cartello è Ospedale Sant'Andrea. Quindi...
2: Sì, è proprio lì, vicino a casa mia. Ecco. Dove Benny? Sì. Ti chiedo questo. A nome di tutte le centinaia di milioni di spettatori che ci ascoltano, sì. dove possono mandare i messaggi?
1: Possono
2: amici?
1: Mandarli con un WhatsApp, se loro hanno salvato Radio Capital nel proprio WhatsApp, cioè. A Radio Capital.
2: Beh, anche se non lo hanno salvato, però mandano.
1: Beh, allora salvatelo, però 342-342-2190.
2: Siamo partiti a SOS, sì. salvate le vostre anime, esatto. ma salvate pure il numero,
1: il
2: di,
1: numero
2: Radio
1: di Radio Capital. Si fa prima. Buongiorno Donna Moretti, la nostra l'unica donna, per questo la chiamiamo così, sì. nel mezzogiornale. Anche Chef Blues, a proposito, sì. dobbiamo salvare anche Chef Blues.
2: In che senso?
1: Lo dobbiamo salvare, okay. dobbiamo salvare la
2: è
1: sua
2: in pericolo,
1: voce.
2: È in pericolo Chef.
1: La sua voce. Ah. Hai sentito la nostra premier? No, adesso ne parlava prima anche il Breakfast Club. Lei ha praticamente fatto incidere su un MP3 semplicemente. Il suo nome, ha detto: io sono Giorgia Meloni. Che cosa significa? Significa che praticamente attraverso il sito euipo.europa.eu uh-huh. così non si può clonare la sua voce. Quella è la sua, capito?
2: Cioè è un po' come se tu un diritto d'autore eterno.
1: Esatto, una
2: cioè...
1: specie di diritto d'autore.
3: Io sono Giorgia Meloni.
1: Esattamente. Noi dobbiamo salvare la voce di Chef Blues, perché cioè, altrimenti ce la rubano. L'unica cosa, sì. dobbiamo fare una colletta.
2: Perché costa molto fare questa
1: operazione.
2: Non è
1: che sia proprio così a buon mercato. Oh. La nostra premier, evidentemente, i soldi, insomma, ce l'è. Comunque, siamo nell'ordine dei 900.000 euro. Per registrare la propria voce all'EUIPO.
2: Ok, ma questo cosa, diciamo, che garanzie dà a chi registra questa voce? Che, cioè, esatto. non è che domani mattina la, come si chiama, l'imitatrice, quella che mi piace tantissimo,
1: la Paola Minaccioni
2: non può più fare l'imitazione di Giorgia Meloni.
1: No, la può fare, però evidentemente in alcuni contesti si certo. può contestare.
2: Per esempio, non puoi utilizzare quella voce perché, ne so, mi viene in mente, per una pubblicità.
1: No, esatto.
2: Non lo potrai fare mai, anche se una voce assomiglia, non si può.
1: Nei servizi culturali, nei podcast, nelle attività pubbliche, sto leggendo, in software, nell'intelligenza artificiale, non si può fare perché c'è praticamente l'esclusiva.
2: Però il suono, mi viene in mente una pubblicità che sta girando molto in questo periodo, quella sì. l'offerta incredibile, quella lì, no?
1: Lui canta.
2: Me quella è una velata, è un velato riferimento a Checco dei Modà, non è più o meno quel mondo lì.
1: Sì.
2: Checco! E tu devi registrare la tua voce.
1: Dai, registriamo quella di Chef, perché altrimenti qua... Tanto c'è anche la nuova di LP che ritorna, Don't Stop.

0: questa la...
1: Sembra un po'.
0: Qui, vedi, dovevamo registrare anche quella, anche se non è nostra, a dire la verità.
1: Sembra un po', salutate la capolista.
0: LP, LP che è tornata, Don't Stop su Radio Capital. Allora, abbiamo anche la richiesta da parte degli ascoltatori che dicono non dovete registrare come il marchio, come ha fatto la Meloni, solamente Chef Blues, ma anche le nostre, effettivamente, se ci pensi, perché tu poi, in particolare, anche in televisione.
2: Che scherzo.
0: Abbiamo dei messaggi, qualcuno interessato alle è Wipo.
3: Sì, noi siamo il mezzo giornale. 342 342 21 90.
1: Beh, sì, c'è una pausa molto intensa, una pausa teatrale.
0: Registriamo anche questo.
1: Sì.
0: Salviamoci.
4: Io sono Chef Blues. Chef Blues.
2: Chef Blues. La tonalità è un pochino diversa.
0: È un po' diversa.
2: Io uso il guanciale.
0: Sfrigola,
2: sfrigola. Penso un abbacchietto con le cotine.
0: Basta,
1: così, basta registrare due o tre.
0: Comunque, se volendo fare la colletta, ricordiamo che servono tra i 900 e i 1000 euro, dipende dalle varie categorie, ci si vuole iscrivere, ma attenzione, perché una volta registrato il marchio della propria voce ha una validità di 10 anni, poi fra 10 anni bisogna rifare tutto quanto l'ambaradano.
1: Anche perché la voce cambia.
0: La voce cambia.
1: Le corde vocali si inspessiscono con l'età.
0: Vero.
1: Lo sto imparando nell'accademia. Saluto il mio maestro Matteo Becucci con cui in realtà noi vediamo che tutti i cantanti quando avevano 20 anni hanno registrato le canzoni in una tonalità e avevano una voce. Ovviamente quando ne hai 60, quella tonalità molto difficilmente la puoi continuare ad utilizzare, ma devi scendere, ma non perché sei diventato meno bravo, è proprio perché l'uomo produce testosterone sempre e il testosterone, chi più chi meno, il testosterone inspessisce le corde vocali, per cui si tendono a raggiungere meno facilmente le note molto alte.
0: Ma anche noi che lavoriamo in radio, se io ascoltassi una mia trasmissione di 10 anni fa, probabilmente non riconoscerei la mia voce.
1: Ma anche tra televisione, ma anche io se vedo studi televisivi fatti 25-30 anni fa, abbiamo tutti voci più squillantine.
0: Prima, adesso ce l'abbiamo molto più posata, anche se in realtà prima, per esempio, fumavo e quindi avevo forse...
1: Io non posso immaginare Benny che tiene una Marlboro come gli elettrauto. Adesso salutiamo la categoria. Sai, i meccanici le tengono all'indento. Sai che se la tenevano con due dita e...

0: verso il palmo.
1: E poi com'è che sgrullavano la sigaretta?
0: E poi si dà quella toccatina così con la cenere e poi normalmente ne butti mezza. Esatto. E la butti dove capita.
1: Io ho visto gente sgrullare col mignolo direttamente sulla cenere.
0: Beh, il mignolo lungo, sì. Benny, soprattutto nell'Italia del centro-sud, ne abbiamo parlato tante volte.
1: Sì.
0: Sarebbe da rivalutare. Ma l'abitudine di tenere l'unghia del mignolo.
1: Ma che schifo, almeno
0: molto lunga, cioè oltre i 4-5 centimetri. Anche per fare servizi di questo tipo. Poi eventualmente anche per fare del peeling.
1: Del peeling, per suonare la chitarra.
0: Sì,
1: no?
0: Al posto del plettro.
1: E comunque io ero uno di quelli che aveva anche il pacchetto di sigarette.
0: Santa,
1: sulla maglia, la maglietta
0: che
1: era rotolata.
0: Sotto la spalla.
1: Sotto la spalla t-shirt. E ballavo.
0: Che uomo, devi essere stato, Benny, in gioventù.
1: Ero un uomo una volta, adesso. C'è Zucchero, un amico tuo.

0: Questa non questa...
1: Voglio vedervi ballare.
0: Non
1: un
0: hai
1: lento.
0: Avuto il coraggio di farlo.
1: Un lento.
0: Questa non
1: balliamo un lento.
0: Era più difficile questa di
1: Ma, sì, però l'amico Adelmo ci dà delle grandi gioie.
0: Allora, a Capodanno vado a Sassari, è deciso, perché c'è il concerto di Zucchero. C'hanno i soldi a Sassari.
1: E poi te ne vai alla Pelosa?
0: Ma lo so, è Pelosa o non Pelosa. Però
1: a te piace la Pelosa?
0: No.
1: La spiaggia più famosa, dalle parti di Stintino.
0: Assolutamente, però a Capodanno.

0: come se
1: stessi... Buongiorno. Da Barletta il mio pescivendolo apriva la cozza per assaggio con l'unghia del mignolo lunga. Francesco da Barletta.
2: La miseria.
3: Sì, perché stavamo parlando delle unghie lunghe, diciamo.
2: Che andava, che ce lo ricordo. Tutti noi di una certa età ce le ricordiamo benissimo.
3: Fortunatamente andavano al passato.
2: Sì, però aspetta, scusa, vi farei. No, scusate, vi farei rifare un momento. Non lasciamola cadere così questa cosa. Cioè, una cozza per aprirla, ragazzi, ci vuole un coltellino piuttosto inerte. Adesso io non so se sia vera questa cosa del pescivendolo.
3: Beh, se l'ha detta, non lo so.
2: Ma avete presente, ci vuole un temperino, cioè fatto bene. Cioè
3: La cozza cruda è bella.
2: Viva!
4: Io da piccolo c'era un amico di mio padre che ce l'aveva e io per la curiosità gliela presi e guardai sotto l'unghia per vedere che cosa ci fosse.
2: Cosa ci fosse?
3: Speriamo che. No, niente.
2: Va bene, bravo, ma mi piace, lo lascia così.
3: Stavo dicendo, speriamo che non lo dica, meno male, vabbè, non l'ha detto.
5: L'unghia lunga nel centro-sud era anche distintivo del nobile, cioè di chi non lavorava la terra e quindi non con la vanga, con la zappa, non dovevo, poteva avere le mani più curate, le unghie non si spezzavano.
3: Hai capito?
2: È indice di una di un'aristocrazia.
6: Ma cosa vuoi l'unghia del mignolo? Per sgrollare la cenere. Quello non è niente. Il problema è quando se lo infilano nell'orecchio. Questo mignolo.
2: Signora mia, è successo.
6: Un incubo. Non si possono guardare quegli uomini lì.
2: Sono però perché parla al presente, signora? Lei sottintende il fatto che ci possano essere ancora? Io non credo, oggi non se ne vedono più.
3: Però questo è l'uomo, quello di una volta, quello che piace al generale. Perché, per esempio, stamattina stavo dando uno sguardo alle varie notizie. L'uomo in tanga. Ieri alla Fashion Week di Parigi, a Parigi, non a Milano, la Fashion Week di Parigi, Tom Ford ha fatto sfilare gli uomini con il tanga, cioè con la mutanda e con le chiappe di fuori.
2: Guarda che è quello che succede in Giappone. Ieri ci abbiamo fatto il quiz per quella lotta del fango di ieri, ti ricordi? Era una delle opzioni. Non mi guardare come se tu fossi al mare.
3: No.
2: Okay, era l'opzione della festività religiosa giapponese.
3: In tanga.
2: Era uomini in tanga, quasi nudi, che nel fango.
3: Allora è questo qua. Noi dobbiamo scegliere tra l'uomo con l'unghia sul mignolo e i tanga. Io scelgo, se permettete, il mignolo con l'unghia lunga. Però non lo so tu come sei diventato metrosexual adesso.
2: No, un po' sì, però.
3: La televisione ti ha cambiato.
2: No, sicuro.
3: Depeche Mode.

0: Wrong.
1: È sbagliato. Più sbagliato l'uomo col tanga o l'unghia lunga? Io non lo so.
2: Ma sono caratteri, noi dobbiamo rispettare, noi dobbiamo avere rispetto per tutte le minoranze.
1: Abbiamo così l'ultimo messaggio. Prego, sull'unghia? Andiamo. Proprio sull'unghia.
3: No, ma qua sparita. Il cinese sotto casa mia c'ha l'unghia del mignolo lunghissima, ci mette pure le pellicole del telefono.
1: Ma guarda che a togliere le pellicole è molto utile quella cosa. Chiuderei con il messaggio di Luca, anche perché qui poi ci si sente male.
2: Sì.
1: Dice: da bambino compravo le girelle di liquirizia e il proprietario della latteria le prendeva con il suo uncino personale.
2: D'altronde, ragazzi, cioè, voglio dire, se Darwin ci ha insegnato che noi siamo frutto dell'evoluzione, l'unghia prensile sì, per le girelle di liquirizia
1: è un'evoluzione umana. Cioè, tra poco.
4: Il mezzogiornale.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: quest'anno, per Sunny di Bobby Hebb, canzone stupenda. 10:38 minuti su Radio Capital. Allora, mi collego con diamo la linea a Stefano Melocaro per una notizia dell'ultima ora. Qui entra in campo.
1: Sì, non ti sento?
0: Mi senti?
1: No, scusa.
0: Sì.
1: Allora, da studio? Sì, mi sentite?
0: È il satellite.
1: Mi senti? Deve essere il satellite.
0: Allora,
1: te lo faccio sentire, guarda, dalla sua voce.
2: For my knee, which means that the 2026 season is officially over.
1: Ok, questa era la voce di Yannick Sinner. The 2026 season is officially over.
0: Cioè?
1: La stagione era nell'aria, neanche tanto veramente, però un po' sì. Sinner ha annunciato che non giocherà a tennis per la stagione 2026. Insomma,

0: torna direttamente per l'inizio della prossima stagione. Australia, immaginiamo, e tutti i tornei correlati.
1: Quindi cosa manca? Mancano le finals a Torino?
0: Eh beh, non giocherà. Sì, allora la questione era, ha giocato
1: Wimbledon.
0: Da Wimbledon in poi è stato tutto un continuo mi sto preparando il ginocchio, ok, mi fa male il ginocchio, allora aspetta, mi curo, ok, vado allo US Open, no, non vado allo US Open, poi rientro adesso a Shanghai, no, aspetta, non parlo, no, forse no, finito.
1: Ha tagliato la testa al toro.
0: Ci ha provato in tutti i modi, però evidentemente questo problema al ginocchio tanto semplice da risolvere non è. Ricordiamoci sempre che noi diciamo, oh mannaggia, ma come, però ricordiamoci che il giocatore numero uno del mondo non guarda ai prossimi due mesi, guarda ai prossimi 10 anni. Mm-hmm. Perciò sto ragazzo, se ce lo vogliamo tenere stretto e forte per i prossimi anni, concediamogli questa pausa.
1: Sì, sì, sì. Evidentemente non è un problema da poco conto questo al ginocchio, anche se poi non si è ben capito, non hanno mai comunicato,
0: diciamo,
1: bene.
0: Che la comunicazione non è proprio diciamo di casa Sinner, quella ampia, però il concetto è sempre quello, te ne parlai già Benny, della bandelletta iliotibiale.
1: Ah, vero. La bandelletta,
0: ce
1: come
0: l'hai
1: no?
0: Anche tu. Sì, amici, ascoltato anche Chef Blue, ce l'abbiamo tutti. È un legamento laterale, esterno del ginocchio,
1: sì,
0: che molto spesso dà fastidio nei podisti, perché viene sollecitato con la corsa. È un problema non gravissimo, perché è molto peggio avere crociati, cose del genere, cioè, problemi dentro l'articolazione, però evidentemente.
1: Allora, mentre vi toccate la bandelletta, ecco, toccatela.
0: Amici, toccatevi la parte laterale del ginocchio, questo osso mazzillo qui.
1: Quella,
0: ecco, sappiate che lì c'è la bandelletta.
1: È quella che purtroppo, ripetiamo ancora una volta, notizia proprio di questi minuti, è una notizia dell'ultimo minuto.
0: Potrebbe pure essere intelligenza artificiale questo, ma non credo, è il l'account ufficiale.
1: Ufficiale, insomma, almeno che non gli abbiano clonato il telefono, comunque sia. Sinner non giocherà più fino all'inizio del 2027, quindi si riposa. E dovrà recuperare appunto la bandelletta. Problema della bandelletta.
0: Tu come ti senti? Beh, tu stai bene, Benny?
1: Ma no, io le mie due bandellette.
0: Annuncio ufficiale, Benny invece prosegue la
1: stagione. Proseguo.

0: nonno, ringrazieremo mai abbastanza.
1: Sì.
0: Bruce Willis che andò sulla cometa lì.
2: L'asteroide che stava arrivando per colpire la Terra.
0: Esatto.
2: E se non ci fosse stato Bruce.
0: Stavamo qui a raccontare la rava e la fava.
2: Come andava a finire.
0: E nella colonna sonora c'era anche questa canzone di Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. E senti un po'.
2: Abbiamo dato l'ultima ora di Sinner, si sono accodati tutti.
0: Tutti
2: appresso al mezzogiornale.
0: Tutti gli organi di informazione hanno scritto Sinner, stagione finita per Sinner.
2: Noi abbiamo dei monitor intorno a noi, ci sono degli ammonitori in italiano.
0: Sì.
2: E questi ci ammoniscono che stagione finita.
0: Ma noi, perché noi diamo solo notizie vere, ma attenzione, gli errori qua cominciano a farli gli ascoltatori. Vogliamo,
2: errore, se vogliamo, grave.
0: L'ascoltatore di prima.
3: Stasera vedrò tale e quale show.
0: Ma dove?
3: Perché voglio vedere chi imiterà Meloccaro stasera.
2: Ci sono una serie di ma noi siamo qui per prima di tutto vogliamo vedere chi imiterà, è stato già dichiarato.
0: Gianni Morandi.
2: Dai. Ecco, ok, c'è già. Seconda cosa, amico mio, se ti sintonizzi stasera, cosa vede stasera?
0: Stasera c'è Di Martedì.
2: Stasera devi andare da Floris. Io non canto da Floris, io canto domani. Stasera abbiamo le prove generali, però.
0: Sì,
2: la giornata più squassante.
0: Sì, perché praticamente la cosa che ho capito.
2: Entro alle 2, esco a mezzanotte.
0: Ecco, raccontiamo un po' dietro le quinte, perché uno dice, vai in televisione, ci vuole niente andare lì a fare, divertiamoci. Sì, certo, però voi dovete entrare.
2: Oggi prova generale, appuntamento, convocazione ore 14.
0: Vi truccano, vi mettono tutta
2: c'è una prova del pezzo vestiti normale, senza trucco.
0: Cantate,
2: giusto per fare per l'audio, per fare le posizioni sul palco. Esatto.
0: Dopo
2: che tutti hanno provato, sono 10, ci vediamo tutti al trucco e normalmente dalle tipo 4 fino alle 9 di sera è plastica sulla faccia, colla plastica, parrucca, colla plastica.
0: Per vedere come venite.
2: Per vedere come. Dopodiché, una volta che la prova è andata bene, togli tutto che sembra, sai, face off, no?
0: Sì, togliete tutta la plastica.
2: Togliere
0: tutto
2: quello, tu sei rosso, sei butterato perché con la colla, eccetera, ti ritruccano normale perché bisogna fare l'ascensore.
0: L'ascensore, perché è il momento prima di salire sul palco. Salutiamo!
2: Bene.
0: Gianni Morandi.
2: Salutiamo Melo.
0: Diamo il benvenuto a Gianni Morandi. È quella roba lì.
2: Sì.
0: E quindi esce a mezzanotte, capito? Poi domani mattina viene in radio spompato.
2: Sfranto.
0: Questa è. Va bene, basta. Quindi dopo domani, non stasera, domani.
3: Stasera vedrò dare quale scena.
2: Cioè il mercoledì,
0: stasera,
2: ragazzi.
0: Stasera no, domani sera.
2: Abbiamo altri 30 secondi, posso dire una cosa? L'amico Adamo Eugenio che ci ha scritto?
0: Sì.
2: Perché ok, noi scherziamo, ridiamo, va bene tutto, va bene Gianni Morandi, va bene anche Sinner. Lui sta per sostenere un intervento alla paratiroide. E dice, ok ragazzi, ho paura, non mi ascolto, mi taglieranno la gola in orizzontale, che detto così immagino che gli faranno una sorta di tracheotomia.
0: Incisione,
2: sono a rischio cuore, lui dice, c'è il pericolo che io rimanga sotto i ferri, vi saluto.
0: No, Adamo. Aspettiamo qua.
2: Tutti gli interventi chirurgici presuppongono una piccola percentuale di rischio, ma noi ti aspettiamo qua, tu ci scrivi, ci telefoni dopo l'intervento e continuiamo a divertirci, mi raccomando.
4: Te ne sei acc-

0: La verità, salutiamo il direttore della verità, Maurizio Belpietro.
1: E salutiamo anche il nostro amico di prima, sì. Sono arrivati molti messaggi di conforto, di tutti dicendo: mi sono già operato, sì, l'ho fatto anche io, stai tranquillo, paratiroide, va via, come là, rima un taglietto, ma stai tranquillo.
0: Questa è una grande comunità, una grande famiglia. Torniamo tra poco.
2: Il Mezzogiornale, con Benny e Stefano Meloccaro.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
8: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti.

0: da Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: giravoce che l'ispirazione di questa canzone Calling Elvis, Elvis dice qualcosa evidentemente a tutti, Dire Straits è venuta perché dall'apice del successo di Dire Straits il cognato di Mark Knopfler non riusciva mai a parlare con lui, dice proprio così.
1: Poi l'ha chiamata Elvis.
0: No, dice cercare di parlarti al telefono è come provare a chiamare Elvis Presley. Esatto. Più o meno
1: esattamente come a Roma, se tu ti monti un po' la testa, capito? Magari vai in giro col giubbotto un pochino appariscente. Elvis Presley! Lei avete va? Quello è il concetto.
0: Va bene, abbiamo dato dunque lustro. Che dico lustro? Lustro. All'inizio della seconda ora o del terzo quarto del mezzogiornale di questo martedì 6 di ottobre,
1: abbiamo lustrato, attenzione.
0: Tra poco, tra una manciata di secondi, ritorniamo. Veramente 37.
1: Ma eravamo arrivati adesso.
0: 37 secondi. 36.
2: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wonder. Hai visto l'Italia ieri che ha fatto un mega ascolto anche in TV?
1: Beh, più che il mega, con tutto il rispetto dei mega ascolti, a noi interessano i gol, plurale.
0: I gol. 3-1 alla Turchia, dunque bene. Siamo al secondo posto nella Nations League.
1: Dove sono i critici di Roberto Mancini? Dove sono quelli dell'allenatore del canottieri Aniene, lì quella cosa del clubetto?
0: Che sono già saliti tutti sul carro dei vincitori.
1: Un trionfo, lo dicevo io, che era l'allenatore giusto.
0: Ma che dici?
1: No, veramente io sì.
0: Figurati.
1: Io stavo facendo l'imitazione tipica di quello che sale sul carro. Secondo me Roberto Mancini, io te lo dico in diretta, è un grande
0: melodisti. No, è vero. Il 38% l'Italia tira. Posso aggiungere anche un'altra nota di soddisfazione, perché poche ore prima all'Adriatico a Pescara, allo stadio Adriatico, c'era l'Under 21, ha vinto 6-2 contro la Polonia, che non è proprio una squadretta, è una squadra
1: Dove giocano i delfini? Pescara,
0: sì, assolutamente. E ieri Ndur, questo calciatore della Fiorentina, tra l'altro, che tutti, così per scherzare, chiamano Yusuf Ndur, come il cantante, quello, la ricordate Yusuf Ndur con Nene Cherry?
1: Seven seconds. Tale quale show l'anno prossimo?
0: E Ndur ha segnato da 75 metri, cioè da casa sua. Sono andato a verificare, però non è il record, perché il record appartiene a Kieran Sedlier, che è un carneade che gioca in Irlanda. Nel 2018 con il Cork City segnò da 80 metri, quindi dal limite
1: dalla sua area praticamente.
0: Però allora lui in quel caso voleva proprio spazzare l'area, capito? Forse c'era vento e andava in rete, mentre Ndur ci ha proprio mirato,
1: Io ricordo anche, secondo me è successo, ho vaghi riflessi nella mente di portieri che col rinvio fanno.
0: Allora, questo è il record di giocatori di movimento.
1: Esatto.
0: Poi
1: esatto.
0: Per i portieri è un'altra cosa. Comunque Ndurski non si chiama Yusun, no? Ma si chiama come una cantante sempre. No. Cher. Lo so che sembra un po' una cosa
1: calciatore musicale,
0: ma si chiama Cher Ndur. Dobbiamo ricordare, sempre a proposito di calcio, la scomparsa di un grande giornalista che noi figli degli anni 60-70, noi che seguivamo 90esimo minuto per vedere i gol della domenica, abbiamo sempre apprezzato, cioè Ennio Vitanza,
1: anche conduttore della domenica tra l'80 uno 90 domenica sportiva 90esimo minuto, interviste celeberrime, Rivera, Maradona, Pelé.
0: Sì, lui in realtà voleva fare il capostazione. Però ha avuto la fortuna alla fine di non farlo e di intraprendere la carriera di giornalista. Era anche un ottimo musicista jazz, se non vado errato. Anche Sandro Ciotti era un grande
1: musicista. Sì, suonava il pianoforte.
0: È un'altra cosa che unisce questi due grandi giornalisti.
1: Anche Davide De Zanna.
0: De Zanna anche
1: il
0: suonava.
1: Il figlio dell'indimenticato Adriano.
0: Ottimo
1: sassofonista.
0: Sì.
1: Ma mi viene in mente, aspetta, già che te le Bruno Longhi.
0: Anche lui,
1: Bruno Longhi,
0: la chitarra.
1: Ha suonato il basso in uno dei primi dischi di Lucio Battisti.
0: Certo, assolutamente. Quindi stiamo parlando di un giornalista veramente che è rimasto nella nostra. Lui seguiva il Milan, se lo sbaglio, Milan e Inter, forse, entrambe da Milano. E basta, finito questo per quanto. Oggi c'è il Malagò che succede a Malagò.
1: Sì, si sta pensando di commissariare la federazione tenuta da Malagò con un commissario che potrebbe essere Malagò. Io credo che queste cose veramente soltanto quando uno dice solo in Italia.
0: È vero.
1: Chissà se succedono anche altrove.
0: Beh, andrà a finire così, poi alla fine si salvano capre

0: cavoli. Stiamo parlando ovviamente della presidenza della Federazione Italiana Giuoco, perché è scritto anche con la U.
1: È un giuoco.
0: Giuoco calcio, giuoco calcio. Novità, nuvole, sembrava dovesse piovere oggi da queste
1: ascoltate
0: parti.
1: Ascoltate bene questo pezzo perché è molto molto bello.
0: Chi lo canta? Chi lo canta?
1: Molinari e Tiro Mancino.
0: Brava, Simona Molinari e Tiro Mancino.
2: Fammi sapere

0: te.
1: Oh, mi sono messo il giubbotto pesante, ho parcheggiato sotto il piloti qua vicino alla radio. E niente, tutto perché il meteo diceva: oh, piove, piove.
2: Ti sei vestito come Armaduc, con la muta, esatto, con la muta da sub.
1: Addirittura la Moretti ieri diceva: ah, domani c'è tempesta, c'è la tempesta.
2: C'è tempesta.
1: Invece no, niente, praticamente è uscito il sole. Cioè, che cosa dobbiamo
2: parere
1: fare?
2: Parere meteo di chef è stato: forse fa duce di pomeriggio.
1: Non ho capito.
2: Forse è il ducuccino di pomeriggio. Poi a Roma non piove, a Roma si respira.
1: Tradotto significa piove nel pomeriggio, sì, ecco, sì, fa sì. Due gocce nel pomeriggio, ma sta di fatto che comunque quello che dicevamo ieri, questa ondata di fresco, non di freddo, perché ora il freddo.
2: Cioè sta arrivando un autunnino, ma non è che niente. Proprio puoi fare il voltapagina come se avessi il mignolo con l'unghia lunga,
1: no,
2: parlavamo prima. No,
1: assolutamente,
2: cioè, dire, le stagioni si avvicendano con una certa.
1: Tant'è vero che oramai qui nel centro della città vanno in giro solo le golf car.
2: Ah sì, quelle dei turisti, quelle piccole.
1: Quelle dei turisti, oramai è pieno di golf car. Hanno fatto repulisti, Gualtieri, il sindaco, ha detto controllate tutti. Hanno fatto un controllo, il 90% risultavano fuori regola.
2: Perché
1: diciamo.
2: Sono macchinine che non rispettano i criteri delle macchine grandi, capito?
1: Capito, no? Cioè, non è che uno esce con la golf car, no, devi avere comunque tutta una serie di... No.
2: Io con tutto l'affetto per i turisti, voglio dire, ben bravi, visitate quello che volete, io i pullman al centro città.
1: Beh, meglio la golf car, no? Del pullman.
2: Sì, appunto, ma a Roma ci stanno tutte e due.
1: Quanto costa una golf car? Quanto costa? 10.000? Cioè, ce la facciamo?
2: Sì.
1: Quasi. 10-15. Si parcheggia agilmente.
2: Il problema sono i pulmi.
1: I pulmi. Mannaggia, ragazzi, i pulmi sono un grande problema. Che pongono Roma, è uscita anche la classifica delle migliori città del mondo, pongono Roma al 119esimo posto, al primo posto c'è New York, mentre Roma è 119esima.
2: Allora io non so chi abbia fatto sta classifica, come vengo da 2 settimane, da 3 settimane di New York, adesso tutta sta grande qualità della vita.
1: Global Cities Index della Oxford Economics. New York primo posto per economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente, governance. È il sindaco Mamdani, come si chiama. E New York prima, Londra seconda, Parigi terza, mentre noi siamo 119esimi come capitale, mentre Milano è all'ottantesimo posto, intorno all'ottantesimo posto.
2: Allora io su questa classifica ti dico, personale, se mi chiedi un io faccio ricorso al TAR del Lazio.
1: No, scusami,
2: perché io voglio commissariare la società che ha fatto questa
1: Oxford.
2: Ma se a me sono fatto a New York,
1: ma
2: prima.
1: Li studiano queste cose, le sanno, cioè, non è che come noi
2: i sacchi della monnezza che li sommergono, cioè i topi ovunque,
1: in effetti
2: il traffico è una roba che sembra di stare in un incrocio tra con tutto l'affetto, diciamo, tra le peggiori città in casa.
1: I soldi, non so fischiare,
2: no,
1: scusami,
2: certo.
1: Hanno i soldi.
2: Certo, alzi
1: i soldi.
2: Il naso, vabbè, ma...
1: D'altronde lo dice anche il titolo di questa canzone dei Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, cioè tutti vogliono comandare il mondo.

Ciao Capital, al netto dei pullman sicuramente, il problema è che tutta sta gente a Roma, in Italia, che produce business, deve da pagare.

0: Attenzione, abbiamo un messaggio di un ascoltatore. Prego. Che vuole intervenire, sentiamo.
1: Sì, ma ditelo all'amico che ha detto i pullman. Non sono i pullman, cioè, sono i pulmi.
0: Bravo.
1: E dai,
2: plurale, plurale. È bello che ognuno di noi ha un grande problema, secondo lui, che diciamo così intasa la città. La sì. Moretti ha detto che per lei sono tutte ste macchine elettriche che sì, sono troppe.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Chef dice che è colpa dei taxi, sì, troppi taxi. Io dico che ci sono troppi pullman, sì, e tu che ci sono troppe golf car. Per cui praticamente io dico una cosa: eliminiamo tutto. Esatto. Guarda che
0: adesso stanno arrivando anche i nuovi tram. Anzi, scusami, come ho potuto?
2: Vabbè,
0: i nuovi trams.
2: I
0: nuovi trams o tramvi stanno arrivando.
2: Ricordiamo che a Roma, quando si prende un forte colpo, sì, è una tramvata.
0: Tramvata.
2: Tramvata, cioè colpo di tram, cioè sì, come se ti avesse colpito un tram.
0: Tram, che poi altro che mica ti rialzi più. Tra poco.
3: Il mezzogiornale.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Quando Maurizio Crozza torna...
10: È tutto pronto?
9: Si sente...
10: Vado subito al punto...
11: E chi? Che? Ma de quando? De come?
10: E non lo so.
12: E come non lo sa?
10: Hai capito?
11: Veramente no. No.
2: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
10: Ma che... Ci siamo capiti.
11: No. Grazie a tutti.
2: No, davvero. No.
11: Grazie. No. Graziella e grazie...
12: No, presidente.
11: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata...

0: sul 9.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione!
13: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'Idos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bond. Io sono James Bond. Anche James Bond avrebbe dovuto fare come la Meloni e registrare il marchio della sua voce, del timbro della sua voce. Sono
1: tutti, chi più chi meno, tutti alla nostra voce è veramente uno dei nostri timbri, appunto.
0: Nancy Sinatra è la figlia, ma anche la moglie si chiamava Nancy, così per non sbagliare.
1: Certo.
0: Il grande Frank, la prima moglie.
1: Io conosco due genitori di Rieti che si chiamano Pino e Anna, che hanno chiamato i figli Pino e Anna.
0: Non stanno bene, però.
1: Giuro.
0: Cioè,
1: giuro.
0: E perché? Pino e Anna Junior, Anna Junior e Pino Junior.
1: Mi ricordo come se proprio abitavano nel palazzo a fianco al mio.
0: Ma è tutto sommato per
1: Anna
0: non sbagliare.
1: Pino, Anna Pino.
0: Senti un po', Anna Pino, tra poco per la nostra maglia, la maglia gloriosa.
1: C'è.
0: La maglia che non cambia mai, però sempre quella che perché non è che cioè, costa.
1: No, è quella, ma proprio quello è il suo valore, sì, c'è la grande tradizione.
0: Queste squadre di Serie A che cambiano maglie ogni anno, ma che dobbiamo solo
1: quante
0: business.
1: Ne abbiamo, Sara? 9.000. No. Qui non cambiamo per parecchio.
0: È solo per una questione economica che non la cambiamo, figurati. E tra poco bisogna sapere cose anche cinematografiche, soprattutto cinematografiche.
1: Storia del cinema.
0: Storia del cinema, quindi oggi è una data particolare. Informiamoci, facciamo un piccolo aiuto.
1: Anniversari cinematografici.
0: Tra poco.

0: Allora,
1: sai che caparezza?
0: Che
1: sono fuori dal tunnel.
0: Senti, allora andiamo. Io non ero d'accordo, diciamolo subito, nel consiglio di redazione stamattina.
1: Allora spieghiamo bene. No. Benny considera le date possibili per occasioni di gioco, di quiz, soltanto le cifre tonde. Però devo dire che col tempo sta un po' smussando questa posizione, perché sono riuscito a convincerlo che un conto è il centenario, ma anche il 99esimo anno, tutto sommato come cifra è abbastanza evocativa.
0: Per la maglia del Mezzogiornale bisogna sapere cose relative a un film in particolare, il cantante di jazz, cioè The Jazz Singer, un film uscito il 6 ottobre di 99 anni fa,
1: bello,
0: che ha un primato, cioè è stato il primo film sonoro nella storia del cinema. In realtà non era un film interamente parlato, come dicono gli americani talkie, ma l'80% in pratica era muto, con le tradizionali didascalie. Il sonoro era riservato solo ad alcune sequenze musicali, ma ci scappò anche una frase parlata dell'attore principale, Al Jolson, che disse: aspetta, non hai ancora sentito niente. E questa era la sua battuta, che non era neanche scritta nel copione, in pratica. Come facevano? Perché nel 1927 la traccia audio non era registrata e stampata direttamente sulla pellicola cinematografica. Si usava la tecnologia Vitaphone, cioè un grammofono gigante sincronizzato meccanicamente con il proiettore della sala,
1: che banalmente andava fatto partire in contemporanea col film.
0: Il proiezionista doveva mettere la puntina sul disco e doveva partire esattamente. Se saltava il disco, la sincronizzazione, diciamo.
1: Ricordiamo che prima di questa data di 99 anni fa non è che il cinema fosse, tu andavi al cinema e non sentivi nulla. C'era l'orchestra dal vivo, cioè nei cinemi.
0: I cinemi, certo,
1: ovviamente plurale, nei migliori cinemi c'era l'orchestra, c'era il pianista, c'erano, insomma, che sottolineavano i momenti del film.
0: Fammi aggiungere che in assoluto il primo davvero sonoro è stato nel 1928, Lights of New York, le luci di New York, e il sonoro era proprio stampato su pellicola. Quindi
1: quattro eventi, quattro date simbolo, ciascuna con un fatto netto che riguarda la storia del cinema, perché, caro Benny, nel 1895, e questa è l'opzione
2: number one,
1: dicevo, nel 1895 nasce a Parigi, al Salon Indien du Grand Café, la prima proiezione con 33 spettatori, primo film pubblico.
0: Parigi, facciamo prima.
2: Number two.
1: Nel 1935, primo lungometraggio interamente girato a colori, primo film a colori, 1935, in una sala di New York.
0: New York.
2: Number three.
1: 1962, primo film, fu un esperimento. Primo film che cambia finale a seconda di quello che il cinema vote si chiamava.
0: Sì.
1: Ogni poltrona era dotata di due pulsanti e uno poteva scegliere il finale che voleva per il film. Los Angeles, 62.
0: Los Angeles.
1: Ovviamente fu scartata subito. Invece nel 53 a Hollywood la prima sala in CinemaScope, cioè con lo schermo larghissimo a cui siamo abituati oggi.
0: Hollywood, che è un quartiere di Los Angeles, ma comunque quattro luoghi diversi, uno non c'entra niente con i primati del cinema. Quale sarà? Parigi, New York, Los Angeles oppure Hollywood? WhatsApp scritto 342 342 2190.

0: London Beat su Radio Capital. Allora si è entrata Donna Moretti già lamentandosi, io non lo so.
1: Sì, buongiorno.
2: Cos'è, la temperatura non va bene, Sara?
1: Fa freddissimo, è un frigo qua dentro.
2: È, vabbè, è donna, per cui è chiaro. Come
1: poi
2: tutte
1: ci ammaliamo.
2: Ha freddo.
1: Abbiamo il raffreddore.
0: Ecco, ma perché no?
2: Però tu giri con la maglietta, mettiti un piumino.
0: La maglia è tempo, cioè non è
1: ma
0: che...
1: Io ho un maglioncino di cotone.
0: Sì, anche perché.
2: Ma veramente fa freddo qua dentro?
0: No, non lo so. Perché noi anziani abbiamo le caldane. Allora, abbiamo con noi chi?
1: Aurelia da Iseo in provincia di Brescia.
0: Aurelia, hai freddo?
3: No, si sta, un po' freschino, però si sta bene.
0: Si sta bene.
3: C'è il sole, quindi.
2: Aurelia, quante volte nella tua vita ti è capitato, buongiorno innanzitutto, di incontrare persone che ti abbiano detto che ti chiami come un famoso modello automobilistico di una bellissima macchina?
3: La Lancia,
2: vero?
3: Aurelia.
2: Vero? La conosci? È una macchina di una bellezza clamorosa.
3: Sì, bene. Sì, la conosco perché ho la mia età, quindi ho un po' di anni.
0: Ma in realtà non sarebbe anche una più. Strada, comunque.
2: Vabbè, ah, certo.
0: Vabbè, la via,
3: sì,
0: la famosa.
3: La strada, la via Aurelia, la Lancia Aurelia.
2: Certo.
0: Credo che, anzi, la macchina si chiami così proprio per, no,
2: molto,
0: ricordare.
2: Molto probabile.
0: La strada. Donna Moretti, hai una domanda anche tu per la nostra amica Aurelia?
1: Cosa prepari a pranzo, Aurelia?
2: Giusto.
0: Grande classico.
3: Oddio. Allora, sto facendo delle verdure, così io mescolo un po' tutto quello che ho, guardo quello che ho, e sto facendo un soffritto, poi metto dentro, ho messo dentro le patate, il pomodoro, cipolla, e adesso lo faccio cuocere piano, coperto.
2: Una ratatouille, quasi una ratatouille.
3: Due bistecche, basta. Due quindi.
0: Bistecche e verdure. Molto bene. Beh, allora, cara Aurelia, abbiamo detto di questo anniversario, il primo film con sonoro 99 anni fa, il cantante di jazz uscito a New York. Abbiamo detto di quattro record, chiamiamoli così, no? Momenti topici della cinematografia mondiale avvenuti in quattro città diverse. Una è sbagliata, ovviamente. Le città erano...

0: Parigi, New York, Los Angeles, Hollywood.
1: Che l'abbiamo cambiato, che sono un quartiere, ma comunque è un posto nel mondo. Qual è quella sbagliata?
2: È Los Angeles.
1: Quella del voto mi piaceva, no. Però
3: guarda che questa idea credo, guarda però Aurelia, che non è un'idea cattiva, è a 10 minuti dalla fine il pubblico vota se il protagonista debba vivere o morire e il proiezionista riceve il risultato e inserisce il pezzo di film finale che è prescelto dal pubblico. Peccato che non sia mai stato fatto. Il resto è vero, perché a Parigi ci fu il primo spettacolo pubblico cinematografico, a New York il primo film a colori e a Hollywood il primo film sul schermo larghissimo, CinemaScope, grande schermo.
1: Ok, allora a cosa mandiamo ad Aurelia? Su?
0: Sì, la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
2: Bene, grazie. E allora? Dopo i miei nipoti me lo porteranno via, però fa niente.
3: Allora, tu farai un regalo gradito, speriamo.
1: Aurelia, allora buon pranzo.
2: Grazie anche a voi e ricordatevi che sono almeno 30 anni che sento Radio Capital.
3: Bravo.
2: C'era ancora Vittorio Zucconi.
1: C'era il grande direttore.
2: Mi è piaciuto tantissimo e insomma. Vabbè, dai, comunque è una bella radio, mi piace.
3: Sempre con noi.
1: Ciao Aurelia, ciao.

0: Scusate ragazzi, scusate, vorrei intervenire perché l'amica Carmen, messaggio finale di questa puntata, chiede, ed è in tempi non sospetti perché a quiz ormai terminato, è necessario scrivere il namba o è sufficiente la risposta scritta? Grazie, lei dice. Rivolgiamo questa domanda a Sara Moretti. Sara, qual è la modalità migliore, quella che colpisce di più te, che poi scegli?
1: Allora, intanto sono tutte e due valide.
2: Certo.
1: Io consiglio di mettere il numero così ti sbrighi.
2: Ecco, fai prima, no?
0: Perché ricordiamo che vince la velocità.
1: Esatto.
2: E quindi sto fesso qua che tutte le volte deve sempre cercare di capire quale le quattro opzioni, ma basta 1, 2, 3, 4.
0: Però è molto importante rispondere, cioè mandare la risposta da quando Benny dice 342 342 2190, perché se le mandate
1: prima rispondere poi al telefono.
0: Esatto.
2: Allora, diamo spazio tra poco a
1: Capital Circus.
2: Molto bene, sta sempre sul pezzo questa ragazza qui. Con Carolina e Pier, noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10.
0: Confermato.
3: Stasera vedrò tale e quale show.
2: No, ma no,
3: perché
2: no,
3: voglio vedere chi imiterà Melocaro stasera.
2: Domani.
4: Per me Melocaro il meglio che c'è.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
13: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Arca Planet, convenienza nostra.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
0: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
0: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e

0: per ogni ora. Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatelli. Stagione finita per Jannik Sinner. Il campione italiano ha annunciato attraverso i social che il suo 2026 si conclude qui e che salterà anche le ATP Finals di Torino.
2: Me together with the doctors have decided that I treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support.
1: Insieme ai medici, dice Sinner nel video, abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Ciò significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Da oggi stop al taglio delle accise sul gasolio e salta il tetto di 2,19 euro sul diesel annunciato da Eni. Alla pompa il gasolio è a 2,25. La benzina, su cui lo sconto sulle accise era stato interrotto in estate, resta a 1,99 al litro. Donald Trump approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2013 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, durante il quale uccise 12 soldati e un civile. Hassan è stato riconosciuto colpevole di omicidio premeditato da una giuria militare. Sono ancora 4 gli stati americani che permettono la pena di morte con fucilazione: Idaho, Mississippi, Oklahoma e Utah. Cran Montana, il benefattore misterioso di Jacques Moretti, vuole indietro i 200.000 franchi di cauzione. Con quei soldi il titolare del Constellation uscì dal carcere. Intanto il giudice dice no alla nuova richiesta di scarcerazione. Moretti resterà in carcere fino all'11 novembre per le violenze sulla moglie Jessica. Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino destinatari di misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos per gli scontri avvenuti prima del derby del 24 maggio scorso. Nei loro confronti sono stati disposti il divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una notizia appena battuta dalle agenzie che arriva dalla Svezia: l'Accademia Reale Svedese ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i suoi contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, 12.06 in diretta su Radio Capital, Capital Circus come dicevi tu, grande apertura con i Cure, ma noi salutiamo prima di iniziare a tuffarci nella nostra playlist che devo dire effettivamente è partita molto bene, uno dei brani più belli della storia questo Boys Don't Cry, salutiamo Elisa e Lele dall'altra parte del vetro, in forma, hai portato delle pizzette Elisa?
1: No, Elisa oggi ieri non è venuta.
0: Ieri non è venuta.
1: Sostituita dalla Steffi. Oggi si è presentata a mani vuote.
0: Mani vuote.
1: Io veramente, guarda.
0: Sono due giorni che c'hai le mandorline, i cracker, così. E no, perché questa usanza della pizzetta a luna
1: è decaduta immediatamente.
0: È decaduta, forse è un bene,
1: sì,
0: devo
1: un
0: dire,
1: bene,
0: perché non è che possiamo fare qua ogni giorno la pausa pizzetta.
1: No, infatti. Dobbiamo
0: proprio
1: aspettare quelle che il nostro regista Lele fa a mano a questo punto.
0: Sì, invece di mandarci solo le foto sulla chat, Lele, portale anche in radio, perché anche voi che ascoltate, se volete omaggiarci di generi di prima necessità,
1: dai, su,
0: noi qui
1: veramente.
0: Su Cristoforo Colombo mangiamo,
1: 90
0: accettiamo
1: comunque, così tanto per sapere
0: all'attenzione di
1: esatto,
0: così.
1: Però dovete metterlo perché qua siamo tantissimi,
0: sì,
1: 342-2190 è il numero di Radio Capital al quale potete scriverci. Salutiamo Marcello che è prontissimo alle 12.07.30, quindi proprio 30 secondi dopo aver iniziato già ci ha mandato il buongiorno. Più tardi vi coinvolgeremo anche nel nostro tema di oggi. Prego.
0: No, volevo dire, tu ieri non siamo stati insieme perché io ieri sera ero fuori per un altro impegno. Immagino tu abbia, che hai fatto ieri? Hai seguito l'Under 21 e poi la nazionale maggiore di...
1: No, ieri alle 22.30 ero a letto, devastata
0: a letto,
1: e distrutta, stanchissima.
0: Ieri eri stanca.
1: Proprio sì, molto
0: quindi
1: stanca.
0: Niente calcio.
1: No, ho guardato una cosa che non voglio pubblicizzare perché è un orrendo programma di un talk politico con il nostro figlio grande per vedere un punto di vista diverso dal nostro.
0: Orrendo.
1: Orrendo, molto orrendo, sì, però è giusto perché almeno uno capisce.
0: Sì, bisogna
1: anche
0: conoscere il nemico.
1: Esatto.
0: Diciamo così, per affrontare.
1: E quindi abbiamo fatto questo. Poi dopo a un certo punto però ho mollato
0: era
1: il
0: troppo.
1: Colpo. Era veramente troppo. E quindi a un certo punto ho mollato il colpo, alle 22.30 ero a letto.
0: Scusa,
1: tu...
0: ieri era martedì?
1: No. Ieri era lunedì.
0: Era lunedì. No, adesso mi devo vedere cosa c'è il lunedì sera di approfondimento politico. Però qualche idea me la posso fare.
1: Esatto, quella... Giuseppe l'ha già capito.
0: L'ha già capito, sì. Va bene. L'avete capito in molti, per fortuna. Qui al 342-342-2190. Abbiamo aperto con i Cure.
1: Sì.
0: Non voglio aggiungere altro sui Cure.
1: Infatti,
0: tanto ci torneremo. Band che non possiamo non amare, fra nei nostri cuori

0: per sempre. Stanno tornando con un nuovo disco, comunque così sembra ne abbiano pronti altri due, ma sono molto gasato per la proposta di oggi della nostra classifica d'occhio.
1: Sì, vediamo
0: la classifica
1: cosa...
0: dei brani o dei progetti che Carolina insieme a me sceglie ogni giorno per farvi scoprire della nuova musica, dei nuovi progetti o dei dischi che sono in uscita. In questo caso unisce tutte le cose che vi ho detto. Il progetto è francese, in realtà in attività dal 2003, si chiamano Nouvelle Vague. Da un'idea di Mark Collin e Olivier Libaud, che sono dei producer, dei produttori. Il nome gioca su tre significati: la nouvelle vague cinematografica francese, la new wave musicale e anche la bossa nova, che in portoghese significa appunto nuova onda. Loro che fanno? Prendono dei grandi classici della new wave e in passato hanno reinterpretato album dei Joy Division, dei Cure stessi, dei Clash, dei Dead Kennedys, e li reinterpretano nella loro forma, diciamo, tendente alla bossa nova, con delle cantanti che non sono assolutamente esperte della band che devono andare ad interpretare.
1: È quello il bello.
0: Sì, per evitare che siano un po' troppo debitrici degli esempi. Sta per uscirà alla fine di ottobre il loro nuovo album, che si chiamerà A Date with Depeche Mode, un appuntamento con i Depeche Mode. Quindi avete già capito che il prossimo capitolo dei Nouvelle Vague si rifà proprio alla discografia dei Depeche Mode. È uscito un singolo, noi ve lo vogliamo far ascoltare perché ci è piaciuto tantissimo.
1: Ma loro in questo sono fantastici da anni, sono
0: da
1: in
0: anni.
1: Giro dal 2003, tanto per farvi capire insomma che tipo di band è, e fa sempre queste cose così
0: belle,
1: tutte un po' mattacchione, direi, no?
0: Questa è la loro interpretazione di Only When I Lose Myself dei Depeche Mode, e voi ci scrivete se vi piace.

0: versione dei Nouvelle Vague insieme a Melanie Penn, Only When I Lose Myself, pezzo dei Depeche Mode. E
1: scusa, noi abbiamo di là insieme, vicino ad Elisa, c'è anche Fabio Arbois.
0: Sì.
1: Fabio, collegati un secondo e dici un po' cosa ne pensi dei Nouvelle Vague, tu che giri in tutti i concerti del mondo. Vai, prego.
2: Ah, così devo fare, certo, scusami, sì. Da questa parte di qua io non ci sto mai.
1: Esatto.
2: E sono favolosi dal vivo soprattutto, perché queste atmosfere che hai sentito adesso poi le fanno proprio live, e fanno anche molto molto altro e ti portano dentro lo show.
1: Mamma
0: siamo
1: mia,
0: d'accordo.
1: Che voce Fabio, comunque, che voce ascoltarlo in cuffia, guarda che ti guarda mentre ti parla. Comunque, no, perché i nostri amici stanno dicendo, vabbè, però meglio i Depeche Mode. Vabbè, chiaro,
0: me,
1: che sono meglio
0: certo,
1: i Depeche Mode.
0: Certo.
1: Nessuno lo mette in dubbio.
2: I Depeche Mode li abbiamo visti mille volte dal vivo, sì, è tutta un'altra cosa, però è un modo di rivedere una cosa in una chiave diversa.
0: Infatti, siamo assolutamente d'accordo, anzi, vi invitiamo poi a conoscere, andare un po' a esplorare tutta la discografia di questa band che ha questa modalità un po' particolare, direi. A me ha fatto venire in mente un'altra cosa.
1: Quale?
0: Mi ha fatto venire in mente uno sketch con Lillo e Greg dove c'è il bossa novatore, cioè quello che è fatto da Max Paiella, tra l'altro, quello che
1: metteva tutto in bossa nova,
0: tutto in bossa nova, anche
1: tutto.
0: Gli esidisi, anche
1: certo,
0: tutta quella roba lì, ecco.
1: Che il confine secondo me è labile fra la orrenda musica d'ascensore,
0: sì, esatto,
1: la elevator music,
0: la sala d'attesa,
1: e un disco bello, è labile il confine, questo lo riconosco, perché quella lì fatta proprio, ecco, vai, metti la bossa nova che sta bene su tutto,
0: esatto,
1: è inaccettabile. Però secondo me i Nouvelle Vague non rientrano assolutamente in quella scena, perché i loro dischi sono molto ragionati, poi è chiaro, se sai, pure sulle cover c'è una scuola di pensiero. Io per esempio adoro ascoltare cover molto differenti dall'originale, anche assumendosi dei rischi.
0: Questo è il grande tema, insomma, sta sviluppato, ecco, su come comportarsi nei confronti dei grandi, delle grandi canzoni.
1: La maggior parte dei fan preferisce non deviare tanto dall'originale, no? Anche con gli stessi artisti che quando suonano le cambiano, cioè Bob Dylan è antipatico a tutti i suoi fan.
0: È che bisognerebbe fare quell'esercizio
1: le sue stesse cover, Bob Dylan.
0: Sì, esatto. Bisognerebbe fare quell'esercizio così difficile da astrarsi dal pezzo originale e cercare di mettersi in un brano,
1: sì,
0: senza
1: se
0: grandi pregiudizi.
1: Nuovo.
0: Lo so, non
1: come
0: è
1: se fosse nuovo e dire mi piace o non mi piace, però va
0: non
1: bene, comunque devo dire che avete risposto in molti, ma il sentimento rispetto ai Nouvelle Vague non era tra i più positivi,
0: no,
1: quindi non vinceranno.
0: No, infatti noi li mettiamo là,
1: certo,
0: li piazziamo ultimi nella nostra
1: ultimi,
0: classifica, senza
1: ultimi,
0: alcun
1: ultimi
0: tipo di problema, ok?
1: Ah, senti qua,
0: via.
1: E vai con il sintone degli anni 80, sono i Visage con Fate to Grey.
0: Adesso stai facendo lo speaker.

0: I Visage con Fade to Grey, pubblicata nel 1980, sicuramente il loro brano più famoso. Immaginateveli a Londra con il leader Steve Strange, grandissimo nome d'arte, che gira in uno dei locali più rinomati della capitale inglese, il Blitz Club, e che è uno dei luoghi in cui tutta quella scena New Romantic, perché si chiamava così, prende forma. Erano dei ragazzi che amavano vestirsi in maniera, diciamo, peculiare, e che intorno a dei grandi sintetizzatori facevano nascere una nuova forma di new wave, diciamo così, no? Un pochino più leggera, se vogliamo, nei contenuti rispetto a quella che sarebbe arrivata dopo, magari con i Cure, con The Bunnymen e tutto lo sviluppo, gli stessi Depeche Mode,
1: ecco,
0: che andava un po' più sul dark,
1: che già ieri ci hanno corretto.
0: Cosa?
1: Echo and the Bunnymen.
0: Echo and the Bunnymen.
1: Io dico Ico, invece è sbagliato.
0: Echo and the Bunnymen.
1: Tra l'altro, gli ascoltatori sono
0: precisissimi. Echo and the Bunnymen, che ieri peraltro erano i protagonisti della nostra proposta.
1: Molto graditi.
0: Ieri molto graditi.
1: Ieri sì.
0: Nuovo disco, nuovo disco per loro, quindi interessante. E dicevamo, qui tra l'altro c'è anche un bel incrocio fra altre band molto note di quell'atmosfera, perché c'erano gli Ultravox con Midgeur, che è uno degli autori, c'erano membri dei Magazine, insomma una all-star band della new wave. I capelli erano comunque pieni di prodotti che li rendevano vaporosi.
1: Cosa che tu non sei riuscito a fare, nonostante volessi a un certo punto.
0: Non ho avuto il coraggio di spingermi fino a là. Il mio massimo coraggio
1: era la camicia
0: nell'imitazione.
1: Di flanella.
0: Beh, non solo la camicia, no, di flanella era quando era il periodo del grunge. Prima al liceo seguivo molto la new wave e quindi avevo una camicia di seta viola.
1: Ah sì, la famosa camicia di seta
0: viola.
1: È
0: una camicia,
1: ragazzi.
0: Pua.
1: Sì.
0: Come quella che Robert Smith portava sulla copertina di In Treat, si chiama l'album. Aveva una camicia grigia a pois bianchi. Io ho chiesto a mia madre di trovarmi una camicia grigia con i pois bianchi, che era difficile, non era semplice.
1: Beh, certo,
0: trovare.
1: Che non era semplice.
0: Alla fine la trovai. E avevo anche il coraggio di andare a scuola comunque vestito un po' come Robert Smith.
1: Che carattere?
0: Con le scarpe quelle con il ferretto davanti,
1: certo.
0: No? Che a Roma si compravano da bacillario, com'era, certo, il negozio? Insomma, era un perfetto new wave di paese.
1: Il new wave di paese.
0: C'avevo la new wave di paese, avevo anche un lungo cappotto nero.
1: Mamma mia, non posso immaginare. Guarda, ogni volta che mi racconti questa storia vedo questo ragazzino, che poi parliamo del liceo, giusto?
0: Avevo 15 anni,
1: esatto. Pensa se nostro figlio adesso si vestisse.
0: Ma sì, ma va bene, così. Ma ne sarei felice. Perché no?
1: No,
0: ma
1: certo,
0: sì. Esprimetevi.
1: Esatto, dimostrare il proprio carattere
0: tu
1: al di là delle
0: mode. Tu non
1: andavi
0: in giro vestita come Madonna, certo.
1: No, non avevo quel coraggio, a differenza tua, in effetti. Ce l'ha avuto lui, Daniele Silvestri, con Salirò.

0: compa.
1: Daniele Silvestri, questo era Salirò ed era il 2002, Sanremo 2002.
2: Che dici, li avrebbero fatti entrare al Blitz Club? Parlavamo prima del Blitz Club di Londra, dei Visage, no? Dove creava la nuova scena londinese, dove risulta, ci scrive un nostro amico, non lo so però se è verificata, io non lo sapevo questo, Enzo ci dice che una volta non fecero entrare Mick Jagger perché Steve Strange giudicò l'abbigliamento di Mick Jagger non consono alla scena new romantica, effettivamente era così.
1: C'era
2: visto bene Mixo alla porta.
1: Quello sicuro.
2: Mixo che se ti guardava con la
1: sai
2: sua
1: che selezione?
2: Tu sì, tu no.
1: Ma avrebbe sicuramente scelto bene.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 330.

0: con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Capital. Solo bella musica.
7: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Brian Jackson, The Bottle. Questa è Radio Capital, Capital Circus, con voi ogni giorno dalle 12 alle 14, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, che ballavano su questo brano che in realtà raccontava una storia molto difficile, drammatica. Cioè, tutto è avvenuto grazie all'osservazione dell'alcolismo nel quartiere di Washington in cui proprio Scott Heron viveva, e quindi il testo raccontava proprio di queste persone intrappolate nella dipendenza, e noi ci abbiamo ballato sopra dagli anni 70
1: come tutto
0: in poi.
1: Il mondo, esatto, perché cosa che succede spesso, una canzone apparentemente, non dico innocua, ma che ti porta, costruita su un groove pazzesco tra l'altro, sia a livello musicale che proprio di interpretazione,
0: basso e
1: va
0: flauto,
1: dentro a un tema molto complesso e molto doloroso, che peraltro poi andando avanti nel tempo toccò da vicino anche lo stesso Gil Scott Heron, che ebbe dei serissimi e dei gravissimi problemi con l'alcol e con le droghe. Quindi un grande artista strappato troppo presto alla lucidità che gli avrebbe permesso di continuare a scrivere grandi canzoni come questa. Tra l'altro lui mescolava tutto, spoken words, era arte al massimo livello.
0: Era un romanziere, insomma, aveva pubblicato già prima di diventare anche un artista di questo tipo, aveva pubblicato già dei romanzi, delle poesie, no?
1: Perché voglio cambiare totalmente anche emisfero, perché da Washington voglio tornare un secondo a Londra e al Blitz Club, perché i nostri ascoltatori qui sanno tutto e noi dobbiamo prendere spunto dai loro suggerimenti.
0: Certo.
1: Perché ho detto, ci starebbe bene Mixo al Blitz Club.
0: Sì.
1: E Mixo ci stava al Blitz Club.
0: Sì, lo frequentava.
1: In molti ci avete raccontato dei racconti di Mixo, che piegava le camicie.
0: Ma lo possiamo chiamare un attimo Mixo, che vogliamo
1: Mixo
0: sentire questi racconti,
1: sì,
0: anche
1: Elisa,
0: noi.
1: Se sta,
0: grazie.
1: Sta qua
0: se può, se non
1: se
0: è
1: può
0: indaffarato in mille altre cose, però ci piacerebbe sentire un piccolo racconto di questa cosa che magari i nostri ascoltatori sanno molto bene.
1: Ma noi no, pur essendo dei devoti ascoltatori di Mixo, perché ascoltiamo veramente.
0: Sì, però ce la siamo persa questa cosa, quindi vorremmo entrare in quel mondo lì,
1: di
0: tornare.
1: Quando Mixo, mentre piegava le camicie, si trovò costretto a non partecipare.
0: Buongiorno,
1: a un
0: meeting. Si accomodi un
1: Mixo,
0: secondo,
1: scusa,
0: per
1: ti
0: cortesia.
1: Abbiamo tirato in ballo.
2: Io ballo sempre.
1: Perché mentre ascoltavamo alla fine di un brano dei Visage, mi è venuto in mente, insomma, abbiamo raccontato
2: Visage,
1: i Visage
2: che
1: quindi
2: crolla tutti i giorni.
0: Ma no, dai,
1: Steve Strange, tutta quella,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: quella scena lì.
2: E
1: io ho detto, beh, certo, quello sarebbe stato il club perfetto di Mixo. E
2: ma
1: ovviamente ci hanno scritto in 30 dicendo: ma Mixo c'era in
2: ma
1: quel
2: certo,
1: club.
2: Certo, certo,
0: quando sapere.
2: Quando incontro gli Spandau Ballet, specialmente Tony Adley, che insomma spesso e volentieri viene ospite,
1: vero,
2: ci abbracciamo, ma come stai? Perché io non è che fossi proprio un cliente fisso, anche perché c'era una
1: selezione
2: alla porta spaventosa.
1: Vabbè, ma nessuno si poteva permettere di non farti entrare.
2: Dabbè, comunque ci mettevo 3 ore io e la mia amica Linda per acconciarci tutti. Dopodiché ci facevano entrare. Erano 2 cantinacce orrende, luride, buie, piccole, dove però chiaramente era la scena.
1: C'era
2: che
1: la scena.
2: Sì.
0: Ricordi.
1: Vabbè, di quello che si può raccontare, però l'aneddoto più bello che ti porti da quella.
2: Quello la sera in cui c'ero anch'io, arrivò David Bowie per tutti i Blitz Kids, per tutti i New Romantics, era il bate assoluto,
0: certo,
2: l'ispirazione numero uno, perché veniva a reclutare alcuni giovani trendy, appunto, i New Romantics, per il video di Ashes to Ashes. Quello dove lui è vestito
1: indimenticabile,
2: la Pierrot,
1: però, certo,
2: dove è vestito. Mi piacerebbe venissi tu. Certo,
0: ma
2: punto,
0: voi lo sapevate che lui sarebbe arrivato per questo motivo?
2: Ma no,
0: no,
2: assolutamente.
0: Niente.
2: Arrivo
1: a caso.
2: Sì, così. Arrivo con un autista, con una mega limousine, non mi ricordo che cos'era. E dico anche me, ma io lavoravo in un negozio di abbigliamento. E quindi non potevo mancare, sennò mi avrebbero cacciato via a calci. E dici: mi spiace, non posso venire a fare il video. Ma guarda, lasciamo stare.
1: Mi sa che te ne sei pentito di questo.
2: Sì,
1: scena.
2: Vorrei dire una parola che inizia con va e finisce con
1: lo.
0: Non l'abbiamo immaginata.
1: Noi abbiamo Beyoncé, lei non l'avrebbero fatta entrare al Blitz Club, secondo me. Beyoncé non era
2: too
1: vestita.
2: Too much.

0: Texas Hold'em, lei è Beyoncé qui su Radio Capital a Capital Circus. Posso dire la mia?
1: Vai.
0: Beh, io la preferisco in tutt'altre vesti.
1: Che rispetto a queste?
0: Sì.
1: Di Texas Hold'em.
0: Queste sì.
1: Però
0: sì.
1: Questo era, secondo me, apprezzabile. Sai cosa? Sì, chiaramente sì, anche io la preferisco in altre vesti musicali. Però questo era un disco importante.
0: No,
1: perché
0: no,
1: era un
0: vero,
1: disco nel quale lei, scherzando e ridendo, tira dentro molti argomenti pesanti.
0: Certo.
1: Rispetto proprio all'integrazione, alle differenze razziali, allo stesso fatto che lei cerca, va nella direzione del count, come per dire, ma perché io non potrei suonare country? Per
0: no,
1: quale motivo
0: so,
1: il country
0: infatti
1: deve essere soltanto delle persone bianche,
0: certo,
1: del centro dell'America? Però all'interno di questi temi molto,
0: infatti
1: molto
0: è stata,
1: complessi,
0: tra l'altro, la prima donna nera a raggiungere il numero uno della Billboard Hot Country Songs.
1: E infatti è stato un grande risultato,
0: sì,
1: per il quale siamo grati a Beyoncé. E però in questo brano, all'interno di un disco molto pesante dal punto di vista, pesante nel senso buono, dei contenuti,
0: i termini,
1: dice, a volte c'è pure quel momento in cui per 3 minuti il problema lo lasci fuori dalla porta e balli.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: è una bellissima, no? Un momento di leggerezza all'interno di una riflessione importante.
0: No, no, ma infatti ne parlavo solo dal punto di vista proprio di gusto, a maggior ragione
1: musicale,
0: no? Se devo,
1: cioè,
0: ballare, ballo su Crazy in Love, per dire.
1: A te piace la Beyoncé quella.
0: Ah, ragazzi,
1: quella
0: come
1: fa...
0: ci sfoghiamo qua io e Lisa su Beyoncé, che te lo dico a fare?
1: Quella
0: mettete...
1: che non fa sconti a nessuno quando c'è da ballare.
0: E invece chi non fa sconti a nessuno e nemmeno a se stessa era lei.
1: Sinéad O'Connor.
0: Sì,
1: Sinéad O'Connor, la prossima qui su Radio Capital, canzone indimenticabile.
0: Mamma mia, il video è indimenticabile.
1: Beh, direi tutto indimenticato.
0: Tu lei.

0: troppo doloroso e quindi dicono: guarda, sapete che c'è? È un pezzo spacca budella che io in questo momento non voglio ascoltare.
1: Però tanti altri...
0: abbassa, non è che se n'è andato l'ascoltatore.
1: Sì.
0: Abbassa un pochino perché capiamo che ci sono dei brani che toccano delle corde, evidentemente sono ben tese.
1: Meno male, male.
0: È
1: la musica
0: la
1: deve
0: musica
1: fare
0: deve...
1: quello. Tra l'altro, proprio Sinéad O'Connor, mentre registrava il video di questa canzone, intensi primi piani, no? Ve lo ricorderete tutti, a un certo punto le uscirono due lacrime vere e lei ha raccontato in varie interviste a proposito di come la musica ti possa muovere dentro, che in quel momento, mentre era concentrata su questa canzone, la stava interpretando, le tornò in mente la mamma, che non c'era più, e questa cosa la commosse fino a farla piangere con quelle due lacrime che poi sono state immortalate e rese appunto immortali dal video stesso. Poi, se vogliamo aggiungere del dolore,
0: cioè,
1: se vogliamo aggiungere del dolore che quando i grandi artisti riescono a prendere una canzone e a farla diventare qualcosa di altro, Chris Cornell dei Soundgarden, prima di morire, ne fece un'interpretazione altrettanto clamorosa, solo con la voce e uno strumento.
0: Con quella voce però, che non era veramente...
1: Chissà anche lui cosa, no, in quel momento stava pensando per arrivare a quel punto di interpretazione, no, di profondità.
0: Di rottura che arriva dritta al cuore degli altri.
1: In tutto questo, Prince, che era quello che l'ha scritta la canzone, non amava assolutamente
0: questo
1: la versione
0: pezzo
1: di Sinéad O'Connor. No,
0: sì,
1: non
0: certo
1: il pezzo, proprio
0: no, questo brano, cioè, scusa, questa interpretazione.
1: L'interpretazione di Sinéad O'Connor, perché raccontano i biografi di Prince, lui doveva essere lui a portare la canzone a qualcuno e a chiedergli di interpretarla, e allora gli sarebbe piaciuta perché partiva da una stima pregressa per l'artista. Invece, quando gli artisti come Sinéad O'Connor decidevano di propria spontanea volontà di interpretare la canzone, e lui non se la faceva andare giù. Te lo immagini? Tutti dicevano: ma Prince, ma guarda che è bella, oh, ma senti come l'ha fatta bene. No, non mi piace. Dai, Prince, non mi piace. Poi ne fece lui una versione che gira e a un certo punto alla fine piazza un assolo di chitarra su questo brano.
0: E allora là,
1: ciao.
0: Esatto.
1: Mai troppo sopravvalutato, no, come si dice, mai troppo considerato Prince anche come chitarrista.
0: No, certo, però posso dire che questo è un atteggiamento che insomma
1: da Prince.
0: Da Prince.
1: Quindi sei proprio Prince.
0: Esatto, lo potremmo dire anche a Motta in effetti ogni tanto.
1: Vabbè, secondo me Motta lo apprezza Prince.
0: Senza dubbio. Questa è la fine dei vent'anni, voi siete su Radio Capital, a Capital Circus, e lui è Francesco Motta.
2: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna.

0: fine dei 20 anni. Questa è Radio Capital e Capital Circus torna tra pochissimo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
11: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
10: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
10: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
11: Una produzione One Podcast.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Canzone immortale per quanto mi riguarda, questa dei Brand Van 3000, Drinking in LA. Voi siete sempre con Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini su Radio Camera.
1: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Beamer. Energia positiva.
3: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: California Eagles qui su Radio Capital. Abbiamo iniziato con varie versioni di Los Angeles questa seconda ora.
1: Sì, è della California, i Brown Van 3000 con Drinking in LA, che ci presentavano un punto di vista diverso di Los Angeles, e questa invece è l'Hotel California degli Eagles, che chiaramente non parla di un hotel,
0: no,
1: ma parla di quanto la vita di una pop star possa essere pericolosa.
0: Eccessiva, direi, materialistica, un'illusione del successo che ti devasta, e questo è tutto quello che, insomma, è racchiuso in questa canzone.
1: C'è una frase particolarmente significativa nella canzone che dice: "You can check out anytime you like", cioè puoi arrivare quando vuoi, ti puoi presentare quando vuoi al successo, "but you can never leave",
0: ma non lo potrai mai lasciare
1: fino in fondo. Sì. Comunque non sarà mai semplice disintossicarsi da quel tipo di situazione.
0: Il successo lo puoi lasciare, può succedere da un momento all'altro, ma tu nel successo
1: una volta che ci sei entrato,
0: molto complicato.
1: Un po' sono anche i temi che sta affrontando il nostro Cesare Cremonini.
0: Esatto.
1: Ne ha parlato tante volte, una carriera che ha avuto alti, bassi, altissimi, bassissimi, lui stesso lo racconta, no? Dai,
0: ha raccontato all'inizio anche delle conseguenze che questa cosa ha avuto sulla sua persona, quindi insomma diverse difficoltà
1: che sta ancora affrontando.
0: Esatto.
1: Tanto che ha deciso di andare a Londra, di abbandonare, dice lui, quelle cose giganti che è stato abituato a fare, gli stadi, concerti fatti per tantissime persone, scrivere un disco molto libero. Se n'è andato nello studio di Damon Albarn a Londra con musicisti che hanno suonato con David Bowie. È molto ambizioso il progetto nuovo di Cesare Cremonini, poi ha annunciato il tour. Mi ha fatto sorridere questa cosa, perché lui dice: voglio ripartire da cose più piccole. Ha annunciato il tour nei Palasport, che comunque per lui sono piccoli.
0: Certo.
1: Fatto sta che ha venduto talmente tanti biglietti che invece di farne uno ne fa 5. Quindi, Cesare,
0: però,
1: la notizia è che non te ne puoi liberare.
0: Però comunque l'approccio è giusto, secondo me, no?
1: Sì.
0: In un certo senso.
1: È partito, alla fine la gente vuole andarlo a vedere, che fai? Li esci fuori da casa?
0: No, infatti, intanto io, diciamo, parto con questo approccio, poi vediamo quello che succede, e succede quello che è sempre successo. Lo ascoltiamo, Cesare Cremonini, questo è Papà.

0: Cesare Cremononi.
1: Beh, in un'epoca
0: Cremononi.
1: Di cose magniloquenti.
0: Cremonini, paparazzi è il titolo del singolo contenuto nell'album, che invece ha scelto di chiamare Amateur.
1: Amateur, l'amatore.
0: L'amatore,
1: chi è?
0: L'amatore, lui lo intende, almeno per quanto riguarda questo album, non come l'inesperto, ma proprio ha voluto dare il senso originario di questo termine, cioè di chi fa qualcosa per amore, quindi tornare esordienti, proprio dimenticare per un momento la carriera, ritrovare solo il piacere di suonare puro per se stesso, senza dover confermare ciò che si è già stati, visto che nel suo caso, insomma, di cose successe ce ne sono diverse. E quindi ci veniva in mente anche questa ricerca che abbiamo trovato, no? Che si chiama, in realtà, o meglio, un concetto in psicologia sociale che si chiama side hustle. Che cos'è il side hustle? È una cosa che si fa fuori
1: hustle,
0: scusa, hai ragione, una cosa che fai fuori dal lavoro e dalla quale potresti guadagnare qualcosa. Cioè,
1: una cosa che fai fuori dal lavoro e dalla quale potresti guadagnare qualcosa, che però mi sembra una aberrazione dei tempi moderni.
0: Esattamente, infatti c'è stato proprio uno studio di una rivista che si chiama Current Psychology, che ha osservato cosa succede quando un'attività che facciamo accanto al nostro, diciamo, lavoro solito comincia a funzionare. Succede praticamente che questo lavoro parallelo,
1: side, sì,
0: esatto, se ha successo può aumentare la fiducia nelle proprie capacità e quindi far nascere l'idea che quella cosa lì, il nostro hobby, chiamiamolo così per capirci, diventi il lavoro principale, come se fosse un incubatore di carriera. Cioè una cosa la facciamo così per hobby, ci viene bene, iniziamo a pensare subito che potrebbe essere invece il nostro lavoro. Ed è, però, purtroppo questo ha ridotto tutto a pensare a qualsiasi cosa che noi facciamo inizialmente per piacere come una cosa performativa, no? Dobbiamo riuscire a farla bene, perché questo comporta, appunto, magari che potrebbe essere il nostro lavoro del futuro o cose di questo genere. Noi invece amiamo quelle cose che ormai si fanno, sono poche e non tutti ci riescono, per puro piacere. Quindi non è che se camminiamo ascoltiamo un podcast, non è che, no, per dire, anche, no,
1: che però ti potrebbe portare un sacco di piacere.
0: Ah, sì, certo,
1: camminare, magari riesci ad ascoltare il podcast solo mentre cammini.
0: È vero, però ecco, quelle cose che ci danno piacere, ma sono
1: per il semplice fatto di farle,
0: ed è una secca, senza metterci in mezzo altro, senza ottimizzare i tempi, capito come si fa.
1: Ci penso e te la dico. Voi pensate alla vostra, cosa che fate soltanto per piacere, senza alcuna aspettativa intorno. Se vi va, ce la dite al 342 342 21 90 e noi in cambio torniamo negli anni 80.
0: Oh, che ci fa sempre
1: bene. Ci piacciono tanto.
0: Ci rimettiamo quella bella camicia di raso.

0: Buongiorno cari, ormai mi siete cari dopo un po' di ascolto.
1: Che bello.
0: Per me è accarezzare il mio gatto, che poi non è il mio gatto, è incomodato d'uso perché è il gatto dei vicini. Però è una cosa proprio che mi... Se poi fa le fusa, a posto. Sono a posto per tutta la giornata.
1: La pet therapy questa, vera.
2: Bella.
1: Si mette
2: però
1: la...
2: questa non ti fa venire il dubbio di farlo diventare un tuo lavoro?
1: Magari puoi diventare una
2: accarezzatrice
1: di gatti, no? In effetti.
2: Vengo a casa, ti accarezzo il gatto.
1: Il gatto ha piacere, forse, non tutti, eh? Vediamo, sentiamo.
3: Io per puro piacere studio astrologia classica tradizionale. Sergio da Pisa.
2: Attenzione. Vabbè, questo per esempio è bello,
1: certo.
2: Questo mi piace, questo è proprio puro piacere. Non penso che a Sergio sia venuto in mente poi di, no, di farlo diventare un side project.
1: Sì, tra l'altro sono cose che non ti devono venire neanche particolarmente bene.
2: Infatti.
1: Però tu continui a farle per anni perché ti piace, perché proprio per il puro piacere verso te stesso. Prego, Eli.
4: La cosa che faccio per puro piacere è correre a piedi.
1: In che
4: ciao
1: senso?
2: Vabbè, no, non lo so. Vabbè, magari poteva fare
1: forse
2: il pilota di auto.
1: Una camminata veloce.
2: Camminata veloce. O non corre in moto, in macchina, si può correre
1: in
2: tante
1: modi.
2: A piedi.
1: Ah.
2: Il podista.
1: Ah, ok.
2: Non lo so, non lo so, però sì, bello.
1: Anna
2: bello,
1: dice
2: bello.
1: Io fotografo per il piacere di farlo, per esempio.
2: Anche tu?
1: Io pure, sì, sì.
2: A te piace,
1: meno,
2: poi
1: sì,
2: a volte ti stufi, però a volte sì.
1: No, non è che mi stufo, è che poi ci vuole del tempo. Però ecco, una cosa che facevo era... veniva anche discretamente bene, ecco, adesso se vogliamo dirla tutta. Però ecco, sì, andavo, magari mi prendevo il pomeriggio, uscivo e andavo così alla ricerca di cose da fotografare.
2: Francesca,
1: lo
2: per esempio, dice che la recitazione è una passione enorme, scoperta da adulta, la fa solo per come la fa sentire. Questo è proprio esattamente bello.
1: Sì.
2: Questo è bello, questo ti dà soddisfazione.
1: Esattamente.
2: Io avrei voluto essere Julian Casablancas per passione, il cantante
1: solo
2: degli
1: passione.
2: Strokes. Sì,
1: così,
2: ogni tanto.
1: Potevi fare la controfigura, perché siete identici proprio, dalla punta dei capelli fino a...
2: Magari, no?
1: Sei risentito.
2: Sono risentito, speravo fossi seria.

0: Strokes Last Night qui su Radio Capital. Capital Circus torna tra poco per la nostra ultima mezz'ora insieme.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte!

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Yahoo con I Can Explain qui su Radio Capital a Capital Circus. Abbiamo ancora buoni 20 minuti da trascorrere insieme, no, di meno. In realtà molti meno.
1: Perché
0: no,
1: di
0: più
1: meno?
0: O meno,
1: no,
0: dai,
1: no,
0: 20
1: dai.
0: Minuti, dai, 20 minuti.
1: 25 in realtà, non vorrei. Sono le 13.34, finiamo alle 14.
0: Perché mi addentro?
1: 26 minuti per l'esattezza.
0: Ok, va bene, non lo dirò mai più, non parlerò più di numeri.
1: Pete Townshend non ha mai negato la somiglianza di questo brano, così proprio en passant, con i Kinks e con You Really Got Me, perché beh, diciamo abbastanza evidente. Ma noi qua ci siamo gasati perché vi abbiamo chiesto prima della pausa di quelle cose che fate per pura passione.
0: Sì, che non vi vengono neanche particolarmente bene, ma a cui non volete rinunciare perché sono cose che vi provocano del piacere, puro piacere.
1: Vai Elisa.
2: Ciao, io per passione lavoro a maglia, infatti ho un sacco di maglioni, borsette, che poi restano nel cassetto ma non fa niente, perché mi rilassa, mi piace, mi dà pace. Ciao, Daniela da Brescia.
0: Brava Daniela, contentona di tutti i suoi lavori, della sua produzione, giusto, perché poi a volte chi lo fa poi inizia e dice vabbè, allora faccio una pagina, un profilo Instagram, magari inizia a venderlo.
1: No, devono, finiscono nel cassetto, non te li metti nemmeno,
0: magari li regali magari li regali per Natale, sì, o comunque li regali ai tuoi amici, no? Quella è un'idea.
3: Una cosa che faccio per puro piacere è alzarmi alle 4 di mattina per andare in montagna a cercare funghi. In questo periodo poi è la cosa più bella che mi gratifica.
1: Senti, ti dico la verità, io non lo farei mai.

0: perché non sono, perché sono un gufo, sono un gufo. No, no, no, no, no, no, no.
1: A cercare dischi se ti dicessero.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Alle 4 del mattino.
0: E vai in una sessione privata. Sì, lo farei.
1: Lo vedi.
0: Perché infatti volevo dire, è vero che è molto difficile, però c'è qualcosa di speciale alle 4, è stupendo.
1: Beh, certo.
0: Se hai la forza di alzarti.
1: Poi nel
0: io
1: bosco.
0: Non ho la forza di alzarmi.
1: Tu non
0: però...
1: hai la forza, no, no. Stamattina no. Poi proprio meno che mai ne avevi.
0: No, è vero.
1: Prego.
2: Io ho corso a livello agonistico per tanti anni in bicicletta. Se avessi saputo quanto per puro piacere mi piace giocare a tennis, avrei fatto solo quello nella vita. Lo adoro, il gioco più bello del mondo.
1: Quanto è tornato questo tennis, tennis, quanto tennis. Mi è tornato proprio alla grande, in effetti.
0: Tra l'altro su Sky davanti a noi, cioè, scorre la notizia del rientro rinviato al 2027 per il nostro
1: Sinner.
0: Tennista più rappresentativo, Sinner. Terapia conservativa al ginocchio, non si opera ma aspetta
1: si
0: di
1: conserva.
0: Guarire. Si conserva.
1: Ancora
0: si conserva.
1: Vai.
3: La mia passione è andare a fare il dottor clown in corsia.
1: Ah,
3: bravo. Bassano.
0: Bravo,
1: questa
0: bravo.
1: È una bellissima cosa. Noi lo facciamo anche noi, cioè non la clownerie, ma portiamo la musica in corsia con un'associazione che si chiama Officine Buone, e quindi porta artisti emergenti nelle corsie dei reparti di oncologia pediatrica.

0: Tonino, l'oro del fiume, qui su Radio Capital a Capital Circus. Tonina raccoglie sassi, li osserva, si diverte a trovarci dentro l'anima e li dipinge e li sparpaglia per tutta casa.
1: Bello,
0: questo è il suo piacere.
1: Va bene così.
0: Ci ha mandato anche delle foto.
1: A proposito di fiume, un amico invece ci ha mandato un messaggio vocale bello, perché lui dice: indipendentemente dalla temperatura dell'acqua, anche in pieno inverno, lui evidentemente vive molto vicino al mare, a me piace andare con i piedi nudi nell'acqua del mare.
0: Che
1: anche
0: bello.
1: Se fuori è molto freddo, quella cosa lo riconnette.
0: Sì.
1: Una poesia pazzesca agli ascoltatori di Radio Capital.
0: Veramente.
1: Poi lo ascoltavo con il sottofondo di Martino, no? Che parlava di questo cercatore d'oro fermo con i piedi nel fiume a cercare le pepite o comunque l'oro, e guarda qua come te la chiudo, è quasi una parabola sulla produttività.
0: Cioè
1: quello di cui stiamo parlando, no? Cioè, se ogni gesto è orientato al risultato finale, passeremo tutto il tempo in acqua a setacciare l'acqua e non ci accorgeremo dei piedi immersi nel fiume. Quanto è bella questa.
0: Però, quanto non è tua questa cosa, ecco.
1: No, perché io invece sarei quello con i piedi nella polvere a ballare per questa canzone.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go!

0: Sì, siete su Radio Capital. Sono anni che ascolto solo Radio Capital, ma oggi non so cosa stia succedendo. State passando una musica stupenda.
1: Mentre Fabio dice: oddio, che è successo alla radio?
0: Vabbè, ogni tanto ci scuotiamo un po'.
1: Ma
0: no?
1: Che meraviglia! Ma sì. Provate a lasciarvi andare, come giustamente stiamo dicendo, per puro piacere. E così sono anche i party, diciamo, i rave party di cui parlavamo.
0: The Chemical Brothers.
1: No, tra i concerti.
0: Ieri ho captato,
1: cosa?
0: Ho captato una voce, perché sono stati annunciati al Primavera Sound i Chemical Brothers,
1: sì,
0: quindi saranno
1: un festival
0: parte
1: bellissimo che si tiene a Barcellona e poi a Porto, anche in due versioni diverse.
0: Uno dei più importanti festival europei, quindi questo significa

0: sono i primi ad annunciare, però i nomi più importanti del cartellone poi li ritroverai più o meno anche negli altri festival, no?
1: Sì.
0: In giro per l'Europa. E mi è giunta voce che mi sa che a breve annunceranno anche una data romana.
1: Romana?
0: Beh, sì,
1: noi siamo stati al concerto.
0: Siamo stati a Rock in Roma.
1: Abbiamo convenuto dopo una
0: te lo sei ricordata?
1: Esatto, sì.
0: Ballammo molto.
1: Pure tu, incredibile.
0: Sì, sì, anche io. Vabbè, ma sono irresistibili dal vivo i Chemical
1: Brothers.
0: Con
1: il tuo balletto.
0: Sì, mi ero lasciato. Ecco, lì mi ero lasciato andare.
1: Messo.
0: Sì, mi sento molto a disagio nel ballo, ma mi sono lasciato andare. Come i nostri amici che dipingono le pietre, che fanno le cose, che vanno
1: come
0: al mare.
1: Non ballare,
0: però non la posso definire una grande. Cioè, non è una cosa che mi fa sentire bene.
1: Ah, ok.
0: Non mi fa sentire bene. In quel momento sì, perché ero in mezzo a migliaia di persone.
1: Però è un'urgenza in quel caso.
0: Un'urgenza.
1: Quindi come viene, è urgente.
0: Sì, ero stato mangiato dal ritmo dei Chemical Brothers. E invece arriverà anche Liam Gallagher, però non nella veste di Liam Gallagher.
1: No, nella ma veste di fratello.
0: In quanto cantante degli Oasis, noi adesso non lo ascoltiamo con gli Oasis, lo ascoltiamo con uno dei suoi brani più belli della sua breve carriera solista a questo punto di qualche anno, perché pare che si siano rimessi insieme, questo lo sappiamo tutti. Ma c'è stata una domanda precisa fatta a Liam Gallagher su X, dove lui ama interloquire con i fan. Qualcuno gli ha chiesto: va bene, secondo tour ci avete spillato pure stavolta un sacco di soldi. Va bene, veniamo e siamo tutti felici, ma musica nuova? E lui per la prima volta ha risposto dicendo: hai ragione, non credo che suoneremo mai più dopo due tour così, se non per della nuova musica.
1: Quindi
0: ha aperto la possibilità di un nuovo disco degli Oasis, ma intanto lo ascoltiamo con One of

0: Solista che a un certo punto ha preso un'altra piega ed è tornato, come dicevamo prima, con il fratellone. Piacere è il profumo di un bosco di montagna, dipingere ad acquerello nelle serate invernali con il calore di stufa e gatta, e poi perché no la vostra compagnia, dice Emanuele.
1: Ma che immagine.
0: Mi hai fatto venire freddo, guarda.
1: Fatto venire freddo, cosa che non sto ancora sperando.
0: No,
1: perché comunque ti dirò, il fatto di poter mettere solo una camicia e sentirmi comunque abbastanza bene, so che siamo in mezzo a un problema globale molto grave,
0: lo so,
1: però ancora qualche giorno così io me lo faccio volentieri, prima di piombare nel
0: comunque
1: freddo.
0: Comunque sarà una settimana di pioggia a Roma, ti do questa notizia.
1: Sì, ma la pioggia però non porta per forza il freddo, è il freddo.
0: No, però ci sarà invece un po' brusco calo dei temperature.
1: E va bene, metteremo un giacchettino, Carolina, non c'è problema,
0: sì, per
1: ci
0: venire
1: sapremo
0: domani,
1: difendere per venire domani.
0: Domani, non prima però di aver ascoltato questo pezzo di Eminem, Without

0: E con Eminem Without Me si chiude questa puntata di Capital Circus. Adesso arrivano Mixo e Luca De Gennaro per Capital Records e noi alle ore 12 domani puntualissimi saremo qui. Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
16: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Sinner getta la spugna. Il mio 2026 finisce qui, dice il numero uno al mondo. Ho bisogno di altre cure per il ginocchio. Intanto Alcaraz vince a Tokyo, batte in 2 set in finale Lechka. Ma la GO trasloca sulla stessa poltrona, da presidente della Federcalcio a commissario. C'è l'intesa al CONI per la designazione. Legge elettorale, comincia ora il voto sulla questione di fiducia posta dal governo. La nuova legge divide i costituzionalisti, apre già la strada a numerosi ricorsi. Andrea Lucatello.
17: Roberto Zaccaria vede diversi profili di incostituzionalità, dall'indicazione obbligatoria del Premier al premio di maggioranza, fino alle firme richieste ai partiti

0: e alla disparità di genere. Soprattutto contesta il premio. Un punto di vantaggio nei voti potrebbe trasformarsi in 20 punti di differenza in Parlamento. Disegno opposto il giudizio di Paolo Armaroli. Per lui la legge può superare il vaglio della Consulta con una sola eccezione: il numero di firme è considerato eccessivo e quindi irragionevole. Armaroli difende anche il premio di maggioranza. Dal 42 al 55%, dice, è una forchetta plausibile tra rappresentanza e governabilità. Zaccaria intanto prepara i ricorsi.
1: Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio nell'incendio al Constellation a Crans Montana. La coproprietaria del locale chiede alla sua assicurazione un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo. La procura ha dato il nulla osta per questa richiesta. Il Tribunale Supremo spagnolo revoca l'ordine di arresto per Puigdemont. L'ex presidente catalano indipendentista può tornare in Spagna 8 anni dopo la fuga in Belgio, seguita al referendum indipendentista del 1 ottobre 2017. Revocato l'ordine di arresto per malversazione. Il Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato a Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. 82 anni, nato in Belgio, lavora negli Stati Uniti, è stato premiato per il contributo al più grande osservatorio per i neutrini al mondo, che si trova nei ghiacci dell'Antartide, che è riuscito a catturare queste particelle che attraversano la materia senza lasciare traccia. Prossima edizione di Capital News alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: lo so che il reggae ti mette di buon umore, ma a tutti
1: mi fa star troppo bene.
0: Eh sì, il levare, i ritmi in levare, in linea di massima mettono di buon umore.
1: Sì, sì, ascolto il reggae così presto bene. Te lo ricordi con la pubblicità di quella bambina?
0: No, non me lo ricordo.
1: Era odiosa.
0: Comunque ci sono le pubblicità con le bambine odiose, sì, che dicono le cose saputelle.
1: Terribile, guarda.
0: Quella che ti dicevo, questa se le ricordano solo quelli che si ricordano quando andavano di moda le compilation.
1: Le compilation, mamma mia.
0: Che c'era quella che diceva: e io mi compro la cassetta.
1: Ah sì, non me la ricordo. Meno
0: c'era
1: male.
0: Il vinile, no? Il disco, eccetera. C'era la vocina del bambino odioso che diceva: io mi compro la cassetta.
1: Madonna
0: mia. Allora, ma sai che noi abbiamo ascoltato ovviamente Jamming di Bob Marley, il suo capolavoro del 77, che si chiamava Exodus.
1: La dobbiamo fare come paletto, mi fa star bene.
0: Mi
1: già
0: fa
1: fatto?
0: Stare bene, non certo. Lo so. Non lo so se l'abbiamo già fatto, ma possiamo rifarlo. Tra l'altro è anche una canzone di Caparezza che si chiama Mi fa stare bene.
1: Esatto.
0: No, ma il concerto di Milano e poi quello il giorno dopo di Torino, insomma, del 1980 di Bob Marley.
1: C'ero.
0: Neanch'io, maledizione.
1: Ma
0: porca miseria, lo dico sempre, quel giorno lì dovevo fare un esame all'università e per questo ho dovuto saltare il concerto.
1: Che anno era
0: l'80, era giugno dell'80.
1: Io stavo in Inghilterra, quindi
0: 27 giugno.
1: Vabbè.
0: E quindi però su quel concerto lì è uscito un libro addirittura, proprio su l'esperienza di quel concerto, che si chiama Un biglietto per San Siro, Bob Marley, Babylon by Train.
1: Ecco, voglio capire l'unico che non era strafatto l'ha scritto, immagino, perché lì
0: un tale scrittore friulano che salutiamo nel caso in cui ci stia ascoltando, che si chiama Renzo Corazza, evidentemente Corazza di nome e di fatto, perché non lo scalfivano tutte le cose che scalfivano invece quelli che andavano ai concerti di Bob Marley.
1: Era un cannone totale quello stadio.
0: Io credo di conoscere, non so, cioè quasi tutti i miei amici a parte te e pochi altri erano al concerto di Bob Marley e nessuno si ricorda niente.
1: Hai capito?
0: Ovviamente.
1: Vabbè,
0: cominciamo, dai.

0: Capital Records con Nixo e Luca De Gennaro.
1: E infatti, vedi, fioccano i messaggi già al 342-342-2190. Io c'ero al concerto di San Siro, meraviglioso, di Cantonella.
2: Bello.
1: Mentre Luca dice: io ho litigato con mio padre che non mi volle mandare perché aveva solo 12 anni. Ragazzi, te capisco, 12 anni è pochino.
3: Sai che cos'è? Adesso dico una roba totalmente impopolare che mi metterà veramente in viso alla maggior parte della gente, ma ormai dico le cose che penso.
1: Da una certa età in poi.
3: Sì, così, proprio, cioè, slabratissimo.
1: Ok. No,
3: a parte il fatto che stavo in Inghilterra, ma io non credo ci sarei andato al concerto di Bob Marley, non tanto per lui, perché lo adoro, proprio la musica di Marley, ma quanto proprio l'atmosfera che secondo me si respirava, tutti un po' accannati così, non mi piaceva. Io ero in un momento molto new wave e quindi quella ippitudine lì di un po' fuori tempo mi stava sulle palle. Punto.
1: Sono periodi. Io ci sarei andato molto volentieri se non avessi deciso di fare il buon studente universitario, che poi non è che abbia portato un granché questa cosa. Allora, tra un poco abbiamo un bellissimo scontro tra i grandi album live della storia. Abbiamo un ospite che ci viene a trovare, niente di meno che Steven Wilson. Chi era a Roma ieri sera l'ha visto probabilmente anche di persona, perché ha fatto un incontro per far ascoltare il nuovo album, che viene a far ascoltare anche a noi. Steven Wilson, un habitué degli studi di Radio Capital,
3: ha fatto un bellissimo disco, tra l'altro, molto bello.
1: Certo. Mentre noi cominciamo con qualcosa di nuovo che viene da una grande voce del nuovo soul,
3: sì,
1: se vogliamo.
3: Lui fa come riferimento Sam Cooke, per quanto mi riguarda ha già vinto. Si chiama Leon Bridges, giusto?
1: Happiness Anytime.

0: Take It Over è il titolo del mica brano male. Di Leon Bridges, niente male, da un album che si chiama Happiness Anytime, che è uscito nel settembre scorso. Allora, e veniamo a noi. Noi abbiamo in questo periodo, in queste settimane, facciamo scontrare amichevolmente, simpaticamente, è un pretesto per ascoltare delle belle canzoni dal vivo. Nella grande storia degli album live, dei dischi importanti, che noi mettiamo appunto in competizione. Oggi mettiamo in competizione l'album dal vivo più venduto di tutti i tempi, cioè Eric Clapton, MTV Unplugged.
1: Esatto, pensa che è veramente live più venduto di tutti i tempi, 26 milioni di copie al mondo, mamma mia.
0: Pazzesco, è un album di 1992.
1: Per essere un live.
0: Sì, Eric Clapton era ampiamente fuori moda nel 92, però insomma con questa trovata di MTV dell'epoca, che si chiamava Unplugged, che tra l'altro se l'erano inventata due ragazzi esterni a MTV, come dire, gli avevano venduto il marchio, pensa che...
1: chissà quanto l'hanno venduto, perché poi ha avuto un successo clamoroso, no?
0: Non solo, ma tutte le volte che nella storia è stato usato il marchio Unplugged per qualsiasi cosa...
1: Ha dovuto pagare i diritti?
0: Certo! Cioè, una fettina di diritti andava a questi due ragazzi.
1: Ecco, perché evidentemente non hanno ceduto, quindi hanno semplicemente dato...
0: Diciamo che evidentemente nell'accordo c'era che avevano una royalty tutte le volte che usciva qualcosa
1: una
0: che si chiamava
1: percentuale, certo.
0: Ma questo l'abbiamo fatto quando io ho fatto gli MTV Unplugged in Italia con Giorgia, con Alex Britti, eccetera. Anche nel contratto c'era questa roba qua. Erano due persone esterne alla rete, non erano due che lavoravano per MTV. Che avevano avuto un'idea. Questa idea è stata talmente vincente che tra le altre ha partorito

0: l'album dal vivo più venduto di tutti i tempi, che è questo di Eric Clapton.
1: Pensavo
0: che
1: fosse quello dei Nirvana, sai, invece Clapton, vabbè. Ma
0: sì.
1: Anche quello dei Nirvana.
0: Tra l'altro è uscito 2 anni prima, perché Nirvana uscì nel 94.
1: Ah,
0: e aveva tutti i diritti, diciamo, di essere il, diciamo, un disco molto venduto, cosa che fu, perché era appena morto Cobain. Quindi anche,
1: appunto.
0: No, era un primo disco postumo, se vogliamo.
1: Sì.
0: Mentre il secondo album live in competizione con Eric Clapton è un album corale, così come abbiamo fatto con Woodstock e come faremo con come abbiamo fatto anche già con Concert for Bangladesh, cioè The Last Waltz, un album credo triplo, se mi ricordo bene, in vinile.
1: Quando era, forse addirittura di più, cinque album registrato dal vivo, soltanto la prima però di queste cinque parti, con appunto The Band, che come dice il nome era la band che accompagnava Bob Dylan, no?
0: Bob Dylan,
1: e a parte loro, Rick Danko, Levon Helmer, Robbie Robertson, ma poi c'era una sfilza di ospiti pazzesca. C'era pure Clapton.
0: Questo è uno dei pochi casi in cui in entrambi i dischi in competizione c'è lo stesso artista, perché Eric Clapton suona anche lì, come del resto nel Concert for Bangladesh.
1: Sì.
0: Però diciamo gli ospiti della band erano Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell, Van Morrison, Emmylou Harris, Ringo Starr, cioè un sacco.
1: Muddy Waters addirittura.
0: Questo fu l'album che loro chiamarono l'ultimo valzer, perché fu l'ultimo concerto prima dello scioglimento. Loro decisero di sciogliersi in grande stile, fecero questo concerto al Winterland di San Francisco nel 76, chiamarono l'amico del cuore di Robbie Robertson della band, che era Martin Scorsese, che era veramente amico del cuore, nel senso che vivevano nello stesso appartamento da giovani.
1: Sì. Poi si è specializzato Scorsese, è grande regista, ma ha fatto diversi film musicali alla fine, no?
0: Tra l'altro c'è un bellissimo libro che ho letto quest'estate durante le vacanze, che si chiama Insomnia, che è l'autobiografia di Robbie Robertson della band.
1: Ah, vedi.
0: Il quale già in copertina ci sono lui e Scorsese da giovane. Conta tutte le cose, anche, voglio dire, un po' eccessive.
1: Quelle
0: un po'
1: scabrose, diciamo.
0: Assolutamente. Sì. Anche perché ricordiamoci che Robbie Robertson era bellissimo, era un Tom Bird Femme, cioè, figurati. Quindi, The Last Waltz contro Eric Clapton MTV Unplugged, votate per al 342-342-2190.
1: Esatto, sono due classici alla fine, perché veramente uno una band e l'altro un musicista solista, che però veramente sono andati nella scia dei bluesman, quindi hanno imparato la lezione e poi l'hanno sviluppata. A proposito di Eric Clapton, a un certo punto formò i Derek and the Dominos, il cui maggior successo fu questa Laila, però nella versione unplugged, chiaramente unplugged, quindi più
0: completamente
1: acustica.
0: Completamente diversa.
1: Esatto,
0: sì.
1: Laila, Eric Clapton.

0: you.
1: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sai che il primo ricordo che mi viene in mente riascoltando i brani dell'album The Last Waltz è che quando uscì il film di Martin Scorsese, che testimoniava questo concerto a San Francisco, il film ebbe delle proiezioni in anteprima in piena estate, cioè tipo pieno agosto, nelle località di mare. Io andai a vederlo con i miei amici un pomeriggio di pieno agosto, se tipo 14 agosto, una roba del genere.
1: Sì.
0: Tutti erano al mare, facevamo un caldo bestiale, tutti sotto l'ombrellone, io e i miei amici a vedere due volte di seguito,
1: certo.
0: Perché si poteva fare,
1: si
0: di vedere
1: poteva
0: un
1: fare,
0: film
1: sì.
0: Per rimanere dentro il cinema.
1: Sì, sì.
0: Due volte di seguito al cinema di Rapallo, non esiste più neanche un cinema a Rapallo, adesso ce n'erano tre una volta.
1: Peccato.
0: E vabbè, i cinema hanno chiuso, i cinema sì. Diciamo non multisala purtroppo hanno chiuso.
1: Sì.
0: E mi ricordo questa cosa di aver visto The Last Waltz. Stanno arrivando un sacco di voti, continuate a votare per Eric Clapton,
1: esatto.
0: MTV Unplugged oppure The Last Waltz.
1: Esatto, e voglio salutare e ringraziare Giuseppe che ci ha mandato delle foto delle sue statuine. A collezionista, evidentemente c'ha i quattro Beatles piccolini di statuine,
0: ma non sono sue. Lui ci ha scritto che è andato a visitare il museo del disco di Sogliano al Rubicone, da lì vengono le foto.
1: C'è anche la chitarra firmata Jimmy Page e Robert Plant, infatti.
0: Ma non pensavo che esistesse, nel
1: ma
0: senso
1: neanche io.
0: Non ero al corrente del museo del disco di Sogliano al Rubicone.
1: Complimenti,
0: bellissime foto, e tra l'altro viene voglia
1: sue.
0: Di andare a vedere Giuseppe da Aosta.
1: Grazie Giuseppe, e comunque voglio ringraziare anche Luca Maori, che è un autore che ha scritto un libro che mi ha mandato, che mi sta intrigando. Blu Verticale si intitola, perché fa riferimento alla scrittura giapponese, che veramente di cui sono totalmente ignorante, però leggendo un pochino mi ha incuriosito. Tra l'altro questo amico, ripeto, Luca Maori, il libro si chiama Blu Verticale, anni fa mi aveva mandato una foto di un quadro di Hundertwasser, lo conosci? Bah, che roba meravigliosa.
0: Veramente no, però Blu Verticale mi fa venire in mente qualcosa.
1: Blu Vertigo, sì, in effetti.
0: Esattamente.
1: È un po' riferimento a quello, evidentemente.
0: Certo.
1: A proposito dei Blu Vertigo, eccolo qua, Morgan.

0: che la rivista Rolling Stone, il magazine, l'aveva nominata la più bella canzone italiana del nuovo millennio, riferendosi a questo pezzo di Morgan.
1: Che si chiama Altrove, che è contenuto in un album del 2003 che si chiamava Canzoni dell'appartamento, che ha vinto la targa Tenco come miglior album di esordi. E a proposito di premio Tenco, I'm playing the game, playing
2: the game, playing the game. Capital Game.
1: Everybody play the game. Everybody play the game. Mandiamo al premio Tenco a Sanremo, ovvero vi invitiamo a una delle serate che si terranno al Teatro Ariston di Sanremo dal 22 al 24 ottobre.
0: Esatto, sembrava vi mandiamo al premio Tenco.
1: Vi mandiamo a quel paese.
0: Esatto.
1: Sanremo, perché dovete sapere che Sanremo è una ridente città della Liguria che esiste anche negli altri 360 giorni oltre quei 5.
0: Ed è anche molto bella, tra l'altro.
1: Beh, molto bella, ma la cosa bella è che quando uno va a Sanremo senza il Festival di Sanremo intorno, scopri che è una città molto bella.
0: Sì,
1: col festival non te ne accorgi.
0: Super vicino alla Francia, per cui si possono fare delle bellissime gite.
1: Sì. Allora vi facciamo una domanda con tre possibilità di risposte che riguarda proprio le targhe Tenco, il premio Tenco, e starà a voi rispondere.
0: Esatto, quindi 22-24 ottobre, Radio Capital è anche partner dell'evento come tutti gli anni, si risponde tramite WhatsApp al 342-342-2190. Vai con la domanda.
1: La domanda è: quante vittorie complessive a testa hanno accumulato i quattro re storici delle targhe Tenco? Cioè la cosa è,
0: non facciamo confusione,
1: esistono quattro cantautori che hanno il maggior numero di targhe Tenco ciascuno, tutti alla pari.
0: Esatto.
1: Ok. Quante sono quante sono le targhe Tenco che hanno vinto De André, Guccini, Conte e Fossati?
0: Esatto, ognuno di loro ha vinto. Ci sono quattro opzioni. La prima è
1: 4.
0: La seconda
1: 6.
0: La terza
1: 10.
0: Quindi 4, 6 oppure 10. Quante targhe Tenco hanno vinto questi artisti?
1: Ciascuno De André, Guccini, Conte, Fossati.
0: Sì, è un po' strano la domanda.
1: Si capisce.
0: Dai.
1: 342-342-2190, pronti via!
0: Dai! Radio Capital
2: Records. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e Palla al centro, in regalo con Repubblica.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
0: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Goodbye Ruby Tuesday, grandissima canzone composta principalmente da Keith Richards ed erano i Rolling Stones. Chi abbiamo?
1: Goodbye Ruby Tuesday, hello Graziella.
0: Graziella?
1: Ci sei?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Da dove chiami? Ciao.
0: Come stai?
2: Ciao. Bene, grazie.
0: Da dove ci chiami?
2: Tutto bene. Vi chiamo dalla provincia di Alessandria, esattamente da Mornese.
1: Mornese, ok. Per andare a Sanremo un po' di curve le fai, però insomma vabbè, alla fine
2: ma
1: ci arrivi.
2: Sì, però non neanche tante, però neanche tante. Perché non è che ci vuole tantissimo.
0: C'è l'autostrada molto particolare Gravellona-Toce, se ben ricordo.
1: Beh, sì, certo,
0: che
1: sì.
0: Collega Alessandria con Genova, che più che autostrada non dovrebbero farla pagare perché sembra i tornanti di montagna, è veramente complicato.
2: Esattamente.
0: Sì. Ancora un po' andavo in un dirupo l'ultima volta che l'ho fatta, tutto bene.
1: Esatto. Allora dici quante vittorie complessive a testa hanno accumulati 4 re storici delle targhe Tenco De André, Guccini, Conte e Fossati?
0: Mm?
2: Sei,
1: esattamente, perfetto, esatto. Ti mandiamo a una delle serate che si terranno a Sanremo al Teatro Ariston dal 22 al 24 ottobre con un sacco di bravissimi cantautori. Quest'anno è veramente un'edizione molto bella,
0: molto ricca.
1: Del Club Tenco.
2: Che fortuna.
0: Vero?
2: Bene.
1: Con chi
2: bene.
1: Ci vai?
2: Vado con Cesare,
1: perfetto.
0: Bene, grazie a Cesare.
1: Hai sottolineato, il mio compagno fa lo stesso. Cesare poteva essere marito, figlio, amante.
0: Ma
2: certo.
1: Ci vai con Cesare.
0: Chi se ne frega. Va bene.
1: Okay.
0: Grazie.
1: Ciao Graziella.
0: Ciao Graziella. Capital Game.

0: Purtroppo io. Mamma mia, quanto era mal inciso, possiamo dirlo, Prince in quell'epoca. Veramente dei suoni un po' infelici, devo dire. I would have for you.
1: Eppure è Purple Rain in questa.
0: Ragazzi, però non, cioè, da The Sound of the Time, secondo me, ha riuscito a inquadrare bene la produzione. Prima era un po'. Boh. Comunque, grande musicista, grandissimo artista, totale, veramente, niente da dire.
1: Assolutamente. Tra l'altro vedevo una cosa che circola in rete di Lucio Dalla, che all'epoca diceva Prince è uno fantastico all'inizio degli anni 80, intercettato
0: ragazzi.
1: Immediatamente.
0: Certo.
1: Allora ragazzi, ricordiamo che qui a Capital Records dopo le 15 verrà a trovarci un grande ospite molto gradito e diciamo abituale nei nostri studi, cioè sì. Steven Wilson con il suo nuovo album.
0: Bello.
1: E intanto ascoltiamo questi qua che invece i suoni li avevano beccati immediatamente.
0: Mamma mia.
1: Senti che roba che parte adesso.
0: Una pigna tremenda proprio. Ma poi il video che creò uno scandalo mostruoso, io ricordo che lo mandai in anteprima. Signori, signori, sì, in anteprima. Questo pezzo che si chiama Smack My Bitch Up.
1: Continuate a votare nel frattempo per i due album dal vivo in lizza oggi, Eric Clapton, MTV Unplugged, e poi The Last Waltz della band per il grande torneo The Best Live Album Ever, solo su Radio Capital.

0: Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Arca Planet, convenienza nostra.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Richard Ashcroft con i Verve, secondo me uno di quelli che veramente si mette lì con tre accordi in croce e riesce a scrivere le canzoni più belle del mondo. È la mia opinione, ci mancherebbe, ognuno la pensa come meglio crede. E questo era Sonnet dei Verve, appunto.
1: È il momento di annunciare chi ha vinto.
0: Fra il pluriblasonato, ma tutte e due devo dire dischi che sono andati molto bene anche come vendite, stiamo parlando dell'MTV Unplugged di Eric Clapton e viceversa The Last Waltz. Quale è passato?
1: Sai che ero convinto che avrebbe vinto Eric Clapton, invece ha vinto The Last Waltz.
0: Beh,
1: ha passato il turno The Last Waltz con la band.
0: Sono contento, guarda.
1: Certo, va bene così.
0: Bene.
1: Noi tra pochissimi minuti cominciamo ad ascoltare già una canzone nuova e poi avremo con noi in studio Steven Wilson, rimanete lì.
0: Olè.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Bella musica.

0: che atmosfera, ragazzi.
1: Sono tutti strumenti veri.
0: Ma
1: all
0: stupendo.
1: Real instruments.
0: Guarda.
1: There's a harmonica there, you know, there's a lot of.
2: There's a violin, there's an oboe.
1: C'è un oboe, c'è un violino.
0: Ragazzi, such a great atmosphere on this new record, on New Music Always. I mean, compliments.
1: Allora, questa si chiamava On Chapel Slope, è una delle due canzoni che si possono ascoltare dell'album che uscirà il 6 novembre, il nuovo album di Stephen Wilson, che è qui con noi a Radio Capital. Welcome back,
0: welcome.
1: Stephen.
2: Thank you very much for having me again, yeah.
0: Tra l'altro, Chapel Slope, che abbiamo appena ascoltato, dovrebbe significare il pendio della cappella. Mi chiedo se lui è uno che va in chiesa a questo punto, non lo so. Chapel Slope means in Italian pendio della cappella. I don't know if it's right, the translation, but do you go to church?
2: Do I go to church? No, I don't. And in fact, in the village, of course, they have. So the thing about, for your listeners now, the whole thing about this album is it's set in this imaginary village, okay?
0: Okay.
2: Which somehow exists in a bubble outside of the modern world and outside of time. So I kind of imagine they've developed their own. They've developed their own kind of religion.
1: Questo album che presentiamo oggi, che si chiama Requiem for a Village, è ambientato in un villaggio di campagna inglese immaginario, che però ha una serie di caratteristiche che possono avere i villaggi veri, tra cui anche il fatto di avere una chiesa, no?
0: E
1: varie cose. So we were just over a year ago, we were presenting together the overview, mm-hmm. which was like an album set in space. So you look at

0: big picture.
1: You what do you smoke at night?
0: No, no, dico, poco più di un anno fa stavamo presentando insieme, Steven era venuto da noi a presentare il suo ultimo album finora, si chiamava The Overview, che parlava invece dello spazio, del cosmo,
1: appunto,
0: dell'universo.
1: E gli ho chiesto cosa fuma la sera.
0: Esatto. And now you narrow it down to a little village.
2: Yeah, so. Absolutely. Mm-hmm. But you should know me well enough by now to know that every album, the number one question for me is what can I do that's completely different
0: esatto.
2: to everything I've done before. Esatto. So this is a great example.
0: Dice, dovreste conoscermi abbastanza, sì. Perché viene spesso a Radio Capital, per sapere che ogni disco, sì. Prima di farlo, io mi chiedo che cosa posso fare di completamente diverso dal disco precedente.
1: And that's why we love you so much, because you never stay still.
2: Yeah, well, I mean, I'm old school. I mean, I grew up listening to artists like Bowie and Kate Bush and Peter Gabriel. And these artists, you never knew.
1: Yes.
2: You never knew.
1: What was the next step?
2: Even Prince.
1: Right.
2: You never knew what you were going to get next. And I love that about them. So in a way, I've tried to fashion my own career as a sort of, you know, obviously not suggesting I'm as talented as those guys, but in my own way, I've tried to conduct my career in that way too.
1: Yeah. Dice che lui vuole, cioè tenta di portare la sua carriera avanti come quella che degli artisti che ha citato, tutti artisti molto avventurosi, non si sapeva mai, citando Bowie, Kate Bush, Prince, lo stesso, che cosa avrebbero fatto nel disco successivo. E questo è anche un po' lo scopo dell'arte, perché l'arte deve portare avanti un discorso, appunto, di evoluzione umana, no? This is a sake of art, if you think about it.
2: It should be. Yeah. Unfortunately, it isn't for most contemporary.
1: I know what
0: purtroppo
1: you mean.
0: Purtroppo, l'arte non è sempre così. So, in the past few albums, you use a lot of electronics. Mm-hmm. In this case, you use all analog instruments, including synthesizers.
2: Yeah, I mean, obviously, analog synthesizers are still electronic. Yeah. But I think what I've done here is I've kind of got away from the kind of preset digital sort of world. So the thing about an analog keyboard, I don't really understand what it's doing, but I turn it on and it starts doing this crazy stuff and I don't quite know what I'm doing. I'm just kind of turning knobs and patching cables.
0: Oh, right.
2: But it's very inspirational.
1: Experimenting,
2: I'm almost approaching it the way that Brian Eno, you know, used to approach synthesizer. Or like a child would approach a piano. You know, what's the first thing a child does when they go up to a piano? They just sort of make a noise, don't they?
0: Yes.
2: That's me.
0: And explore.
2: And that's me on these analog keyboards, which I don't understand.
1: Good attitude, yeah.
0: Allora, in questo album, differentemente dai dischi precedenti che erano molto più elettronici, lui ha scelto di usare soprattutto strumenti analogici, compresi i sintetizzatori, che sono comunque elettronici, però i sintetizzatori analogici sono un territorio di esplorazione.
1: Assolutamente.
0: Per lui, come un bambino che esplora una tastiera di un pianoforte.
1: Sì, ma è esattamente quello che abbiamo fatto tutti quando abbiamo toccato per la prima volta un sintetizzatore. Ci sono tante manopoline, dice che cosa fa questo, esperimenti, è giusto che sia così, quello è.
0: Talking about great artists, I saw that a few days ago you did something, I think it was in a cinema or somewhere in London, talking with Phil Collins.
2: Right.
0: You met Phil Collins. Pochi giorni fa ho visto le immagini di lui in un cinema di Londra che faceva una chiacchierata, conduceva una chiacchierata con Phil
1: Collins.
0: Quindi
1: sta meglio Phil Collins.
0: How is he and how come this?
2: He's great. I mean, so the reason we did that event is because I've remixed his first solo record from 1981, Face Value.
0: Face Value. Success. Yeah.
2: An amazing record. I had the honor to remix it into Dolby Atmos.
0: Yeah.
2: So the presentation was in a big cinema in London here, and for journalists and some press people to hear the album reimagined in three dimensions. And we did a lovely little Q&A. I mean, I've met Phil before, obviously he's been involved in the process. We did a lovely sort of Q&A just chatting about I think the thing about Phil is he gets so used to being asked about his personal life, and it was lovely to just sit down and talk to him about the creative side of him making that record.
1: Ah,
0: certo. Allora, pochi giorni fa ha fatto questo incontro in un cinema di Londra dove hanno ascoltato la versione Dolby Atmos di Face Value, il primo album di Phil Collins che lui ha remixato. Lui è anche un grande remixatore di album storici. E dice che è stata una bella chiacchierata, perché di solito a Phil Collins chiedono sempre le cose sulla sua vita privata, mentre invece è venuto fuori il musicista.
1: Meno male.
0: He's been a great drummer, a great musician.
2: Yeah, he's one of the greats. And I think that's the beautiful thing about that particular album is when he made it, he was a drummer.
0: Mm-hmm. Yes.
2: He wasn't yet Phil Collins.
1: Certo, non era ancora il Phil Collins di grande successo, ma era più che altro un batterista.

0: Certo.
1: Okay, let's hear the title track of the album. Mm-hmm. Anything to prepare the people to listen to the radio?
2: Well, the one thing I love about this track, the title track, is you can't say what genre it is.
0: Okay.
2: It's like got metal, it's got drum and bass, it's got electronics, it's got everything in it.
1: Sì, la cosa bella di questo brano, che è il brano che dà il titolo all'album, che non si può dire di che genere sia, perché c'è dentro metal, drum and bass.
0: Tra l'altro c'è anche un testo, una poesia di Andy Partridge degli XTC, letta da David Tennant, o sbaglio. There's also some speech by David Tennant speaking something that Andy Partridge wrote, isn't he?
2: Not on this track, but yes.
0: Okay.
2: He's kind of the voice. He's the voice in the sky looking down on the village throughout the whole record.
0: Oh, I see.
2: Kind of the thing that ties the whole record.
1: Quindi,
2: on this particular track, no.
1: Okay. Nel corso dell'album si sente una voce recitata di un attore molto famoso inglese che si chiama David Tennant.
0: Sì, sì.
1: Con dei testi scritti da Andy Partridge
0: degli XTC. Esatto.
1: Intanto ascoltiamo Requiem for a Village. Steven Wilson a Radio Capital.
0: What a trip.

0: io ho detto anche agli altri musicisti, devi suonare, bisogna suonare tutti gli strumenti
1: così come li trovi. Sì.
0: Quindi se tu trovi una chitarra, Steven, here we have an acoustic guitar.
2: Abbiamo una chitarra,
0: è probabilmente un po' scordata.
2: Okay, so if I pick this guitar up during the session, I would have to play it, however it sounded. Let's see how it sounds.
0: It's a little bit.
2: It's a little bit out of tune.
1: Sì.
2: But it's got charm, it's got personality.
0: It's personality.

0: progetti, dai Porcupine Tree alla sua carriera solista, poi i No Man, Bass Communion, veramente ne ha fatte di cotte di crude, però ha fatto, come accennavamo prima, anche remixato alcuni album storici tipo In the Court of a Crimson King, Close to the Age degli Yes, Aqualung dei Jethro Tull. Vorrei chiedere, secondo lui, qual è il disco più bello che ha mai ascoltato? You've done lots of things, lots of bands, a solo career. I mean, you're a huge musician, and you also remixed classical albums of the progressive era, like In the Court of a Crimson King, Close to the Age.
1: Not only progressive, I remember a Chicago too.
0: A Chicago?
2: New Order, Tears for
1: New Order.
0: Up to you.
2: Manic Street Preachers, yeah.
0: Up to you, in your opinion, which is the most incredible and beautiful album ever made?
2: There is a caveat to this. I would say the most perfect album ever made is Dark Side of the Moon.
0: Okay.
2: But I don't ever want to hear it again as long as I live.
0: I know what
2: because,
0: you mean.
2: Because when I was a kid, my dad brainwashed me with that record. And it is a perfect record. I can find no flaw in it at all. No. But I don't need to hear it ever again as long as I live.
1: È bello questa cosa. Paolo ha chiesto a Steven Wilson, dopo tutte queste esperienze di album rimissati, qual è l'album più perfetto
3: di sempre,
1: che hai mai ascoltato?
3: Bello, sì.
1: E lui ha detto, allora, il disco più perfetto che è mai stato fatto è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
0: Sì, perché suo padre gli ha fatto una capa tanto da bambino.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Che è un disco assolutamente perfetto, ma non lo voglio più sentire.
0: Ma lo capisco.
1: L'ho sentito troppe volte.
0: Sì.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Okay, we have a couple of shows at the Royal Albert Hall. Lui suonerà alla Royal Albert Hall il 28 e il 29 di ottobre.
0: I beg your pardon.
1: Con la sua band e con la Parallax Orchestra e il coro Sansara. So there is orchestra, choir and band. So special occasions.
2: It's a very special occasion. I've never done this before. I was persuaded to do a show with an orchestra and a choir, so I'm a bit scared.
0: When it's all about?
2: Well, I'm going to be on stage with like 50 or 60 musicians, and they're going to be playing my composition. I'm going to love it. It's going to be very exciting.
0: Uh-huh.
2: It's kind of a closure to the previous album cycle because we're playing the overview with the orchestra, but also an introduction to this new album as well.
1: Mm-hmm. Allora, sono due concerti molto speciali.
0: Quando?
1: Per la prima volta è stato 28 e 29 di ottobre, poco, alla Royal Albert Hall. Sono concerti per la prima volta nella sua carriera, con orchestra e coro, che chiudono il discorso di idea Overview, il disco precedente, e aprono quello del nuovo album.
0: Mi piacerebbe tanto.
1: And of course, are you planning to come to Italy?
2: I don't have plans to tour at all this record, but that doesn't mean I'm not going to. All it means is that I've been concentrating on finishing the record, promoting the record. Lots of people are now starting to ask me about touring, so I'm sure I will eventually. I would love to take The Village on the Road.
1: The Village on the Road.
2: Yeah. And of course Italy will be top of the list, as it always is.
0: Thank you.
1: Allora sì, dice che per il momento non ha avuto tempo di pensare a dei concerti, ma un sacco di gente glielo sta chiedendo e vuole portare il villaggio di Requiem for a Village sui palcoscenici, e in questo caso
0: c'è una priorità, come al solito.
1: Sì,
0: complimenti.
1: Steven, thank you for being
0: with us
1: today.
2: My pleasure. Thank you for having me.
1: Good luck for everything. Stasera sarà, si può dire che ok, stasera alle 19:30 sarà al Combo di Milano per un ascolto in anteprima per i fan dell'album.
0: Merita questo disco, andateci ragazzi, perché è veramente un bel disco, molto bello, molto coraggioso, bravo veramente, sì.
1: Thank you, till next time, Steven.
0: Yeah. Thank you so much.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Giornate intense.

0: C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente.
2: Vado subito al punto.
3: E chi? Che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
5: Veramente no. No.
6: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
2: Ma che... Ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
7: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
1: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
7: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
1: Una produzione One Podcast.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Capital. Solo bella musica.

0: la, pensa che per mille anni io pensavo che i Supertramp fossero americani, anche perché condizionato dal disco in questione Breakfast in America, invece inglesi. Bah.
1: Pensa che io quando faccio le mie prolusioni sui dischi, storie eccetera, a proposito di Breakfast in America, racconto proprio questa cosa che accomuna questo album, che era del 79 mi sembra, a un altro disco che aveva lo stesso concetto, che era quello di Rod Stewart, che si chiamava Atlantic Crossing.
0: Esatto, no? Sì.
1: Cioè, da una parte Breakfast in America, sulla copertina c'è la Statua della Libertà, che però è una corpulenta cameriera, con una spremuta d'arancia, no?
0: Sì.
1: Quindi, come dire, andiamo a fare colazione in America, cioè andiamo noi inglesi a conquistare il mercato che conta, che è quello americano.
0: Certo.
1: D'altra parte c'era Rod Stewart, inglesissimo, anche lui, che faceva
0: addirittura scozzese lui.
1: Sì, nel disegno della copertina si vedeva lui che faceva il passo di là dell'Atlantico, faceva l'Atlantic Crossing, cioè andava in America anche lui a conquistare il mercato che conta, insomma, quindi quando l'Inghilterra, dopo la British Invasion, un bel po'.
0: Ce ne sono stati diverse di British Invasion, anche poi negli anni 80 con la New Wave, no? Cioè Duran.
1: Certo. Ma senti, ma che bella persona che è Steven Wilson.
0: Assolutamente,
1: quanto
0: guarda,
1: ci fa piacere averlo ospite.
0: Assolutamente, tra l'altro è quello che si chiama artista, perché spesso e volentieri uno chiama artista quelle persone che fanno le cose con lo stampino in base alle esigenze del mercato. L'artista non fa quelle robe lì, l'artista è uno che provoca, è uno che va avanti, è uno che guarda dentro di sé, non bada a quanto dovrà vendere l'artista, dopodiché e se poi vende tanto di guadagnato.
1: Certo, e poi come dice la sua carriera, Steven Wilson è uno che ha trovato un suo pubblico, e tra l'altro devo dire, l'Italia e Roma in particolare con i Porcupine Tree sono stati il primo posto a dare il successo a quella band.
0: Sì,
1: nel mondo.
0: Come era capitato ai Genesis all'epoca. Sì, uguale.
1: Esattamente. Lui ha quel pubblico lì, non è che pretende, dice vabbè, se ho fatto 30 facciamo 300,
0: no.
1: Va bene così, cioè,
0: ma
1: l'importante
0: certo.
1: Avere della gente che ti viene a vedere, poi fai anche due Royal Albert Hall, che
0: molto
1: non è
0: onesto, no, è scherzo,
1: mica, cioè poi sta. Però non è uno che pretende di andare oltre,
0: ma
1: no?
0: Infatti,
1: cioè,
0: bravissimo.
1: Pretende di fare la musica che vuole e di avere il pubblico che l'apprezza.
0: Super. Perfetto. bravo,
1: come Lucio Corsi.

0: be alone.
1: Io credo sia stato forse il cantante più alto, proprio come altezza intendo dire, della storia della musica, Joey Ramone.
2: Joey, sì.
1: Se mi ricordo, sì. 1,98 m, una roba del genere, quasi sì, due sì, metri. Sì. Mamma mia, che stangone.
2: Allora, di seguito abbiamo ascoltato una canzone di Lucio Corsi, sempre dall'album di Un paio d'anni l'anno scorso, alla fine, si chiamava Volevo essere un duro.
1: Sì.
2: Lucio Corsi ha già annunciato 3 concerti grandi, quindi Nelson Mandela Forum a Firenze il 27 novembre, Palasport a Roma il 5 dicembre e il Forum di Assago a Milano l'11 dicembre. Evidentemente tutta questa roba prevede un'uscita nuova discografica, c'è già un singolo che gira, che si chiama Figurati un po', insomma aspettiamo cose nuove di
1: è il suo momento anche, quindi sì, fa bene a battere il martello.

0: come si dice. Poi comunque guarda, quando li ho visti una delle prime volte nelle prime apparizioni televisive, lui e il suo sodale, il chitarrista ottomano si chiama, se ben ricordo di cognome, ho detto ma guarda la reincarnazione di David Bowie e Mick Ronson, sembravano loro vedete, due.
1: Quando
0: vero?
1: Tu c'hai il chitarrista che in qualche modo è l'alter ego del cantante, Ronson, eccetera. E poi abbiamo ascoltato la versione dei Ramones di questa classico di Phil Spector, cantato in origine dalle Ronettes e prodotto proprio da Phil Spector, perché quando Phil Spector si è messo a produrre i Ramones ha fatto questo album che si chiamava...
0: Anche un po' criticato perché dicevano è un po' troppo poppettino, c'era il Wall of Sound, il muro del suono tipico appunto delle produzioni di Phil Spector.
1: Però cerchiamo di capire una cosa, tu sai che io sono sempre cinico TV in questo caso, tu c'hai un discografico che si chiama Seymour Stein, che c'ha la Sire Records, e la Sire Records c'ha i Talking Heads, i Ramones e Madonna.
0: Certo.
1: Madonna vende uno sfracello di dischi, gli altri niente, per cui a un certo punto ha detto a Ramones, senti, ma facciamo un disco, facciamone uno che passa alla radio.
0: È dire che però...
1: E ha fatto End of the Century.
0: Alla storia passano sicuramente i Ramones. Basta guardare la quantità di magliette che ci sono in giro di gente che la indossa neanche sa che cosa sono i Ramones.
1: Ramones, Motorhead, cioè quelli che sono sulle magliette.
0: Sì, sì. Nirvana.
1: Ok, questa è Radio Capital Fugees. Oh.

0: Dopo tutti quei ritmi dispari di Steven Wilson abbiamo concluso con un po' di melodia. Prima i Fugees con Killing Me Softly, adesso questa Adele con Set Fire to the Rain.
1: Ho sempre provato una certa invidia per le persone che già a 20 anni, perché qui aveva 21 anni quando ha composto sto disco qui, che hanno le idee chiare, veramente.
0: Sì. Ah. Cioè aveva 21 quando è uscito, per cui l'avrà fatto a 20.
1: No, sì, al contrario, è uscito quando ne aveva 22, l'ha composto quando ne aveva 21. Sì.
0: Però si chiamava 21.
1: 21 perché corrispondeva alla composizione.
0: Ragazzi, adesso c'è Marco Biondi, è stato un piacere avere a che fare con voi, continuate ad ascoltare Radio Capital, domani con noi Malika Ayane.
1: Sì, un ospite al giorno leva il medico di torno.
0: Esatto, ciao.
1: Ciao.

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate dei Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
14: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Al via le manifestazioni in Francia, subito incidenti piuttosto gravi segnalati in diverse città. A Lione sono già molti gli arresti, a Marsiglia e a Strasburgo si usano gli idranti per disperdere i manifestanti. A Parigi sono segnalati scontri nei pressi della stazione Gare du Nord. Poco fa il primo ministro Le Cornu ha annunciato la sospensione delle elezioni fino alla fine della settimana. Israele era pronto ad abbattere il volo Fly Dubai, le rivelazioni della TV americana CBS. Secondo fonti israeliane, il copilota omanita voleva vendicare i palestinesi morti a Gaza. Imma Bacelliere.
15: I caccia israeliani sono partiti appena ricevuto il segnale di un dirottamento in corso sul volo Fly Dubai. A bordo dell'aereo partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv si trovavano 174 persone. Netanyahu, insieme al Ministero della Difesa, era pronto ad autorizzare l'abbattimento dell'aereo per evitare un nuovo 11 settembre e uno schianto su un obiettivo sensibile israeliano. L'allarme è rientrato quando l'aereo, dopo aver perso quota, si è diretto verso l'Arabia Saudita, dove poi è atterrato. Il copilota omanita ha cercato di dirottare il mezzo dopo aver aggredito con l'ascia d'emergenza il comandante. Secondo fonti israeliane, il copilota durante l'interrogatorio ha confessato di aver progettato un attentato per vendicare i morti di Gaza.
14: Il governo sta valutando la possibilità di prorogare lo sconto sulle accise mobili per mantenere inalterato il tetto al prezzo dei carburanti. Ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Leo. Eni ha annunciato prezzi più alti senza lo sconto di 6 centesimi. Entro il 15 novembre Google dovrà cambiare le procedure per la richiesta di deindicizzazione e motivare l'eventuale rifiuto alla cancellazione. La decisione del Tribunale di Milano ha accolto l'azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell'associazione.

0: Algopolio. Stagione finita per Jannik Sinner, il campione italiano ha annunciato attraverso i social che il suo 2026 si conclude qui e che salterà dunque anche le ATP Finals di Torino. Sentiamo l'annuncio in inglese.
1: Me together with the doctors have decided that I'm treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over. So I will do everything possible to get back 100%. I will thank you already in advance for your support.
0: Insieme ai medici, dice Sinner nel video, abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il ginocchio e dunque la stagione 2026 è finita. Intanto Djokovic vince il torneo di Pechino dopo aver vinto il primo set della finale, ha conquistato il titolo grazie al forfait del suo avversario, l'australiano De Minaur. Giovanni Malagò resta al comando della Federcalcio, non è più presidente ma è stato nominato dal CONI commissario per indire nuove elezioni che si terranno il 14 dicembre. Capital News torna alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al meridione, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo soprattutto sui settori occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Somebody to love, questi sono i Queen per proseguire con Capital Records anche per oggi. Ciao amici, sono Marco Biondi, 16 e 9 minuti, siamo in diretta su Radio Capital. Oggi partiamo con i Queen, assolutamente sì. Questa settimana mi piace, ci siamo inventati questa cosa, dedicare il primo tema delle due ore a un grande nome, confrontarci su un grande nome e capire un po' i pro e i contro anche vostri. Ieri ci siamo confrontati sui Pink Floyd, giusto? Oggi vogliamo confrontarci sui Queen. Partendo sempre da una notizia, però partendo sempre da un perché. Il perché di oggi è che Brian May ha ufficializzato il fatto che i Queen non faranno più tournée e concerti. Lui dice: in realtà io questa decisione l'ho già presa 18 mesi fa, quando mi trovavo in America per un tour e ho scoperto che in Inghilterra un amico di famiglia stava morendo. Ho chiesto alla mia tour manager di prendermi qualche giorno per tornare in Inghilterra e poi tornare in America, ma la tour manager mi ha detto: no Brian, non si fanno queste cose, non ci stiamo con i tempi. E quindi a un certo punto ha detto: ok, il tour del 2024 con Adam Lambert è ufficialmente l'ultimo tour dei Queen. Poi non è che finisce l'attività dei Queen, dice Brian May, e infatti ne avevamo parlato nei giorni scorsi, lui sta pensando a un progetto stile ABBA Voyage, quindi con ologrammi, intelligenza artificiale, tutto quanto per mantenere i Queen in attività, seppur virtuale, ma di questo se ne parlerà più avanti. Vi ricordo comunque che in questi giorni verrà proiettato Queen Budapest dal 7 di ottobre, c'è il concerto dei Queen da vedere su grande schermo anche in Italia, e insomma c'è tanta carne al fuoco nonostante tutto per i Queen. Ma io volevo confrontarmi con voi su questa grande band, perché i Queen sono comunque una delle band che dividono. Io sento spesso e volentieri, come anche da altre band, come i Beatles, uno pensa che piacciono a tutti, non è vero, i Beatles dividono, ci sono persone, generazioni che non amano i Beatles perché non li hanno vissuti, magari lo stesso i Queen dividono. Ma io volevo però confrontarmi con voi in maniera particolare, in maniera costruttiva, e soprattutto volevo entrare nella vostra vita e capire cosa i Queen hanno rappresentato per voi. Innanzitutto, parlando di concerti, avete mai visto i Queen dal vivo? I Queen di Freddie Mercury dal vivo? Se li avete visti, raccontatevi, prego. Io non li ho mai visti, non ho fatto in tempo, e quindi raccontatevi.

Raccontatemi, raccontate a tutti l'esperienza che è stata, anche se avete visto i Queen con Adam Lambert, va benissimo, e soprattutto se avete aneddoti da raccontarci che nella vostra vita riguardano i Queen, mi piacerebbe sentire le vostre storie oggi al 342-342-2190. Ok, ci confrontiamo su questa grande band, Queen e Freddie Mercury, in modo particolare loro oggi in questa prima parte, in questo primo tema delle due ore di oggi. Intanto andiamo avanti con la grande musica di Capital, Fontaines D.C. ora. I grandi Fontaines D.C., gli amati Fontaines D.C., in attesa dell'album nuovo che uscirà settimana prossima. Questo è un brano

0: Fontes DC, questa è Mary Ann su Radio Capital, novità diciamo insomma in attesa di questo album che li porterà di nuovo, speriamo con grande musica, ma siamo piuttosto sicuri devo dire quando si parla di Fontes DC. Ma noi ci stiamo confrontando sui Queen oggi, primo tema di questa seconda parte di Capital Records, aneddoti vostri di vita vissuta riguardante i Queen, li avete visti dal vivo qualche volta oppure qualsiasi altro aneddoto possa riguardare questa band che è entrata nella vostra vita. Subito un po' di vocali, Luana, parti tu, dai.
1: Allora, il primo stereo che ci hanno regalato a me e mio fratello era uno stereo con dentro un doppio CD dei Queen e io sono cresciuta con il poster Grandezza Naturale di Freddie Mercury a Wimbledon nella stanza e adesso i miei figli conoscono tre quarti delle loro canzoni a memoria, insomma. Una grande compagna di vita.
0: Beh sì, poi si tramandano di generazione in generazione, Vale.
2: The Queen conoscevo solo pochissime canzoni.

0: canzoni e l'album The Greatest Hits 2. Poi mi sono messa con il mio attuale compagno e mi ha portato a vedere i Queen, purtroppo senza Freddie Mercury. Pensate voi, in un palazzetto a Pesaro, dove avevo Brian May, boh, credo a 5 metri.
1: No, però.
0: Incredibile pensarlo oggi che ci sono questi mega concerti. Una volta non era così di moda andare ai concerti e i Queen erano venuti a Pesaro.
1: Eh sì, Angelo.
2: Ciao a tutti, sono Ciao. Angelo. Io quello che posso dire è che io i Queen li ho visti con i gomiti appoggiati sul palco. Penso non ci sia bisogno di aggiungere altre cose. A Manchester nel 1978 ed è stata un'esperienza unica.
1: Immagino di sì. Tommaso?
3: I Queen sono legati ai miei ricordi di infanzia in una maniera incredibile. La prima cassetta che mio padre mi regalò fu Greatest Hits 2, comprata nel 90 in autogrill andando al mare. Io avevo 10 anni e da allora non ho più smesso di ascoltarlo. Tommaso, Vicenza.
1: Grazie Tommaso. Beh, insomma, a 10 anni sei proprio nel pieno dell'assimilazione, sei una spugna fondamentalmente, no? Ti arrivano i Queen, ti piacciono e vai avanti a suonarli e ad ascoltarli, tanta roba. So cosa vuol dire con ragazzi molto giovani che hanno avuto questo approccio ai Queen e se li stanno portando appresso per tanto tempo, da tanto tempo ormai. 342-342-2190, le vostre esperienze, i vostri aneddoti di vita insieme ai Queen.

In negrita di Ho imparato a sognare su Radio Capital, ritrovati anche oggi mentre stiamo leggendo e ascoltando i vostri messaggi, insomma, che stanno arrivando riguardo i Queen. Oggi ci confrontiamo come primo tema di questa seconda parte di Capital Records, ci confrontiamo sui Queen. E allora, beh, tanti bei messaggi che riguardano la vostra vita personale. Mi piace entrare nel vostro privato e capire cosa i Queen hanno rappresentato per voi e sentire un po' di vostri aneddoti. Per esempio, bello quello di Alberto, lo leggo io. Marco, è sufficiente dirti che il giorno del mio matrimonio un carissimo amico pianista ha eseguito in chiesa durante la cerimonia tre brani dei Queen.

Ad onore del vero, devo riconoscere che ho incontrato un prete troppo avanti. I brani erano Somebody to Love, Who Wants to Live Forever e Love of My Life. Bravo Alberto, bravo, bella cosa. Chissà che bella emozione in quel momento, no? Altro messaggio. Jackie, avevo una mamma che ascoltava Gershwin e un papà che ascoltava musica classica. Grazie ai miei zii, a 13 anni ho scoperto i Queen e i Pink Floyd. Da lì si è aperto un mondo. Gabriele, sempre piaciuti i Queen, scoperti

0: 1986 all'Arena del Fréjus. Però sono un vecchio fan perché li ho scoperti nel 75, fine 75 con Bohemian Rhapsody. Quindi insomma, mi hanno accompagnato e mi accompagnano ancora oggi, naturalmente. Quindi insomma, per me sempre grandi, grandi, grandi.
1: Grazie Giuseppe. Susi, da quando ho portato mia figlia di 7 anni a vedere il musical We Will Rock You, in macchina non si ascolta altro. Rodolfo,
2: dimmi. Ho visto qui a Zurigo, penso forse uno degli ultimi concerti o forse l'ultimo concerto di Freddie Mercury. Esperienza mille, lo ricordo ancora adesso a quelli che non conoscono i Queen e a quelli che lo conoscono perché io c'ero. Rudy da Bologna.
1: Grazie Rudy, grazie Rudy. Poi Alessandro, Milano, 15 settembre 84. Ero indeciso tra il concerto del maestro Guccini e i Queen. Ho scelto i Queen e non me ne sono pentito mai. Questo è Alessandro. Allora, un messaggio di Rita ancora, dimmi.
3: Ciao,
1: Ciao
3: io ho
1: Rita.
3: conosciuto i Queen tramite Supersonic, la
1: Ah.
3: meravigliosa trasmissione che c'era sulla Rai tanti tanti anni fa quando
1: Sì.
3: avevo 13 anni. E fu Killer Queen la canzone che ascoltai, che mi è rimasta sempre nel cuore e quando la sento mi riporta indietro alle mie serate davanti alla misera radiolina che avevo e per la quale mio papà mi sgridava perché non aiutavo mia mamma in cucina, ma andavo a sentire la musica.
1: Un
3: Ciao da
1: classico.
3: Rita.
1: Un classico, Rita, un classico. Ultimo messaggio per questo giro almeno. Sabine, visto dal vivo i Queen all'Olympia Stadio di Monaco di Baviera nel 78, Freddie Mercury il frontman in assoluto. Allora, 342 342 2190 per i vostri messaggi riguardanti i Queen.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Graziani su Capital, e proprio oggi ricorrerebbe il compleanno di Ivan Graziani, nato il 6 ottobre 1945, oggi compirebbe 81 anni, il caro Ivan Graziani, purtroppo scomparso nel 1997, troppo presto, a soli 51 anni, insomma. Ma insomma la sua musica resta, volevamo ricordarlo assolutamente. Ivan Graziani si ascolta spesso e volentieri su Capital, a maggior ragione era giusto ascoltarlo oggi con Pigro, la canzone che rappresenta un po' uno dei suoi album più importanti e una canzone sicuramente fra le sue più importanti, ritrovata oggi su Capital per ricordare appunto il grande compleanno di Ivan Graziani. Fra l'altro state attenti a quello che accade oggi in Capital Records, perché questo grande cantautore ricorrerà ancora, ma non posso dirvi di più, sennò è troppo facile. Troppo facile. Volevo invece chiudere il discorso Queen, perché ancora un po' di messaggi sono arrivati. I Queen nella vostra vita, come ci sono entrati e cosa avete degli aneddoti, li avete visti dal vivo, raccontate insomma un po' di cose. Per esempio, bello questo messaggio. Ciao, mi chiamo Matteo, ho 16 anni e grazie ai miei genitori ascolto i Queen da quando sono nato e ora sono una delle mie band preferite. Bravo Matteo e complimenti ai tuoi genitori. Fabio, ho ancora la maglietta comprata a Londra con Freddie e la bandiera inglese dietro la schiena come mantello, che fu la copertina del The Sun quando morì con scritto Freddie is dead. E il messaggio definitivo su i Queen secondo me è questo, sentiamo un attimo, vai.
1: Ciao Leonardo da Burago. I Queen non li scegli, sono loro che ti scelgono. Una volta che ti hanno scelto sei finito, non puoi farne a meno. Ciao, buon ascolto a tutti.
0: Grazie Leonardo, grazie. Che bella filosofia, che bella frase. I Queen sono loro che ti scelgono. Una volta che ti hanno scelto non te ne liberi mai più. Beh, in effetti è vero, quando arriva un fan dei Queen è fan per tutta la vita, non solo dei Queen, però dei Queen in modo particolare. Questa è Radio Capital, adesso arriva The Weeknd. Questo è un

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Eccoci qua col Capital Game di Radio Capital. Allora, questa settimana, se siete stati all'ascolto anche nei giorni scorsi, regaliamo due biglietti per partecipare a una delle grandi serate del Premio Tenco. Il Premio Tenco si sta avvicinando, si terrà a Sanremo anche quest'anno nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre. Quindi amici, attenzione, perché in quelle tre giornate a Sanremo ci sarà veramente un sacco di musica da ascoltare, personaggi incredibili di musica italiana molto alta e soprattutto ci sarà molto spettacolo. Saremo anche noi di Radio Capital, trasmetteremo da lì, avremo modo di portare ai microfoni tanti personaggi che saranno per Sanremo per il Premio Tenco. Vi ricordo che le prevendite per gli abbonamenti e i biglietti delle singole serate sono già disponibili, basta andare sul sito clubtenco.it oppure presso il botteghino del Teatro Ariston, perché tutto si svolgerà chiaramente al Teatro Ariston. Io sono pronto a questo punto per regalarvi un accredito che vale per due persone, ok? Sarete poi voi a scegliere quale data preferite, se il 22, il 23 o il 24 di ottobre, però bisogna rispondere esattamente a una domanda che riguarda proprio il Premio Tenco. Torniamo indietro negli anni e torniamo alla prima edizione del Premio Tenco. La prima rassegna Tenco si tenne nel 1974, ok? E io vi chiedo, chi di questi artisti, quale di questi artisti che ora nominerò era presente a quella rassegna nel lontano 1974? Risposta A, c'era Daniele Silvestri? Risposta B, c'era Max Gazzè? Oppure risposta C, c'era Ivan Graziani? 342 342 2190.

0: questa è la magia di Moby, trovato in Capital Records su Radio Capital. Colleghiamoci adesso con Parma, a casa di Aristide. Ciao Aristide.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, come stai?
1: Tutto bene, bene. Molto contento.
0: Bene, benvenuto su Radio Capital. Vediamo di assegnarti questo accredito per due persone per il premio Tenco, che dici?
1: Sarebbe il caso, visto che ne parlavo con mia moglie pochi giorni fa e mi ha detto, ma sì, che bello, andiamo.
0: Sarebbe bello andarci, hai visto che capita preciso. Tra l'altro ci sono un sacco di ospiti quest'anno, ne dico qualcuno a caso, fra i premi alla carriera e i premi vinti, ci sarà Manuel Agnelli, Enzo Vitabile, Frankie High Energy, poi ci sarà Paola molto Turci, bene. Caparezza, Carmen Consoli, Filippo Graziani, Emma Nolde e tantissimi altri, insomma, l'elenco è veramente lungo. Caro Aristide, mi dici quale fra questi tre artisti era presente al primo premio Tenco del 1900?

0: 1974 c'era Silvestri, Gazzè o Graziani?
1: A questo punto il papà di Filippo.
0: Il papà
1: Graziani
0: di Filippo.
1: Graziani Iva. Esatto.
0: Bravo, Graziani Iva, anche perché gli altri due diciamo che appartenevano a un'altra generazione, no? Era impossibile.
1: Sì, non erano ancora sugli strumenti.
0: Esatto, fra l'altro Ivan Graziani fu il primo artista a esibirsi dal vivo al Premio Tenco, quindi un'importanza ancora notevole. Fra l'altro e teniamo conto che quell'anno, nel 74, al Premio Tenco, oltre a Ivan Graziani, c'erano certi personaggi che si chiamavano Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Angelo Branduardi, Claudio Rocchi, Sergio Endrigo, Domenico Modugno, Gino Paoli, eccetera, eccetera,
1: insomma,
0: eccetera.
1: Una bella lista, direi.
0: Una bella lista. Aristide, per te quindi un accredito per due persone.
1: Fantastico.
0: Sarai tu a scegliere se nella giornata del 22, 23 o 24 di ottobre, e ti auguro buon Premio Tenco.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a te, Aristide, buona serata.
2: Capital Game.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo.

0: Un litro a 4,99 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Radio Capital.

0: Green Day, questo è Basket Case su Capital.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Stepping Out, questo è uno dei classici di una band che è un classico della disco music, del funk e del soul e di tanti altri generi. Loro hanno veramente fatto generi diversi, hanno esplorato tanti lati della musica, sono Kool & The Gang, band storica, clamorosa, ancora in attività fra l'altro, nati nel 1964 e ancora in attività. E chi li ferma questi? Certo, sono cambiati tipo 50 componenti negli anni, però ancora sono in giro a portare la loro musica un po' in giro per il mondo. Ultimo album pubblicato 2023, quindi oltretutto anche a livello di discografia non si fanno mancare niente. Bravi Kool & The Gang, trovati oggi su Capital. E adesso, amici, invece partiamo con l'ultima ora di Capital Records anche per oggi. Capital Records, il programma di Radio Capital, inizia alle 2 del pomeriggio ogni giorno e poi naturalmente dal lunedì al venerdì parte con Mix e Luca De Gennaro, poi alle 16 arriviamo noi. Chi siamo noi? Sono Marco Biondi, buon pomeriggio a voi, siamo in diretta naturalmente, Maurino è in regia, Agnese è in redazione e noi siamo pronti per cominciare a giocare col gioco dei 5 elementi, una delle cose che accadranno in questa ultima ora di Capital Records. Siamo pronti? Agnese, ci siamo, facciamo l'appello. Agnese, presente. Maurino, presente. Tutti voi ci siete, immagino. E allora cerchiamo di capire anche oggi quale sarà il brano collegato al gioco dei 5 elementi che poi sarà qualcuno di voi a presentare. Primo elemento sonoro di oggi è questo. E questo è un fischio. Chi è che fischia così? Stava domandone proprio senza senso. No, riassoltiamolo un attimo perché insomma è una parte della canzone alla fine, come è ovvio che sia. Sentiamolo ancora. Quindi c'è un fischio. Sai che io so qual è la canzone, mi ero dimenticato del fischio. Tu Agnese? Neanche tu ti ricordavi. Hai visto? Lando, no, non sono gli Scorpions. No, non sono gli Scorpions. Ci sono dei vocali, dobbiamo sentirli. Vediamo un attimo, adesso vediamo di fare il punto della situazione. Riascoltiamolo ancora una volta. 342-342-2190. Lucio Dalla come Profondo il mare? No, non è. E questa invece è Paola Turci con un nuovo brano chiamato E va bene così. Novità su Capital.

0: Questo è il nuovo brano di Paola Turci, si chiama E va bene così, ed è di Paola Turci. Giusto per capirci, ed è il brano nuovo di Paola Turci. Allora, stiamo giocando col gioco dei cinque elementi e già si sta creando un caos incredibile. Allora, abbiamo ascoltato soltanto il primo elemento sonoro, vi state scatenando a mai finire, tanti errori già ci sono, tanti. E allora, riascoltiamo il primo elemento ancora. Ecco, c'è un fischio, intanto mi segno gli errori perché è giusto segnalarli e saltano fuori un sacco di brani con i fischi, chiaramente. Allora, cominciamo a eliminare un po' di cose, diciamo gli errori, quelli più vistosi. Allora, non sono i Forno Blondes con WhatsApp, non sono i Metallica, e poi, intanto questi li eliminiamo. Abbiamo già detto non sono gli Scorpions con Wind of Change, c'è un fischio in Wind of Change ma non è questa la canzone. Avete detto e state dicendo in tanti Lucio Dalla Come profondo il mare, anche lì c'è un fischio ma non è questa la canzone. Poi Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tanti lo state dicendo e lo state citando, anche lì c'è un fischio ma non è questa la canzone. Emerson, Lake and Palmer dice qualcuno, Bobby McFerrin dice qualcun altro, e in tantissimi l'errore più comune in questo momento, io credo che almeno tre quarti, vero Agnese? Almeno tre quarti state dicendo Guns N' Roses Patience, ma non è non è. Eliminateli tutti questi, ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai.
1: Tempo.
0: Che dice qua?
1: Tempo.
0: Non capisco nemmeno se è italiano o no. Sentiamo ancora?
1: Tempo.
0: Vabbè, ci penserete voi, tanto voi siete più bravi di me. 342-342-2190, qual è la canzone e qual è l'artista protagonista di oggi del brano dei cinque elementi? Intanto io voglio farvi ascoltare una canzone adesso, un pezzo di una canzone che ci riporta indietro di tanti anni. Ci riporta indietro di tanti anni al 1968 e al secondo album di Neil Diamond, che conteneva una canzone che faceva così.

impazzisco quando sento una canzone e poi qualcun altro riprende quella canzone e la personalizza al punto che la trasforma, no? Questa era la versione originale di una canzone che noi conosciamo sicuramente molto meglio in questa versione.

È vero, ascolti gli Aerosmith e a qualcuno viene in mente Liv Tyler, che poi è la figlia di Steven Tyler, vero Ken? C'è chi era innamorato di Liv Tyler e chi mente. No, non mento, vero, verissimo. Anche conosciuta all'epoca, 99-2000, era informissima, donna simpaticissima, bravissima e proprio molto affascinante. Bene, ma torniamo agli Aerosmith, perché? Perché gli Aerosmith, dopo i problemi alla laringe, alle corde vocali di Steven Tyler, sembrava avessero smesso l'attività live. In realtà lui non è in grado, come ha detto più volte, di fare un tour mondiale come si faceva una volta, come facevano una volta, ma hanno annunciato però due date che si terranno il 29 ottobre. Il primo di novembre all'Hollywood Bowl a Los Angeles, un concerto chiamato Aerosmith and Friends. Ora bisogna capire chi saranno i Friends, quindi gli amici che interverranno al concerto con loro. Immagino Youngblood sia uno dei primi della lista, probabilmente. Però è bello sapere che Steven Tyler ritorna con la sua band a fare concerti. Immagino che siano già pronti telecamere posizionate in ogni angolo dell'Hollywood Bowl per riprendere tutto. E magari sarebbe bello anche uno streaming da poter vedere in tutto il mondo. Appena avremo ulteriori dettagli ne riparleremo. Intanto su Capital torniamo al gioco dei cinque elementi, perché adesso è tempo di ascoltare il terzo elemento sonoro. Ah, questo, ma qua non dice nulla però. Marino, che scherzi ci fai? Riascoltiamo un attimo. Uno attende un elemento sonoro che faccia capire meglio e invece dobbiamo beccarci questa roba qua. 342-342-2190. Qual è il brano oggi protagonista del gioco dei cinque elementi?

0: Radio Capital, 5:30 di questo pomeriggio di martedì 6 ottobre. Siamo nel bel mezzo del gioco dei 5 elementi. Dobbiamo ancora capire bene chi è il protagonista di oggi del brano del gioco, appunto, e dobbiamo capire anche la canzone, perché è facile riconoscere la voce. No, non è Lucio Battisti, mi ritorno in mente, cominciamo a dire, non è Tozzi con Ti Amo, no, non ci siamo, amici. Posso dire che però che è italiano, sì, diciamo che è una canzone italiana di un grande artista italiano. C'è ancora un po' di confusione, allora io direi, Maurino, facciamo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati fino ad ora. Questo era il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Amici, attenzione al quarto. Sentiamolo ancora. Cosa dice esattamente? Ma si capisce bene quello che dice? Possiamo dirlo qual è la parola esatta? La usiamo anche come parola chiave. Dice spento. Spento, ok, è spento, quindi è una canzone italiana ed è appurato. 342-342-2190, mi fate un vocale come sempre vi chiedo a quest'ora, dove mi dite solo il nome di questo grande artista italiano. 342-342-2190.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1 e 54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre.

0: settembre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Versione spettacolare, sì, Lucia, di una grande canzone dei Kinks, ma rifatta da Evan Allen. Era You Really Got Me, trovata su Radio Capital. Oggi abbiamo scelto You Really Got Me a rappresentare Evan Allen in modo particolare nel giorno della scomparsa di Eddie Van Allen, che ci lasciava oggi nel 2020, ci ha lasciato a 65 anni, giovanissimo è il caso di dire, tante cose avrebbe potuto fare, tante ne ha comunque fatte. Ci teniamo questo spettacolo di musica che Evan Allen ci hanno regalato in tanti anni. You Really Got Me, onestamente, le racchiude tutte, consideratelo un omaggio a tutta la discografia, a tutta la carriera di Van Allen, in modo particolare di Eddie Van Allen. Torniamo adesso al gioco invece dei cinque elementi, siamo quasi alla fine, è tempo di svelare chi canta.

0: Il brano protagonista di questo gioco. Chi ce lo dice oggi?
1: Ciao Marco, ciao a tutti gli amici. Allora, il pezzo di stasera lo canta Vasco. Chiaramente, canzone straziantissima, almeno per me, ma il titolo non ve lo dico. Un salutone da Lele.
0: Bravo Lele, bravo, bravo. Non diciamo il titolo. In tanti ci sono arrivati, ma in tanti ancora non ci sono arrivati, perché gli errori sono tanti, perché Vasco ne ha fatte tante di canzoni, insomma. Da questi pochi elementi sonori uno può anche confondersi. Io direi, diciamo i titoli sbagliati, così avete tempo ancora, diciamo un 7-8 minuti per fare il vostro vocale, per annunciare voi il brano. Chiaramente ne sceglieremo uno di vostri annunci. Non è Vivere una favola, la canzone di Vasco, oggi protagonista del gioco dei cinque elementi. Non è Liberi liberi, non è Ogni volta, non è Toffì, non è nemmeno Senza parole, non è Una nuova canzone per lei e non è Una canzone per te. Ok, ci sono altri titoli che mi sono sfuggiti. Non è Come nelle favole. Come nelle favole sarebbe Vivere una favola, immagino. Boh, vabbè, insomma, questi sono titoli sbagliati. Io credo che possiamo arrivare tranquillamente alla soluzione finale grazie soprattutto al quinto elemento sonoro. Vabbè. No, allora, quinto elemento sonoro di solito ci fa capire come inizia la canzone, e la canzone inizia così. Quindi non è ammesso sbagliare. Fate il vostro vocale, amici, dite il vostro nome, annunciate la canzone di Vasco Rossi, dite la città da dove ci ascoltate, dite il titolo esatto della canzone e poi fate il vostro annuncio per annunciare, per presentare voi la canzone di Vasco Rossi. 342 342 21 90.

0: Ray Parker Jr. and Radio, A Woman Needs Love su Radio Capital. Allora sì, correzione, prima parlavo di canzone di Vasco, ho citato Vivere una favola e non ho riconosciuto il titolo come nelle favole perché era stato scritto tutto minuscolo e l'ho scambiato per una parte del testo. In realtà Come nelle favole è assolutamente un altro titolo di un'altra grande canzone di Vasco. A parte questo, siamo arrivati alla fine del gioco dei cinque elementi, chiudiamolo giustamente con qualcuno di voi che annuncia la canzone protagonista di oggi. Francesco, pensaci tu.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, sono Francesco dalla provincia di Pavia. Il brano di oggi fa parte di uno degli album del Blasco che in assoluto ci ho messo di più a capire, ma che è diventato il mio preferito in assoluto, e ho distrutto, ma veramente distrutto, la cassetta. Stiamo parlando degli Spari Sopra e il brano in questione di oggi è la splendida Vivere.

Beh, e poi c'è un motivo se Vasco è diventato Vasco, no? Alla fine. Questo era Vivere, Vasco Rossi, protagonista del gioco dei cinque elementi. Complimenti anche a Marco Angelo, che è stato il primo in assoluto a indovinare tutto subito, pronti via. Amici, il gioco dei cinque elementi torna domani, adesso però c'è l'ultimo brano ufficiale di oggi di Capitol Records.

0: Golden, questo è Harry Styles. E con questo chiudiamo Capital Records di oggi. Grazie amici per essere rimasti con noi fino ad ora. C'era Maurino in regia, c'era Agnese in redazione. Adesso arrivano le ultimissime news e poi arrivano gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto. Ci ritroviamo qua domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi tre prodotti e ne paghi solo due. Fai

0: piace il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza non-stop.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
6: E di interessi?
2: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Scaduto lo sconto di 6 centesimi sulle accise, il prezzo del gasolio torna a crescere. Meloni aveva annunciato che sarebbe stato usato l'extragettito IVA per prolungare lo sconto, ma il governo per ora dice che c'è una riflessione in corso. Roberto Ciuti.
11: Eni era stato chiaro il 25 settembre all'annuncio del tetto ai prezzi fino al 28 ottobre. Non più di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel, ma solo con lo sconto delle accise attivo. Così fine dello sconto statale e 6 centesimi in più per il gasolio, con la benzina già gravata dall'imposta indiretta. Ore di confronto, poi l'esecutivo aveva deciso di lasciar crescere il costo, quindi sono tornati i dubbi e l'ipotesi di una nuova proroga allo sconto sulle accise. Non si sbilanciano il vice ministro dell'economia Leo e il ministro dell'ambiente Pichetto. Ci stiamo pensando, dicono quasi in coro.
10: La legge elettorale avanza alla Camera con 2 dei 3 voti di fiducia chiesti dal governo sul provvedimento. Sono stati approvati approvata la doppia fiducia. Il partito di estrema destra AfD ha ottenuto la presidenza del Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt, un evento senza precedenti in Germania dal 1945. Tobias Rausch, in una votazione a scrutinio segreto, ha ottenuto 48 voti contro 29 contrari, 5 gli astenuti. AfD dispone di 39 deputati, quindi ha preso voti anche dagli altri gruppi. Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio nell'incendio del Constellation a Cran Montanalla, coproprietaria del locale, vuole un'indennità dalla sua assicurazione. La procura ha dato il nulla osta. Malagò trasloca sulla stessa poltrona da presidente a commissario della Federcalcio. Il CONI ha dato il via libera all'unanimità. Ha girato così il divieto per i non tesserati di candidarsi a presidente. Malagò parla di vittoria del buonsenso.
12: Poi tutto questo è abbastanza divertente perché da una parte uno, se ci dovesse essere confermata questa interpretazione letterale che devi essere tesserato, dall'altra c'è anche scritto che non devi avere conflitti di interessi con nessuna società. È una roba divertente. Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita.
10: Yannick Sinner dà appuntamento al 2027, il mio 2026 finisce qui, dice il numero uno al mondo, ho bisogno di altre cure per il ginocchio. Djokovic intanto torna ad alzare un trofeo, vince in finale contro De Minaur a Pechino, poi saluta e ringrazia il pubblico cinese.
13: First of all, ni hao ma.
10: E anche Alcaraz torna a vincere un torneo, a Tokyo batte in 2 set in finale le Echka. Capital News torna alle 19.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
16: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: Ξένοι τέλεις, σαυτό πρώτον είπε, «Ει τούτος πρόει απόιες».
1: Nei secoli dei secoli. Cominciamo così, caro Edoardo Buffoni.
2: Doris, incombe il greco antico.
1: Io credo che questa trasmissione dovrebbe essere sottotitolata in greco antico.
2: E anche moderno.
1: E anche moderno.
3: Da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo.
4: Ti prego, una cosa vera, dilla!
5: Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni.
4: Una!
6: Tra le prime espressioni poetiche in volgare.
7: Ma cosa mi dici mai?
8: TG0.
9: Questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
1: E quindi da Vanna Marchi ad Epiteto.
2: Epitteto, grande filosofo Zoppo. Greco dell'epoca dei Romani.
1: Ma adesso perché hai dovuto fare questo body shaming, Zoppo?
2: No, ho letto, informato su Epitteto, no. Che è il filosofo preferito di Vincenzo De Luca.
1: E quella citazione è meravigliosa, perché prima decidi chi vuoi essere, poi agisci di conseguenza.
2: Certo.
1: Beh, da scolpire sulla pietra. Buonasera, benvenuti al TG0. C'è Simone Girasole in regia, c'è Emanuele Denina, c'è
2: Doris,
1: Edoardo Buffoni,
2: diciamolo insieme, Doris Zaccone.
1: Abbiamo anche uno stagista.
2: C'è lo stagista
1: Alessio.
2: Alessio, ciao.
1: Lo stagista Alessio. Da domani sai che il cognome si conquista
2: al
1: dopo
2: secondo
1: giorni.
2: Alessio,
1: ce lo dobbiamo ricordare.
2: Così. Comunque, Vincenzo De Luca, grandissimo in greco antico, e noi apprezziamo molto tutto ciò che arriva dalla Grecia, anche il greco moderno, non sia mai.
1: Sì,
2: ma hai sentito,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Prima ha fatto sentire nel GR delle 18, abbiamo sentito Djokovic in cinese mandarino.
10: Questo ni hao ma. Wai ni men zhen kuo, wai ni men Beijing. Sì,
1: ma fluente, mandarino.
2: Io ho capito
1: fluente.
2: Solo niao, niao vuol dire ciao.
1: Dovresti farlo anche tu dopo la tua splendida vacanza in Cina, caro direttore.
2: Ma tu lo sai
1: direttore.
2: Che sono stato in Cina, tu lo sai che sono stato in Cina.
1: mi è arrivata la voce.
2: Ah, quanti ricordi. Un giorno
1: allora,
2: ti farò vedere i miei ideogrammi.
1: Le diapositive, credevo. Le famose diapositive delle vacanze. Allora, sappiate che ci sono tante notizie da commentare, da raccontarvi, tante cose stanno continuando a succedere, quindi mentre voi tornate a casa, immaginiamo, noi vi raccontiamo un po' la giornata. Prima cosa, cioè, uno dice la consapevolezza, tu sei consapevole, sì. Quanto da 0 a 10 ognuno di noi può rispondere, ma una tale consapevolezza, cioè tu puoi assicurarmi che sei in vita in questo momento?
2: Esatto, Epitteto che direbbe?
1: Che sei in vita.
2: Prima scopri se sei in vita.
1: E poi dillo all'Inps.
2: Esatto, è esattamente questa la storia clamorosa, kafkiana, gogoliana, come vogliamo chiamarla, assurda, pirandelliana, perché questa signora Cristina, nome di fantasia, 68 anni, ad agosto del 2025 si è rivolta all'Inps perché non le arrivava la pensione. Ma che è successo che non mi arriva la pensione? E allora che fa? Chiama il call center dell'Inps e diciamo praticamente le hanno detto: signora, scusi, ma
1: non vorrei dirle, ma
2: lei, risulta che lei è deceduta.
1: Lei è morta.
2: Scusi.
1: Vedo la gente morta e parlo con la gente.
2: Scusi, se qui c'è scritto certificato medico che è morta, come si permette lei di chiamare?
1: Cioè Kafka in confronto e insomma merda. Poi risali a tutta la vicenda.
2: Che era successo?
1: Era morta sua madre di questa signora, quindi lei aveva fatto preparare il certificato di morte. Comunque, ma
2: complimenti,
1: l'impiegato,
2: 68 anni, la mamma.
1: Sì, molto avanti. L'impiegato evidentemente per sbaglio ha fatto partire anche un altro certificato.
2: Diciamo, già che ci siamo, lasciamo la mamma e pure la figlia. Così.
1: E no, la cosa che ha scoperto incredibilmente dopo tante insistenze, è andata due volte a settimana, ha chiamato tutti i giorni. Praticamente per l'Inps, se tu sei morto poi non si può più tornare indietro. Cioè, se arriva questo certificato, anche se tu dimostri con tutte le carte possibili e immaginabili che non è vero, non può più tornare indietro. Quindi che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto riaprire una pratica di pensionamento. Risulta come se fosse andata in pensione ora.
2: Beh, una cosa clamorosa. È bello che lei racconta alla signora che ha dovuto chiedere al comune comunque il certificato di esistenza in vita. Signori, voi sapevate che esistesse lo stato di famiglia, residenza?
1: No, certificato di esistenza in vita, sì, lo sapevo.
2: Come
1: però
2: si ottiene?
1: Vai lì davanti e dici: io sono vivo. Lo puoi scrivere. Cioè, secondo me ogni tanto servirebbe a tutti, così per metterselo
2: a casa. Ma ti fanno anche un controllino della pressione, una roba così.
1: Però davvero, allora lei non aveva problemi, aveva la pressione.

0: Silencio, You Due, la nuova canzone, il nuovo singolo dopo spacca. Street of Dreams. L'album esce il 13 di novembre e mancavano da 9 anni, quindi c'è molta attesa su questo album. Devo dire che le canzoni sono molto profonde, come questa che riguarda il silenzio, che dice non è sempre una cosa bella, c'è un silenzio ad esempio dove un bambino non piange e no buono, quindi indaga.
1: Accidenti,
0: un po'.
1: Oh, che roccone. La chitarra di The Edge sì. Torna scatenata.
0: Molto
1: torna
0: bella.
1: Scatenata.
0: Novità allora. Su Radio Capital alle 18:16.
1: Siamo rimasti tutti in silenzio quando stamattina io venivo col motorino qua alla radio, passo sempre davanti a uno dei distributori Eni. E sai che di questi tempi guardi sempre, no? Price cap così, e vedo il diesel a 2,25.
0: Price cap.
1: Allora, la benzina mi era rimasta 1,99. Price cap. Ma scusa, ma lei non aveva detto che il price cap, quindi il tetto massimo, sarebbe stato per il diesel 2,19 euro?
0: E tu sei insorto, sei andato
1: io
0: a pretendere
1: punto, col motorino
0: il tuo price
1: sbandato,
0: cap.
1: Price cap, così. Io non ho automobili a diesel, ma quindi ci siamo tutti chiesti cosa fosse successo.
0: Cosa è successo?
1: Che ieri, 5 ottobre, è scaduto l'ultimo taglio delle accise che il governo Meloni aveva messo.
0: Ci eravamo scordati.
1: Erano rimasti 6 centesimi di taglio delle accise sul gasolio, tolti quei 6 centesimi, 2,19 più 6 mi fa 2,25. Quindi Eni, Kuwait, Total, IP, tutti quelli che avevano aderito al price cap, detto price cap sì, ma se tu Stato mi metti 6 centesimi più di accise, io l'accise la riporto al cliente perché non te la pago, io ho già messo il price cap, quindi è successa un po' questa roba qua. E ci siamo andati a recuperare anche quello che aveva detto Giorgia Meloni il 16 settembre. Aveva detto, ma noi il 5 ottobre lo sappiamo che scade il taglio delle accise, ma rimetteremo un nuovo taglio, senti.
2: Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha diciamo perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa.
0: Invece non è andata così.
1: Non hanno rimesso queste accise mobili al 6 ottobre per compensare questi 6 centesimi, quindi questo extra gettito dell'IVA il governo se lo sta incassando. Ma cos'è successo dal 16 settembre ad oggi? Che sono intervenute le compagnie petrolifere a mettere questo price cap, che il governo non sapeva di questa cosa, quindi secondo me loro hanno fatto passare, c'è il price cap, facciamo finta di niente, tagliamo le accise, va a 2,25. Allora hanno fermato fuori da Montecitorio Giovanni Donzelli, che è praticamente il numero 2 di Fratelli d'Italia, e lui insomma si arrampica sugli specchi su questa roba, e sentite Donzelli.
3: Non facciamo confusione, se oggi ci fossero, siccome c'è il price cap, cioè il tetto al prezzo del carburante con alcuni perché è stato fatto l'accordo, se oggi diminuissero e ci fosse il taglio alle accise tuttora se fosse in vigore, lo scontro non andrebbe ai cittadini ma andrebbe ai fornitori di carburante, e quindi non è giusto ed è corretto che sia così. Il meccanismo delle accise mobili, che finalmente è stato reso concreto da questo governo, consentirà poi in futuro anche dei ridimensionamenti, ma proprio perché c'è il price cap non avrebbe alcun senso oggi una riduzione delle accise. Sarebbe, non avrebbero nessun vantaggio i cittadini alla pompa di benzina.
1: Vantaggio?
0: Come? Ma fino a ieri ce l'avevamo.
1: Scusa, ma com'è? Però dice in futuro. Abbiamo capito.
0: Però ha detto se ci fosse il taglio delle accise in vigore, cosa che invece ieri è scaduta, lo sconto non andrebbe ai cittadini ma ai produttori.
1: Ma certo che va ai cittadini. Cittadini. Vabbè, niente, è una super cazzo.
0: Sicuramente. Occhio a price cap. Price cap.

0: Volkswagen gigantesco su Radio Capital, 18 e 24 minuti. Buonasera dal TG0.
1: Eccoci qua. Vabbè, giustamente Beatrice ci scrive via WhatsApp: devono fare la finanziaria e non sanno dove prendere i soldi, che è una parte della verità, ovviamente. Insomma,
0: no, va bene, però.
1: Ci sono
0: però,
1: problemi di bilancio.
0: Però non ci farfugliate cose che non hanno senso, cioè non è vero.
1: Devono mettere comunque 7 miliardi in più per la difesa, già dall'anno prossimo.
0: Quindi
1: per cui
0: sicuro.
1: Sì. Fondamentali sicuramente. Allora, a proposito di politica, oggi ci sono stati due voti importanti alla Camera, perché sono passati con il voto di fiducia i primi due articoli della nuova legge elettorale, che appunto dovrà definire le regole con cui si andrà a votare l'anno prossimo. È un voto di fiducia, cosa vuol dire? Ve lo ricordate, no? Un po' anche quando il voto di fiducia vuol dire che chiamano nominalmente Abate, Bergamini, Buffoni, tu Zaccone Girasole, sempre ultima.
0: Io sempre ultima.
1: Cioè tu
0: forza.
1: Pure a scuola?
0: Sì, sempre. No, c'era Zanfi dopo di me, però voglio dire.
1: Ah, due con la Z però.
0: Sì, due con la Z.
1: Va bene, comunque, quindi fanno quindi lì, capito? Cioè, nel senso, ti chiamano uno a uno, non è che se tu sei del centrodestra e non ti piace questa legge elettorale, poi no, ti controllo. Cioè, nel senso, ovviamente il voto è controllato. Ma dopodomani ci sarà il voto finale, che invece prevede un voto segreto. E lì dice che magari qualcuno potrebbe non votare. La mia previsione? Regista Simone, così poi è sbagliata. Dopodomani
0: vediamo,
1: comunque passa la legge elettorale, perché comunque la maggioranza ormai è compatta e non si fa uno sgambetto al governo in questo momento, siamo già di fatto in campagna elettorale. Il punto è: ma quando si voterà l'anno prossimo?
0: Quando si voterà?
1: In primavera, in autunno, perché la legislatura scade a settembre, perché ti ricordi fu il settembre del 22.
0: Però votare in estate, mi insegni, non è cosa buona.
1: Sì,
0: poi c'è chi dice andate
1: caldo,
0: in vacanza, andate al mare, sì, e quindi in primavera forse.
1: Primavera. Però c'è un problema, c'è una coincidenza, perché in primavera si andrà anche al voto in più di 1300 comuni italiani, tra cui le principali città, ti dico Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Verona, quindi tantissime, e poi 1300 in tutto. Quindi l'idea, secondo me, giusta sarebbe quella di dire vabbè,
0: Accorpiamo
1: almeno, no? Il primo turno e poi dopo due settimane dopo il ballottaggio nei comuni.
0: Perché accorpare ha diversi vantaggi, intanto economico, no? Si risparmia.
1: Certo.
0: E poi c'è un altro aspetto logistico, ci sono gli studenti che esatto, frequentano classi nelle scuole in cui c'è il seggio.
1: Che vogliamo fare nei comuni in cui si vota? Vogliamo per tre weekend, no? Le politiche, primo turno comunali, secondo turno comunali, quanti giorni di scuola perdono questi giovani?
0: Là fuori c'è una ola, dateci tante lezioni, però effettivamente
1: i genitori vogliamo invece accorpamento
0: così tutto insieme,
1: così bambini tutti saltano meno lezioni,
0: quindi un solo weekend per tutta sta roba, poi volendo c'è il ballottaggio per
1: però almeno fai due, perdi due, no? Perché poi ora si vota anche di lunedì, il che vuol dire, no, che tu hai la scuola chiusa il lunedì ma anche il martedì per la pulizia. Capito?
0: Hai capito? Scandalo!
1: Doris, indigniamoci!
0: Indigniamoci contro. Allora, vogliamo l'Election Day, c'è anche la canzone degli U2 che potremmo tranquillamente usare.

0: molto attuale questa canzone di Francesco De Gregori, Va in Africa Celestino, pezzi di cherosene, pezzi di gasolio, cioè ricercatissimi come pepite d'oro ormai praticamente.
1: De Gregori parlava delle accise?
0: Parlava delle, delle accise. Mannaggia le accise. Senti un po', Buffoni, qualcuno ci dice, avete parlato delle elezioni, ci stavamo chiedendo quando si voterà e se possiamo accorpare tutto in un election day, ma i fuori sede?
1: Allora, c'è la novità però, dobbiamo dire questo, c'è nella legge elettorale nuova, diciamo che per tanti versi è fatta male, poi ci saranno dei ricorsi alla Corte Costituzionale, vedremo se sarà così, però per la prima volta è sancito un modo serio per i fuori sede, che siano studenti o lavoratori, ti devi iscrivere in un registro, da 9 mesi devi stare in quel posto lì, comunque poi vi daremo tutti i dettagli, però finalmente è sancito in una legge questo sacrosanto diritto che nel 2027, vedi un po', te,
0: si insomma, possa fare così, così. E quindi ancora a maggior ragione raggruppare così il povero fuori sede spende i soldi una volta solo, al massimo
1: in realtà può votare anche dalla città in cui lavora
0: oppure
1: studia,
0: può votare,
1: sì,
0: esatto,
1: però comunque, sì,
0: comunque sia, va bene, aspettiamo di sapere quando sarà l'election day.
2: TG0.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Beamer. Energia positiva.
9: Quando Maurizio Crozza torna...
10: È tutto a...

0: Pronto?
1: Si sente.
2: Vado subito al punto.
3: E chi? De che? Ma de quando? De come?
2: E non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
5: Veramente no. No.
6: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
7: Ma che.
2: Ci siamo capiti.
3: No. Grazie a tutti,
4: no,
3: davvero.
4: No.
3: Grazie,
4: no.
3: Graziella e grazie.
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
16: Capital Red Carpet.
17: Isoppa 01 Distribution Isoppa. Presenta.
18: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Isoppa pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
16: Capital Red Carpet.
21: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Respect su Radio Capital, 18:39. Buonasera, benvenuti al TG0. Quante notizie, quanta cultura oggi, proprio divulgazione così come se non ci fosse un domani, perché mi stava spiegando a microfoni spenti il nostro direttore Edoardo Buffoni e questo premio, questo Nobel ieri alla medicina e oggi quello della fisica. Beh, per due scoperte straordinarie che Buffoni ha già fatto sue.
1: Ma io, come sai, ho 4 lauree.
0: Sì.
1: Cioè, sono più ferrato di De Luca in greco antico, diciamo così.
0: Sono belle queste due, Nobel.
1: Allora,
0: eh?
1: I Nobel ogni volta, diciamo, noi che non abbiamo una formazione scientifica, io nemmeno non ce l'ho, quando vadano le motivazioni dici ma che cavolo, ma possibile.
0: Cosa ha scoperto? Così. Cioè, però, nel pratico.
1: Però poi vai a vedere le storie con cui questi scienziati arrivano a certe conclusioni o a certi filoni di ricerca, che tu sei affascinatissimo. Per esempio, ieri ha vinto il premio Nobel per la medicina Carl Deisseret, che è uno statunitense, e l'ha vinto insieme a due tedeschi. I due tedeschi sono anzianotti, hanno circa 70-80 anni, lui ha 55 anni, che per il Nobel è un pischello.
0: Sì, no? Infatti è una cosa straordinaria.
1: Allora, poi lui praticamente ha fatto anche un video in cui sveglia i suoi figli e fa: papà ha vinto il Nobel.
0: Tenerissimo, e tutti.
1: Le bambine contente perché comunque si stecca $1 milione di dollari diviso 13. Evviva, ci porta al Luna Park il papà, non so se capisco così. Comunque, in cosa consiste questo Nobel per la medicina? Consiste in scoperte riguardanti i canali ionici attivati dalla luce e l'optogenetica.
0: Sì,
1: evidentemente, no?
0: Va da sé.
1: L'optogenetica, lo sappiamo. Allora, cos'è l'optogenetica? È una tecnica che consente di osservare come le cellule nervose plasmino ricordi, emozioni e comportamenti nel cervello degli esseri viventi.
0: Bellissimo, perché lui è anche uno psichiatra, no?
1: Questo sì, medico. Quindi tu praticamente il problema del cervello è che nessuno ci capisce niente. E quali neuroni si attivano quando tu provi una certa emozione o attivi un certo ricordo, perché sono molto mischiati.
0: Sì.
1: L'optogenetica consiste nel fatto che è una tecnica che illumina in qualche modo i singoli neuroni quando stimoli un'emozione.
0: Sì.
1: E capisci quali si stanno attivando. E come fai ad attivarli questi neuroni? Immettendo nei neuroni una particolare proteina che questi pazzi di scienziati hanno ricavato da un'alga.
0: Che segue la luce.
1: Esatto, un'alga monocellulare.
0: Cioè c'è
1: che
0: va verso la luce istintivamente.
1: E allora, ma perché quest'alga va verso
0: allora
1: la luce?
0: Allora, perché il mondo istintivamente va verso il buio? Io questo non riesco a capire. Le alghe vanno verso la luce.
1: Quanta
0: bellissimo,
1: filosofia.
0: Bellissimo,
1: e quindi dall'alga fanno questa proteina, sintetizzano questa proteina che permette di attivare i neuroni quando si accendono le luci. Insomma, è capirci di più dal funzionamento del nostro cervello. Potrebbe avere delle applicazioni per, diciamo, malattie neurodegenerative, Parkinson, problemi della vista, insomma, le applicazioni di questa optogenetica sono
0: meravigliose. E invece quello della fisica,
1: ma pure questo vuoi sapere?
0: No, lo vuoi dopo, vuoi riposare con un bicchiere d'acqua?
1: Diciamolo, so anche questo. So.
0: Dai.
1: Allora, questo qui invece si chiama Francis Alzen, ha quasi 80 anni,
0: sì.
1: E lui è belga. Lui è belga, ha vinto il premio Nobel per la fisica per il contributo decisivo, leggiamo la motivazione, all'osservatorio di neutrini.
0: I neutrini.
1: La scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica.
0: Cioè, detto in parole povere.
1: In particolare, l'osservatorio di neutrini Ice Cube.
0: No, nel senso che
1: Ice Cube,
0: cos'è la trap?
1: Stai, fermi.
0: Ice Cube,
1: ti giuro, Ice Cube. Ice Cube, lui ha detto: io per analizzare questi neutrini, che sono particelle piccolissime, devo metterli e stimolarli dentro al posto più stabile del mondo.
0: Okay.
1: Il posto più stabile del mondo può essere sotto una montagna, quindi per esempio il Gran Sasso, lì si fanno studi sui neutrini, oppure un enorme ice cube, quindi un chilometro cubo di ghiaccio dell'Antartide. Lui è andato a inserire dei sensori nell'Antartide, hanno costruito una roba enorme, e attraverso questo enorme cumulo di ghiaccio possono vedere le tracce luminose di neutrini.
0: No, vabbè, ma a che
1: serve sto neutrino?
0: Che ci serve? Perché se ci serve sto neutrino, ci serve o non ci serve? Perché se il neutrino non ci serve,
1: puoi capire l'origine dell'universo.
0: Che meraviglia, qua c'è della poesia, bravissimo Buffo.

0: Live Dream, Alex Warren su Radio Capital al TG0. Allora,
1: i neutrini
0: mi sono molto simpatici perché sembrano carini, buoni, piccolini, i neutrini, cioè
1: esatto,
0: piccini.
1: Ma sono chiamate, attenzione, guarda, me la dire, le particelle timide. Perché sono piccoline, hanno una carica
0: delicata.
1: Delicata, ma vengono dalle altre galassie.
0: Ma in che senso? Cioè,
1: vengono, sono particelle che tu. Dei neutrini, allora ho letto che.
0: Basta.
1: Miliardi di neutrini passano sulla nostra mano ogni secondo.
0: Cioè, così
1: noi
0: mentre parliamo, non li vediamo perché
1: così
0: sono timidi, non si
1: ma
0: fanno sentire.
1: Ma queste particelle non sono nate sulla Terra, e nemmeno nel sistema solare, nemmeno nella Via Lattea.
0: E dove sono nate?
1: Derivano da altre galassie, dallo spazio profondo, e seguono una traiettoria e arrivano fino a noi.
0: No, ma è lì, è il prana.
1: Non so cosa sia.
0: È il prana, è l'energia vitale universale.
1: Cos'è? Il prana è servito.
0: Che ride.
1: Cos'è?
0: È il prana, lo vedi che fisica e spiritualità si congiungono? Guarda che si congiungono davvero, eh? Federico Faggin, che è stato il capo progetto del microprocessore Intel, cioè quello che ha visto il futuro prima di tutti gli altri, dice questa cosa, dice che è tutto collegato, è tutto un cerchio, la fisica e la spiritualità, il prana,
1: bellissimo.
0: Puoi
1: mettere De Luca pure, ai toi, patopom.
0: Ragazzi,
1: ma quanto vogliamo altro questo disegno?
2: Sautò proton epe e tutos proie apoies.
0: Ecco. Ma poi me la pronuncia perfetta, grandissima.
1: Bella questa, allora, cosa del prana, sì.
0: È bello, è tutto molto pranico. Senti, allora vi dico una cosa: questa sera, oggi è il 6 di ottobre, mi confermate?
1: Sì, sì,
0: benissimo,
1: sì, sì.
0: Questa sera alle 3,
1: stanotte,
0: alle 3:30 ora di Roma. Attenzione, guardate all'insù,
1: ora
0: perché vedrete.
1: Ora italiana.
0: Non è meteo. Vabbè, però insomma, questa notte, no, davvero succede una cosa bellissima.
1: Però ora di Roma, come se a Torino fosse un'ora diversa. Vabbè, ora d'Italia.
0: Se qualcuno ci sta ascoltando dal resto del mondo, questa notte nei cieli d'Italia splenderanno la Luna, Giove e Marte a est, tutti in un bellissimo allineamento. Cioè, una cosa
1: bellissima. Alle 3:30 per vedere questo allineamento.
0: È una cosa che non succede quasi mai. Ad est saranno meravigliosi. Questa falce di Luna accanto a questi pianeti sarà una cosa da togliere il fiato.
1: Ragazzi, tutti svegli alle 3:30, foto, e domani al TG0 foto. Io sto a dormire.
0: Tu dormi.
1: Ma no, se ci sono le nuvole, non la vedo dall'allineamento.
0: Il problema è quello. Però io la sveglia per sicurezza me la metterei. 3:30, guardate ad est e vedete se queste tre meraviglie sono tutte allineate. E allora sarà.
1: E se non sono allineate domani.
0: Tornate a dormire.

0: The Shoop Shoop Song di Cher su Radio Capital e al TG0.
1: Matteo mi ha sbloccato un ricordo, il tunnel dei neutrini di Maria Stella Gelmini, una polemica del 2011 che dice che avevano costruito un tunnel che andava dal CERN di Ginevra al Gran Sasso.
0: Era un po' troppo. Va bene, vuoi sentire un messaggio
1: straziante
0: davvero, senti.
2: Comunque ho sentito ieri da Radio Capital del premio Nobel per la medicina. Io ho rifiutato un posto nel suo gruppo di ricerca dal vincitore del Nobel e non lo sapevo, chiaramente sarebbe diventato un Nobel. Quando l'ho saputo ieri è stato veramente divertente. Un abbraccio da Giulio.
0: Giulio, divertente. Allora, sei bravo, l'ha presa bene.
1: Bravissimo. Giulio ha detto: ma questa è una pipa, sto professore, che ci vado a fare?
0: 53 anni, figurati.
1: No, stiamo scherzando, Giulio. Complimenti per la plomb.
0: Sì.
1: E ti possiamo dire un'altra cosa? Tu sarai Nobel un giorno.
0: Tu, bravo.
1: Giulio. E noi l'abbiamo detto per primi qua.
0: Sì, io lo so.
1: Non so cosa scoprirai e non ci capiremo niente.
0: Però tu anche me lo sento,
1: sì,
0: me lo sento. Giulio,
1: sì,
0: ha l'atteggiamento giusto, propositivo.
1: Bravo, sì.
0: Propositivo e.
3: Ciao Doris.
0: Sì. Ciao.
3: Stamattina verso le 6:30, 7, guardando la luna,
1: ecco,
3: vedevo una stella vicino alla luna abbastanza luminosa.
1: Bello.
3: E ho pensato: che stella luminosa? Ma invece magari era già uno di questi pianeti. Che mi dici?
0: Qualche
3: dei nostri ascoltatori, radioascoltatori. Sa?
1: È possibile?
0: Ma
3: ciao,
0: certo.
3: Daniele D'Alecco.
0: Ma certo che sì. Sì, certo. Erano Marte o Giove.
1: Ma è ovvio.
0: Perché c'è l'allineamento. Ma l'allineamento non è che avviene stasera. Adesso non c'è niente.
1: Si stavano preparando.
0: Stanotte alle 3. Boom.
1: Arrivano tutti all'improvviso.
0: Secondo voi?
1: Giorno prima. Si con calma.
0: Ma perché fate l'ironia? È così. Ma guarda, veramente, guarda con che mi tocca parlare. Gente poco qualificata dal punto di vista astronomico, diciamo.
1: Assolutamente.
0: Senti, comunque c'è l'allerta gialla.
1: Io comunque per Halloween mi travesto da neutrino.
0: I neutrini sono carini, ci fanno tanta simpatia.

0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
0: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene.

0: in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Studenti di nuovo in piazza in Francia, sono centinaia di migliaia, a Parigi e in altre città ci sono stati scontri con la polizia che ha lanciato i lacrimogeni. Il primo ministro Le Cornu annuncia che fino a venerdì sono sospese le normali attività didattiche per consentire ai dirigenti scolastici di dedicare del tempo alla democrazia interna del liceo, perché, ha aggiunto il premier, il disagio degli studenti è reale. Svolta nelle indagini per l'omicidio del pizzaiolo di 55 anni trovato morto a Torino a luglio. I carabinieri hanno arrestato l'ex moglie dell'uomo e il nuovo compagno della donna, entrambi accusati di omicidio premeditato e aggravato. Come ricostruito dagli inquirenti, la coppia ha ucciso l'uomo a martellate perché è considerato un ostacolo alla loro relazione. Pianificavano la fuga dall'Italia. Traffico, aggressioni e costo della vita. Nel 2026 già 50 dimissioni di autisti di bus in Toscana. Andrea Lucatello.
5: 50 autisti hanno lasciato il volante di Autolinee Toscane dall'inizio dell'anno. È il dato denunciato dai sindacati, che parlano di un lavoro sempre più pesante tra traffico, cantieri, aggressioni e stipendi considerati troppo bassi rispetto al costo della vita. A Firenze gli autisti si trovano spesso a guidare in ritardo rispetto agli orari previsti, cercando di farsi strada tra i cantieri o trovando i capolinee occupati dalle auto. Autolinee Toscane conferma le 50 dimissioni, ma le considera fisiologiche nel normale ricambio del personale. In Italia, secondo il settore, mancano circa 10.000 autisti e molti comuni sono costretti a reclutarli all'estero.
4: Un 17enne salvato a scuola con il defibrillatore. A Pontedera, in provincia di Pisa, provvidenziale l'intervento di un insegnante per salvare uno studente che era andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Capital News torna alle 20.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Amati del nostro cuore, che meraviglia questa Dancing Barefoot su Radio Capitale al TG0. Buffoni, vuoi dire la tua battuta?
1: No, non la dirò, no, così. Patti Smith?
0: Sì, Paganini non ripete. No, perché certo. Ormai è un marchio di fabbrica, ci sono cose a cui i nostri ascoltatori poi tengono, capito? Tipo Cookie.
1: Cioè, proprio le robe proprio veramente. Patti Smith, amicizia lunga? Sì? C'è una contestazione di chi? Non ho capito. Di un ascoltatore.
0: Di un ascoltatore.
1: Che
0: vai.
1: Voleva la battuta? Sentiamo.
0: No, non lo so qua.
2: Ragazzi, forse mi sbaglio, però vorrei dire che forse questa stella luminosissima è Venere. Mamma faceva astrologia, ok, ma io so che la più vanitosa sta sempre accanto alla luna, è la prima di uscire e l'ultima ad andare via. Spero di non sbagliarmi, Grace. Napoli, ciao.
0: Grace, mi dispiace, però l'allineamento prevede luna, Marte e Giove. No, aspetta, luna, Marte.
1: C'è niente. Aspetta.
0: No, mi state confondendo. Cos'è adesso? Perché Venere?
1: Beh, allora, riassunto dell'ora precedente, per chi si fosse perso questo spazio di astrofisica gestito da Doris Zaccone.
0: Sì,
1: alle
0: 3:30
1: di

0: questa notte, mettete la sveglia, svegliatevi.
1: Sì.
0: Non importa che su tre quarti della penisola italiana sarà nuvoloso se non temporale in centro Italia, non importa. Voi comunque fiduciosi, mettete la sveglia alle 3:30, aprite la finestra e guardate oltre le nuvole, oltre l'infinito e oltre, e ci sarà un incredibile allineamento.
1: Perché a Marte e alla Luna si allineerà anche Giove, proprio a partire dalle 3:30. Marte e Luna sono già allineati, è quello che vedete acca. Poi se brilla, che fa così, che pulsa, pop, pop,
0: è un aereo.
1: Stella.
2: Buonasera, Doris. Io ogni pomeriggio alle 18 vedo una stella.
1: Ho paura.
2: Sei tu.
1: Che paura. Vabbè,
0: mi è piaciuto il complimento. Molto bello, molto bello. Allora, poi domani fateci
1: sapere.
0: Comunque
1: tutto a destra, tutto a destra. Guardate a destra, c'è questo allineamento bellissimo. Ragazzi, un momento
0: Io mi sveglio alle 3:30 di martedì notte.
1: Se vuoi vedere le cose che succedono nell'universo, qua a quell'ora
0: già
1: ti devi
0: girano alzare. Così, perché non so se mi riaddormenterò. Ora devo guardare verso est.
1: La luce ad est. Va bene, sentite un po'. C'è il mestiere, io non so se mi viene da piangere, ma di tenerezza.
0: Un'attività,
1: sì, è un'attività, perché hai ragione, è volontariato. Al momento è volontariato e credo che lo rimarrà per sempre. E devo dire complimenti a questa pediatra primaria del Macedonio Melloni di Milano e poi all'associazione Bozza, che ha dato vita a questa cosa meravigliosa. Allora, che succede? Professione coccolatrice di neonati. Ci sono dei neonati che per qualche ragione o vengono abbandonati oppure nascono in famiglie in cui ci sono già altri bambini piccoli e in assenza di aiuti esterni le mamme non possono occuparsi di loro. E siccome sappiamo che i bambini molto piccoli hanno bisogno non solo di latte ma anche di nutrimento umano e quindi di calore umano, di essere tenuti in braccio, per tutti i bambini che non hanno il privilegio di avere delle coccole nelle prime ore di vita, ci sono le coccole volontarie.
0: Quindi queste volontarie dell'associazione Vozza che vanno lì, fanno i turni, poi fanno anche altro ovviamente, ma si prendono anche cura di
1: coccolare,
0: abbracciare,
1: prendono in braccio questi neonati. Ad esempio c'è oggi appunto sul giornale, sul Corriere della Sera, c'era la storia di questa Giovanna che ha 68 anni, ha dei bambini, forse anche dei nipoti, e va lì per qualche ora al giorno, prende un neonato e se lo coccola per dargli quel nutrimento umano che di cui ha bisogno. Bellissimo. Io domani non vengo.
0: Dove sei, Doris?
1: Vado al Macedonio Melloni a coccolare i neonati.
0: Ma forse anche in altre città ci
1: chissà
0: sono queste
1: se
0: cose.
1: C'è
0: qualche
1: cosa.
0: Coccolatrice in ascolto?
1: Che bella, che cosa bellissima. Poi io sono una coccolatrice proprio già di mio.
0: Ti dà un'energia al neonato.
1: Ma
0: pazzesco.
1: Che bello, la trovo una cosa veramente, veramente
0: pranica.
1: Molto alta. Pranica, molto pranica.
3: Non voglio più cultura.

0: curve a gomito dentro questa canzone nuova di Anna Castiglia da Catania.
1: Conterranea del nostro
0: Alessio, il nuovo stagista, 27 anni, brava, coraggiosa, bella questa cosa, ho 200 matrimoni all'attivo per tutte le cause che ho sposato e non vi dico quelle da cui mi sono divorziato.
1: Esatto, perché le cause si possono sposare. Ma si può anche divorziare.
0: Niente di me, bravissima Anna Castiglia. 19:15 minuti, TG0.
1: Si va in France, dove anche oggi era stato previsto un martedì di grandissima mobilitazione nel mondo della scuola, e parliamo quindi di liceali, studenti universitari, sindacati del mondo della scuola. 1800 licei sono in occupazione su 3700 in tutta la Francia, 450.000 persone in piazza in varie città, a cominciare da Parigi, Marsiglia, Lione, Tolone, secondo gli organizzatori 265.000 secondo la polizia. Anche in Francia c'è questa discrepanza fra i dati della questura e i dati degli organizzatori. Sappiamo, no? Tutto cominciato qualche giorno fa a Saint-Denis, periferia nord di Parigi, dove gli studenti hanno denunciato il grave stato di deterioramento degli edifici, mancano gli insegnanti, mancano i supplenti, manca il materiale. Insomma, è una protesta studentesca che è partita da basi molto molto concrete di uno stato della scuola pubblica francese che è considerato in decadenza in qualche modo, no? Era preso a modello fino a qualche anno fa, ora le cose non funzionano più. Ne è nata quindi un movimento di protesta molto molto molto vasto, dentro al quale ovviamente, come al solito, ci sono sempre la minoranza di deficienti che devono andare a spaccare, prestando quindi ovviamente il fianco ai critici che dicono: ah, questi giovani vogliono solo far casino. No, questi giovani vogliono denunciare qualcosa che non va. Tanto che è successo oggi che Macron ha convocato una riunione di governo urgente per questa sera, per capire cosa fare, come affrontare queste richieste, e il premier Lecornu. Ha detto oh, nelle scuole superiori di tutta la France nei prossimi 3 giorni, mercoledì, giovedì e venerdì, non si fa lezione, ma possono essere organizzati dibattiti su quello che sta succedendo, potete invitare delle persone a parlare, con una specie di autogestione calata direttamente dal governo nei prossimi 3 giorni. Abbiamo capito che è una pentola a pressione. A questo punto, anziché andare in piazza, succede quello che succede, scontri con la polizia, c'è un ragazzo che ha perso una mano per una granata della polizia, un altro che ha perso un occhio. Facciamo dei dibattiti, liberiamo le scuole, facciamo un po' abbassare questa pressione. Però il tema rimane il tema degli investimenti. La Francia è un paese che in questo momento sta affrontando anche una crisi, un'inedita crisi finanziaria. Lo sai che lo spread, i titoli di Stato francesi sono, stanno aumentando nel loro rendimento, perché la Francia sta vivendo una crisi anche economico-finanziaria. Nell'ultimo anno di Macron, l'anno prossimo si
0: quindi
1: vota.
0: Stati generali dell'istruzione, sì. O della situazione delle scuole. Mi viene da dire, l'unica cosa, cioè un po' la invidio questa cosa, con tutti, quando ci sono le manifestazioni, ci sta che ci siano cose, no? Ombre e luci, però una manifestazione, se vuoi ottenere qualcosa, non può essere pettinata soltanto, adesso al di là di azioni terribili, di violenza, quelle assolutamente condannabili qui in Francia e ovunque. Però la cosa che mi piace, che mi è piaciuta e che leggo, che ho visto su tanti siti, è che accanto dei ragazzi ci sono gli insegnanti, ci sono i genitori e ci sono gli adulti. Cioè non vengono screditati appunto come teste matte, ma gli adulti

0: stanno in qualche modo legittimando questa protesta, ed è una cosa che da noi secondo me non vedremo mai.
1: Ma questo non lo so, ora vedremo. Intanto stanno cominciando le prime occupazioni, anche in Italia prevedo un autunno
0: caldo, dici?
1: Secondo me sì.
0: Hanno iniziato a Torino, mi sembra, vero? Occupazioni
1: a Torino, anche qualche liceo a Roma, vedremo.
0: Seguiremo questa cosa. Questa è Radio Capital e questo è un capolavoro assoluto di Michael Jackson. Sentite qua.

0: forse non la più famosa di Michael Jackson, ma una canzone bellissima dell'87 nel disco Bad. Pensa che quando uscì questo pezzo, Liberian Girl, le ragazze liberiane dissero: che bello, un Michael Jackson, una stella così importante che si occupa di un piccolo paese dell'Africa. In realtà la canzone era dedicata a Liz Taylor, una sua grande amica, così pare, quindi questo però, titolo un po' sexy così era un riempitivo, però invece diventò una canzone con un significato anche in qualche modo sociale.
1: Di Michael Jackson, sì, potenza, sì, di Michael Jackson. Allora, abbiamo parlato delle proteste degli studenti in Francia. Sapete che nei giorni scorsi ci sono state e continuano ancora grandi proteste di tante persone in Spagna, ecco, Francia e Spagna, grandi, purché se magna, comunque grandi paesi dove insomma ci sono argomenti concreti che fanno scendere le persone in piazza, comunque agitano la politica. In un anno elettorale in Spagna già a novembre, l'anno prossimo in Francia, questo è molto importante da tenere conto. In Spagna, sapete, no, il tema centrale è quello della casa, che è un tema, l'abbiamo detto tante volte qua al TG0, centrale anche in Italia, perché leggo da questo dossier che ha scritto il quotidiano La Repubblica che in Italia ci sono ben 7 milioni di persone in difficoltà con i costi dell'affitto e 3 milioni di persone sono in stress abitativo. Vuol dire che la rata del mutuo o dell'affitto mangia il 40% del reddito. È una soglia che è considerata rischiosa, perché il 40% è parecchio su quello che tu prendi ogni mese. Metti che poi c'hai le spese, l'inflazione che morde altre voci di spesa come le bollette, come il carrello della spesa, le spese improvvise, come facciamo? E ci sono poi

0: 100.000 persone che sono a rischio sfratto perché non ce la fanno a dare, adesso magari sono in morosità perché gli affitti sono aumentati, e ci sono 40.000 sentenze di sfratto che sono emesse ogni anno. Ci sono 700.000 famiglie in Italia che sono in attesa di una casa di edilizia pubblica. La coda era 700.000. Sembra, no? Cioè,
1: sì, una cosa,
0: quando ti metti in attesa per un biglietto degli Oasis, di più, diciamo,
1: monster.
0: Così. E la cosa che mi ha colpito di più di questi dati, Doris, è che in un anno l'aumento medio del costo degli affitti in Italia dal 2025 al 2026 è stato del più 4,4%. Guardate che in un anno è tanto, 4,4%, e dalla fine della pandemia l'aumento medio del costo degli affitti è stato fra il 35 e il 50%. Cioè, una famiglia che ha visto il proprio stipendio fermo dal 2020-21, a meno che non hai avuto una promozione, una cosa, un cambio, è eccezionale avere un aumento, tu però hai visto quella voce di spesa aumentare dal 35 al 50% in media, è tantissimo, e questo crea un'emergenza, e questo quindi pone la politica di fronte a trovare delle soluzioni. Si può andare da aiuti a famiglie, aiuti a giovani coppie, aiuti a studenti, le tasse sugli affitti, puoi diminuire per convincere le persone ad affittare le case, ci sono 9 milioni di case vuote per esempio in questo momento, puoi mettere più tasse sulle case vuote, in qualche modo ti colpisco se la tieni vuota, ci vuole più edilizia popolare, magari più tasse su Airbnb. Ma come si definisce una persona che sta, cioè vuol dire un conto è il grande investitore immobiliare, un conto è la famiglia che
1: decide,
0: mette a frutto un paio da, allora qualcuno dice, diciamo, fino a 2 appartamenti sono un gestore familiare, sopra i 3 appartamenti mi deve tassare di più. Poi come limitare i fondi immobiliari che occupano e comprano migliaia di case, quindi dettano il mercato, i prezzi sul mercato, hai visto, no?
1: È molto, molto,
0: c'è questo
1: complicato.
0: Tema a Berlino per esempio su questa roba qua, però, insomma,
1: esatto, no degli esempi ne abbiamo in giro per il mondo. Io dico da qui, dal TG0 parte questa,
0: attenzione,
1: proposta. No, è questo,
0: più case per tutti, no,
1: due sono i temi su cui la politica si deve concentrare. Due, lasciamo perdere tutte le altre cose, i rave,
0: sì,
1: per dire, la vecchia,
0: sì, certo, sì.
1: I tetti a scuola, tutto il resto sì, va bene tutto, ma due sono i temi: gli stipendi e la casa. Ci potete dire cortesemente, governo e opposizioni, qualora ci fossero prima o poi, con un pro, con
0: sì,
1: un altro,
0: anche perché poi i due argomenti sono collegati, no?
1: Cioè, come secondo me le elezioni si vincono così: diteci che cosa facciamo con questi stipendi,
0: però
1: che sono i più bassi d'Europa,
0: qualcosa di sensato, però
1: di sensato,
0: no, così.
1: E con le case e con la crisi abitativa, queste due cose, vai e si va a votare.

0: 0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
5: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
4: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
5: Una produzione One Podcast.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wake up everybody, Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Capital, 19:37 minuti.
1: Allora, poteva essere questa una puntata detrampizzata?
0: Sarebbe stato bellissimo, ma invece no.
1: No, ci abbiamo provato fino alle 19:37,
0: no,
1: ma
0: è troppo.
1: Questo è troppo, eh.
0: Questo è troppo, questo allora. È troppo perché sta spostando tutta una serie di considerazioni, cioè assi proprio, anche
1: ragazzi,
0: il modo di offendere le persone.
1: Anche modo di offendere. Allora, dunque, praticamente succede che ci sono le elezioni del Senato, no? Il 2-3 novembre. E si vota in Texas, il senatore del Texas. Il Texas è un baluardo dei MAGA e dei repubblicani. Ma c'è un giovane democratico che si chiama James Talarico, 36enne, ha un po' la faccia un po' da giovane prete, perché comunque lui è anche un presbiteriano, insomma, quindi anche molto religioso. Però comunque questo qui è un grande oratore, funziona molto bene, è in testa nei sondaggi. Allora Trump è sceso in campo e dice: ci vado io in Texas e faccio una serie di comizi per attaccare sto Talarico, questo James Talarico.
0: E vediamo dove lo posso attaccare. Non è delinquente, no.
1: Non
0: ha scheletri nell'armadio, no. Non ha ammazzato nessuno.
1: Non ha messo le mani addosso alle donne, no.
0: No.
1: Ha fatto niente, non fa affari.
0: Però ce l'ha un punto debole.
1: Esatto.
0: Un punto debole e Trump l'ha scovato.
1: Allora, che in realtà è un punto debole che non è. Cioè lui accusa Talarico della cosa che secondo lui per un texano è il peggio del peggio, cioè di essere vegano. Vegano in Texas, la patria del T-bomb steak. Vegano. Allora
0: c'è,
1: sentite Trump che dice: he's a vegan.
2: No, but he's a vegan and all of a sudden he's going to barbecues, but what they don't show you is that after every barbecue he walks to the back of a tent and he throws up all over the place. He's not going to be eating meat long. He likes lettuce. Give him a little piece of lettuce, he's happy.
1: Ecco,
0: e
1: allora,
0: tutti a ridere,
1: cosa sta dicendo? È vegano e guardate che ora che sta facendo lui. Va nei barbecue perché lì in campagna elettorale

0: barbecue,
1: fai barbecue, te offrono barbecue così. Dice, lui fintamente mangia la carne, poi va dietro nel retro delle tende e vomita tutto. Perché in realtà è vegano.
0: È vegano, cioè, scandalo.
1: E lui preferisce lettuce, la lattuga. Dategli un po' di lattuga, sì, al piccolo talarico.
0: E dice anche, un vegano non può vincere in Texas. No, che state facendo, esatto, texani? Esatto. State votando un vegano? Non sia mai.
1: È così. E tutto questo talarico che risponde, dice, intanto no, comunque non sono vegano. Ragazzi, non sono vegano.
0: Ragione,
1: non sono vegano. Però lui ha più volte detto che gli allevamenti intensivi, il Texas è lo stato maggior consumatore di carne degli Stati Uniti, che sono il paese più consumatore di carne al mondo, 120 kg di carne pro capite all'anno, e praticamente dice, io sono contro gli allevamenti intensivi, cerchiamo di ridurre perché questa roba non va bene, no? Cerchiamo di, per aver detto queste cose di buon senso, cosa che in Italia chiunque direbbe,
0: sei vegano
1: così. Gli ha detto, il suo avversario, il conservatore Ken Paxton, il suo sfidante al Senato, lo chiama talafrico, lo chiama tofu talarico per prenderlo in giro, e gay vegano perché ci sta, e poi per notte c'hai poco testosterone perché non mangi la carne.
0: Vegano.
1: Se gli fanno gli esami del sangue, al posto del sangue di talarico trovano la soia. Questa è proprio la cosa,
0: l'offesa massima, l'offesa massima. Senti, sai che ti dico, buffoni?
1: Stasera una bella bisteccona.
0: No, tu sei un automobilista termico. Vergogna,
1: atermico,
0: sì.
1: Che vuol dire?
0: Sei occhialuto. Non lo so,
1: così,
0: offese a cacchio, cioè proprio così, senza senso.

0: Seta su Radio Capital, 19:44 minuti, canzoni una più bella dell'altra, davvero bella musica, sei su Capital.
1: E questa è Capital e questo è una, ti faccio una domanda allora, sì. Doris, oggi la giunta nazionale del CONI ha commissariato la Federcalcio e quindi ha fatto decadere Giovanni Malagò da presidente della Federcalcio.
0: Ma come, aspetta, ieri ha vinto la nazionale italiana,
1: così,
0: ha vinto contro la Turchia.
1: Poi dopo 10 minuti il Consiglio Nazionale del CONI, dopo le dimissioni di Malagò, ha nominato il nuovo commissario della Federcalcio. Indovina chi è?
0: Chi è?
1: Giovanni Malagò.
0: Aspetta.
1: Guarda, manco te la sto a spiegare che non l'ho capita manco io, perché è tutta una roba dei cavilli. Comunque, vabbè, si sono fatti una guerra interna e Malagò.
0: L'hanno prima cacciato e poi rimessi.
1: Sì, per fortuna che c'è la nazionale. Va?
0: No, ieri partitona. Ho usato la stessa tecnica dell'altra volta.
1: Cioè ti sei messa,
0: cioè sono andata di là a cucinare, ho acceso la televisione zitta zitta facendo finta che non mi interessasse per niente,
1: così proprio non me ne frega niente.
0: Sono andata di là, cioè tipo poi silenzio, poi silenzio, sono tornata e mi sono guardata anche il terzo gol.
1: Ti sei persa due gol.
0: Mi sono persa due gol, però.
1: Allora, d'ora in poi, tutte le volte che gioca la nazionale, Doris deve cucinare.
0: Sì, è così. Per lo forza. Sai che è uno
1: ormai
0: schema della scaramanzia. Cioè, se stavi facendo una cosa e è andata bene, quella devi fare sempre. Quindi io sempre cucinerò, televisione accesa là da sola.
1: Guarda, lo dice pure Malagò. Mi raccomando, Doris, sempre in cucina mentre noi giochiamo.
0: Comunque, bravi, eh.
1: Molto bravi.
0: No?
1: Sì, sì,
0: cioè, finalmente
1: dai.
0: Fieri di vedere il calcio, gioia, vedere i sorrisi.
1: Speriamo
0: dopo una partita.
1: Duri, insomma.
0: Io vado a cucinare di là.

0: Frozen di Madonna su Radio Capital, 19:49 minuti. Piano piano abbassiamo il ritmo perché ci prepariamo per la serata e poi per accogliere Massimo Oldani.
1: Senti Doris, come lo vedresti tu? Tu stai mangiando in un bel ristorante del sud della Francia, posti meravigliosi, e ti appare in sala improvvisamente George Clooney. Tu dici, però non è lì per fare anche lui l'avventore, il cliente, no, è lì come padrone del ristorante che viene a dire: tutto bene, signora?
0: State mangiando

0: Did you like our lasagnas?
1: Lasagne, allora, aspetta. Sì. No, sarei molto contenta.
0: Sì, perché questo sta facendo. George Clooney sta costruendo, sta aprendo insieme a un suo socio canadese un ristorante di cucina italiana nel sud della Francia, dove ha stabilito, dove ha deciso di stabilirsi con la famiglia.
1: Aspetta, George
0: ristoratore
1: Clooney, che è americano, con un socio canadese, apre un ristorante italiano in Francia.
0: Sì, sì, perché lui praticamente ha la villa sul lago di Como da 100 milioni, così, quella è la sua villa dell'estate, i figli parlano italiano, c'hanno 9 anni. Sì. Però ha deciso di non tornare più in inverno in America, no good, no Trump, e quindi insieme alla sua moglie, avvocata bravissima, stanno nel sud della Francia, ricchi, sfondati, e si diverte a mettere su un ristorante.
1: No, beh, l'importante
0: chissà che caffè ti offrono alla fine del...
1: americano, canadese, francese, what else? Non lo so, senti, bello, speriamo che il cuoco sia italiano, però, perché tutti loro, no? La lasagna, faccio l'integralista. Integralista italiana, no, però bravo, e mi fa piacere che decidendo di aprire un ristorante
0: in Francia
1: l'abbia voluto italiano. Aprire italiano. Senti, invece ti dico un'altra cosa, vabbè, volevo fare l'indovinello ma ormai siamo in Francia, perché mi verrebbe da chiederti, è stato rubato il libro più costoso al mondo, indovinate da dove lo hanno rubato?
0: Dal Louvre?
1: Però dalla Francia. Guarda che i francesi si fanno rubare un sacco di cose preziosissime. Oh, ma mettetegli sti allarmi dentro i musei, perché stanno succedendo cose.
0: Ma l'ispettore Clouseau di dove era?
1: No, appunto, non lo so. Allora, il libro più costoso al mondo è stato rubato ad Issoire, all'interno della Galleria d'Arte Contemporanea, che però era privata, cioè c'è un proprietario privato. E perché è così costoso? Vale milioni di euro, perché la copertina di questo libro è stata scolpita in bronzo negli anni 50 da Salvador Dalì, con tutte pietre preziose, è un pezzo unico che vale veramente milioni di euro. Dentro ci sarebbe anche l'Apocalisse di San Giovanni, che è il libro appunto che diventa così più costoso al mondo. Il punto è c'è grosso mistero su come sia stato possibile rubarlo, perché non è un libro qualunque che prendi e lo metti in borsa, cioè pesa quanto un frigorifero. 200 kg di libro.
0: Aspetta,
1: giuro.
0: Cioè, vado sotto l'ombrellone a leggere un libro.
1: Un frigorifero ti devi portare dietro, perché appunto è tutto di bronzo, cioè le pietre
0: preziose. Quindi questo rende l'impresa dei ladri, tipo i Lupin inseguiti dall'ispettore Clouseau, ancora più incredibile, perché portarsi via un libro che pesa come un frigorifero non è...
1: Cioè, mi sembra strano che nessuno abbia visto niente, sono dovuti andare col furgone a prendere questo libro.
0: Non passa inosservato, diciamo.
1: Vabbè, comunque i francesi hanno subito un altro furto.

0: Lordi con Royals su Radio Capital, la nostra ultima canzone. Caro Edoardo Buffoni,
1: cara Doris Zaccone, ce ne Yamaha Cas
0: con Simone Girasole, Emanuele De Nina e il giovane Alessio, il nostro stagista prediletto. È appena arrivato, è già prediletto. Ci risentiamo domani a partire dalle 18. Ciao a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Le notizie delle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Scaduto lo sconto di 6 centesimi sulle accise, il prezzo del gasolio torna a crescere. Meloni aveva annunciato che sarebbe stato usato l'extragettito IVA per prolungare lo sconto con il meccanismo delle accise mobili, ma il governo per ora dice che c'è una riflessione in corso. Settima persona arrestata nell'inchiesta sul misterioso gruppo che si aggirava attorno alla base inglese della RAF che ospitava i bombardieri degli Stati Uniti. È un 22enne britannico accusato di preparazione di atti terroristici. Gli altri sei fermati sono stati tutti rapidamente rilasciati su cauzione. L'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Parla Andrea Sempio. Non vivo più. Spero di risolvere tutto in udienza preliminare, di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi, dice in un'intervista. Il pensiero che si possa arrivare al carcere c'è, ma francamente cerco di non pensare a questa eventualità, ha aggiunto. Colpito da un mattone mentre è in campo. Nuovo episodio di violenza contro un arbitro.
3: A farne le spese stavolta un 19enne chiamato a dirigere il match tra l'Acquameno e Real San Giovanni Frattaminore, prima categoria campana. In una fase concitata del match, alcune persone hanno scavalcato le recinzioni del campo di Casamicciola. In quel momento un mattone lanciato dagli spalti ha colpito alla tempia l'arbitro, che pur sospendendo la gara, soccorso dal 118, ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Grazie alle registrazioni delle telecamere dell'impianto e ad alcuni video pubblicati sui social, i carabinieri hanno individuato 12 persone, tra cui un pregiudicato, per le quali è scattata la denuncia per l'aggressione. Tre di loro erano stati peraltro già colpiti da un provvedimento di DASPO, il divieto di assistere ad eventi sportivi.
2: In Finlandia stop ai lavori per due data center di Google fino al completamento delle valutazioni obbligatorie di impatto ambientale. Il provvedimento mirava a potenziare nei prossimi due anni le infrastrutture in Finlandia nell'ottica dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sinner, stagione finita, il problema al ginocchio, ha bisogno di altre cure, altro tempo, almeno fino all'inizio dell'anno prossimo. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest con piogge per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: quanto ha amato il green, quanto ha amato il suo falsetto, quanto ha amato anche le sue incertezze, quello zoppicare anche nel fraseggio. Qui poi c'erano i riff di Ottoni, di un gruppo fondamentale nella musica, cioè i Chicago, che tra l'altro stavano incidendo in uno studio accanto o stavano facendo un documentario, onestamente non mi ricordo. Però Al Green è entrato, naturalmente ha chiesto se volevano improvvisare con lui questa Tired of Being Alone, e ai fiati ci sono appunto Chicago con questo arrangiamento tipico di quel gruppo, e poi il giro di basso, il groove di basso di Peter Cetera, che poi avrebbe fatto il cantante dei Chicago. Era Tired of Being Alone, Al Green, con la magia del produttore Willie Mitchell e il suono del soul del sud, appunto di Memphis. L'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon martedì sera, Old Danny con voi per un paio di ore, grazie al TG0, grazie a Doris, grazie a Edoardo. Si apre questa bolla di soul, di funk, di R&B, appunto con alcuni classici del passato. Quanto è bello condividere la musica, farla tra l'altro mischiandosi. I musicisti hanno un loro linguaggio, me ne rendo conto quando vado nello studio di Vittorio Cosma. Incredibile, Chicago e Al Green. E ora Isley Brothers.

La chitarra di Ernie Isley, gli Isley Brothers con Dudley, di campionato da Anderson Paak, ma all'epoca quanto avrei voluto essere presente, diciamo, al Lincoln Center di New York e quella performance successiva, naturalmente al 73, stesso anno di Al Green, incredibile, per gli Isley Brothers, in cui, diciamo, questo super gruppo che si faceva chiamare The Dukes of September aveva ripreso la canzone. Siete curiosi di sapere chi c'era nel supergruppo Dukes of September? C'erano Donald Fagen degli Steely Dan, Michael McDonald dei Doobie Brothers, c'era Boss Cax a cantare, a divertirsi, appunto, diciamo, a cantare appunto questa Dead Lady con forti contrasti anche vocali. Questo è il nuovo singolo di Michelle di Ghiosello, e c'è anche Shaka.

Il nuovo album di Michel Di Giosello si intitola Synonym. Questa è una canzone con un intro quasi onirica e poi naturalmente una versione pop di un brano dei Bee Gees che è stato reso famoso da Dolly Parton in duetto con Kenny Rogers. Michel Di Giosello con questa voce da basso pazzesco e poi la magia che solo Shaq Khan riesce a creare. Island of Dreams, il duetto appunto dell'album Synonym per Michel Di Giosello e Shaq Khan, che voglio regalarvi nel 84. La canzone è di Prince, c'è anche l'armonica di Stevie Wonder, ma soprattutto l'introduzione di Grandmaster Melly Mel. Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka gone.

La voce di Chunky Khan, il rap di Grandmaster Melly Mel di Furious 5 e poi naturalmente l'armonica di Stevie Wonder sul finale. La produzione era quella di Arif Mardin, se ho sottolineato all'inizio le incertezze nel canto appunto di Al Green, quelle sospensioni che erano del tutto incomprensibili ma che erano perfette nella narrazione della canzone. Qui invece c'è un'incertezza e un incespicamento di Grandmaster Melly Mel che il produttore Arif Mardin ha voluto mantenere, e in effetti quella ripetitività, quella ripetizione anzi di Chaka Khan è uno degli elementi vincenti.

La Gab Band con Burn Rubber on Me. Why You Wanna Hurt Me? Li avevo visti dal vivo, cos'era? L'estate l'83, erano diciamo all'apice del loro successo e avevano portato sul palco onestamente lì a Los Angeles tantissima energia e soprattutto c'era il talento di Charlie Wilson, che era il più dotato dei tre fratelli Wilson per l'appunto. La Gab Band con Burn Rubber on Me qui su Capital, un omaggio agli anni 70, un omaggio al padre scomparso giovanissimo, 33 anni, da parte della figlia Lala Hathaway. Questo è il nuovo album Made in Chicago.

47th Street, appunto l'indirizzo dove abitava con i genitori Lal Hathaway, il padre era appunto Danny Hathaway. È uscito questo Made in Chicago proprio il giorno in cui il padre, settimana scorsa, giovedì scorso, avrebbe compiuto 81 anni. Era Lal Hathaway, novità su Capital.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
4: Le piastrelle?
3: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: 0.
7: E di interessi?
5: 0.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: 0. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Uno dei tanti omaggi di Music Soul Child dal punto di vista della timbrica vocale, appunto, a Stevie Wonder, che è stato un po' il suo punto di riferimento, ma anche a un personaggio televisivo che io onestamente non conoscevo, l'ho trovato tra le note, e si chiamava Fred Rogers, che è una sorta di Alberto Manzi italiano, cioè un personaggio televisivo che faceva divertire ovviamente, ma che aveva come missione la scolarizzazione. E quindi questo Fred Rogers usava il numero 143, perché questa canzone si intitola 143, e la utilizzava come abbreviazione per dire I love you, cioè uno stava per I, 4 per love e 3 per you. Lo utilizzava in lettere con le persone a lui care e in televisione nel suo famoso programma.

chiamava Mr. Rogers and Neighbor Root. Music Soul Child ha voluto omaggiare anche questo personaggio televisivo, che tra le altre cose ho scoperto è quello che è, diciamo, in una causa importante con le televisioni, ha incoraggiato diciamo la registrazione dei programmi, che all'epoca era vietata, con l'utilizzo del Betamax, all'epoca il nostro VHS più o meno, e quindi la sua testimonianza è stata fondamentale in quella causa contro i produttori televisivi, perché ha permesso di fatto questa sorta di differita privata nelle case degli americani, che poi sarebbe arrivata anche in Italia ovviamente. Era Mrs. Soul Child, 143, un omaggio a Stevie Wonder, ma anche a questo personaggio televisivo.

Gwen McRae, famosissimo appunto negli anni 70 con Rockin' Chair, qui invece il successo intitolato Keep the Fire Burning è scomparso lo scorso anno, se non sbaglio. Il New York Times tra l'altro le ha riconosciuto il merito di aver spianato la strada alla musica disco nei primi anni 70 con le sue hit, e poi naturalmente è stata ampiamente campionata dalla musica dance in tempi più recenti, insomma negli anni zero con Cassius, con Lady Gaga, con Avicii, con Madlib. A proposito di campionamenti e di sample, ce n'è uno in apertura velocizzato, come piacerebbe a Kanye West, per il nuovo singolo di K1, artista inglese. Questo è il nuovo intitolato Good Girl, novità qui su Capital.

You're such a good girl, K1, novità questo Capital British Soul che si impadronisce della classifica, credo che sia il numero uno della classifica R&B in Inghilterra. Questo è un soul sofisticato, forse il punto più alto dei Commodores senza Lionel Richie, status di capolavoro mainstream assoluto per Night Shift.

La voce di Walter Orange, che era l'anima funk del gruppo, perché i Commodore sono nati per aprire i concerti di Jackson 5, dovevano fare funk per diciamo contrastare competitor come gli Earth, Wind & Fire all'epoca. Poi naturalmente Lionel Richie con le sue ballate ha preso il possesso del gruppo e ha condizionato anche le produzioni e il mercato. Questo era un omaggio molto rispettoso a Marvin Gaye e a Jackie Wilson. L'album era quello dei Commodores dell'84, con questo tappeto raffinato di sintetizzatori che qui trovano naturalmente il paradiso. Questa è l'apologia della Roland 808 per Jimmy Jam e Terry Lewis con l'album Sense of Time di SOS Band, stesso anno tra l'altro esplosione di electro funk, Borrowed Love.

Lesser's Band, il tipico suono di Minneapolis, molto sofisticato di Jimmy Jam e Terry Lewis, talento e presenza scenica della cantante Mary Davis, che gestiva il suo spazio sul palco con la sua estensione vocale, con il suo talento, ma anche con quella dinamicità delle performance. Si muoveva sempre da destra a sinistra sul palco, ci sono molti video che confermano questo. SOS Band, Border Love, chiude la prima ora di The Vibe.

0: on Radio Capital.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: Sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Ultimamente molto di Pink Withers, un po' per questa cover o diciamo questa canzone ispirata a Lovely Day, che è diventata Good Day per Anderson Paak e Corday, e poi per la causa intentata dagli eredi di Bill Withers per plagio a Olivia Dean, che magari ascoltiamo tra un po'. Diciamo, ora vorrei concentrarmi ancora sul suono di Minneapolis, con il quale abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe, appunto, con SOS Band. Jimmy Jam e Terry Lewis avevano prodotto anche gli Human League, che erano famosissimi in Europa, un po' meno in America. Filippo, che secondo Jimmy Jam e Terry Lewis non era all'altezza di questa canzone, è stato aiutato, diciamo, dalle coriste, non aveva il registro ideale. Questa è Human.

I'm only human, flesh and blood, I'm made. Posso commettere degli errori. Human League, qui su Capital con Human, la produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis. E all'inizio un po' di scintille nello studio con il cantante Human League, che era famosissimo in Europa, un filo meno in America. E Jimmy Jam e Terry Lewis, diciamo, gli hanno modificato un po' il canto perché non era proprio adatto al suo registro vocale, quindi un po' di scintille nello studio, però la produzione poi alla fine ha convinto il mercato. I'm Only Human, Human League, qui su Capital in diretta dal Massena Building, primo piano, studio grigio, oppure in differita se scegliete l'app e il sito di Capital, oppure le piattaforme come Amazon Music e Apple Podcast. Sharing.

0: Encore, cioè il bis, la canzone diciamo oltre la scaletta preventivata, che ormai è diventato un rituale abbastanza ufficiale, non più ufficioso. Comunque Sherry Lynn con Encore, con il bis, la produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, che avevano prodotto anche gli Human League, che vi ho regalato poco fa, e in quel periodo anche Janet Jackson ovviamente con Control, e poi poco prima Alexander O'Neill, e poi di lì a poco avrebbero prodotto anche i Force MDs, i New Edition e molti altri gruppi. Era Encore per Sherry Lynn. Tra un paio di settimane invece uscirà il nuovo album molto atteso per Michael Kiwanuka, che qualche problema di salute lo ha avuto, e come nell'ultimo periodo, però è tornato e finalmente potremo ascoltare l'album intitolato Fudge, che è anticipato da questo brano intitolato Summer Cloth. Michael Kiwanuka, novità su Capital.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else.

un tocco di stile. Così sono nate le Giannei, che avevano incontrato sul loro cammino, sul loro percorso musicale, DJ Jazzy Jeff, che insieme a Fresh Prince, quindi a Will Smith, aveva caratterizzato, diciamo, gli albori dell'hip hop. Forse è stato il primo Grammy che ha scosso un po' i genitori per i testi, appunto, all'interno di queste canzoni, che erano molto divertenti, però insomma qualche parolaccia scappava all'epoca. Poi hanno incontrato KG dei Naughty by Nature per Hey Mr. DJ, poi Groove Thing e poi questa bellissima

Coffee Brown, One It Wonder, un solo successo per loro e un solo album, Mars and Venus, diciamo uomo e donna sostanzialmente, l'universo dell'uomo e l'universo della donna, voluto da Clive Davis, grande discografico che ha portato al successo Whitney Houston, Alicia Keys, Aretha Franklin e molti altri. Questa è la after party appunto per i Coffee Brown, un solo successo per loro, molti di più per Leon Bridges, c'è ancora qualche reminiscenza dei Crown Bean dell'ultimo esperienza, però questo è prodotto dai Jungle con Pino Palladino al basso. Questo è Fly Baby, recentemente ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, Leon Bridges.

0: Leon Bridges, praticamente metà album l'hanno realizzato in soltanto 4 giorni, quindi molto istinto, molte emozioni, molta improvvisazione, e qui c'è la classica tradizione del soul con il funk, l'afrobeat e anche alcune influenze brasiliane. La felicità nei momenti quotidiani, anytime, anzi no, happiness anytime, stavo sbagliando. Era Leon Bridges, Fly Baby, novità su Capital.
1: Past, present, future soul.
2: On Radio Capital.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato

0: da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Loris Zaccone.
1: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
0: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
0: Una produzione One Podcast.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Spandau Ballet fa temerezza pensare che all'epoca erano presentati come competitor di Duran Duran con la voce di Tony Hadley, strepitoso davvero. Tutte le canzoni erano scritte da Gary Kemp, che tra le altre cose volle inserire nell'universo degli Spandau Ballet anche un gruppo di Brit Funk che si chiamava Beggar & Co. Soprattutto i fiati erano sempre al seguito degli Spandau, diciamo nei vari live, e poi naturalmente la sezione fiati è importante nel primo grande successo di Spandau intitolato Chant No. 1. Eccoli, Beggar & Co.

ricordiamoci soprattutto con la sezione Fiati con Chant Number One, I Don't April This Pressure On, forse ve la ricordate. Somebody Help Me Out, Beggar & Co. si sono ritagliati comunque un minimo di successo. Questo invece è il nuovo singolo di Olivia Dean, diciamo che ha ricevuto un po' di attenzione anche dai tribunali per il plagio di Just Two of Us, The Grover Washington Jr. B.

E l'osso quello di Olivia Dean, intitolato I've Seen It. Gli eredi hanno fatto causa a Olivia Dean, gli eredi di Bill Withers, e il tribunale, la corte, ha dato ragione a loro, perché questa è un palese, incontestabile plagio. Poi un musicologo assunto proprio dall'editore ha concluso che la canzone copia ripetutamente la struttura melodica e il ritmo caratteristico appunto della canzone Just Two of Us di Grover Washington Jr. e Bill Withers. Stavo dimenticandomi il sassofonista Grover Washington Jr. Peccato mortale. Questo è Dion Ferris invece, The Love Jones. Questo è Hopeless.

Leon Faris, la voce degli Arrested Development, la voce femminile degli Arrested Development, quella di Tennessee per intenderci, con il suo album di debutto Hopeless, e poi una canzone inserita anche nel film Love Jones sulla slam poetry, sulle battaglie, sulle, come posso dire, sulle sfide a colpi di rime appunto nei club. Era Leon Faris con Hopeless. Invece questo è il puro neo soul di metà anni 90 di Bilal, Soul Sister.

Yoma Soul Sista riecheggiano ancora le note di Soul Sista del 95 di Bilal alla Santeria lo scorso autunno, più o meno un anno fa, perché era all'interno del Jazz Me, quindi me lo ricordo perfettamente, un concerto bellissimo. D'altra parte Bilal lo porta a casa con molta disinvoltura. Era Soul Sista qui su Capital, una canzone nata praticamente in un barbershop a Philadelphia. Bilal aveva incontrato i due figli di James M. Toomey, aveva espresso il desiderio di comporre colonne sonore cinematografiche, progetti subito accantonati perché appena consegnato ai fratelli la registrazione demo di questa Soul Sista, i ragazzi colpiti hanno detto: no, aspetta un attimo, prima delle colonne sonore tu pubblichi questa canzone e poi si vedrà. Chiudiamo con il nuovo singolo di Drake, Don Toliver.

0: Nuovo di Drake, che tra le altre cose anche a BBT, la versione FOMO, la versione deluxe. Questa è Solar Eclipse con Don Toliver, con all'interno Choosing Texas di L.L. Langley, che ha battuto e frantumato qualunque primato, anche quello di permanenza al numero uno della classifica americana, battendo niente poco di meno che Mariah Carey con All I Want Is Christmas For You. Era appunto Solar Eclipse, Drake, Don Toliver, chiude l'appuntamento di The Vibe. Grazie a tutti voi, grazie al maestro Mazza. Vi auguro una buona serata, vi lascio con Alessio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Buonasera, buonasera. Allora, io inizio il viaggio, il primo viaggio di B-Side di questa sera con un pezzo che non è proprio tra i miei preferiti, per quanto ormai faccia sicuramente parte della storia, ma per il quale ho, come dire, una visione critica per quello che importa. Però intanto, cominciamo a sentirlo.

Human League, Don't You Want Me Baby. E dunque siamo nel 1981, quindi proprio nel momento di esplosione di tutto una sorta di movimento estetico che poi fu chiamato New Wave, no? Che consideriamo caratteristico artisticamente parlando e culturalmente parlando degli anni 80. Però dimentichiamo sempre che in realtà un 80% di questa estetica che ci rende così riconoscibili quella prima parte degli anni 80 e così storicamente anche considerabili, in realtà è dovuta a elementi puramente tecnologici. Questa che sentite sotto è una batteria elettronica dell'epoca, non so quale sia, però insomma era tutto fatto da quei due o tre strumenti che avevano fatto irruzione nel mondo della musica, soprattutto perché le grandi case che producevano questi strumenti erano riuscite a produrli a basso costo, quindi erano diventati, come dire, di utilizzo generale e hanno determinato il suono dei primi anni 80. Poi questa batteria è precisa, è matematica, no? È fatta a quadretti, non c'è nessuna imperfezione nel punto in cui cade la ritmica, e tutto questo genera, come dire, una percezione della musica di quegli anni, per esempio

Cioè lei canta in maniera totalmente inespressiva, anemotiva, bisognerebbe dire, no? Che è un po' anche come cantava la cantante dei B-52s, e poi insomma quasi tutti i cantanti della New Wave avevano questo atteggiamento, che derivava insomma da questa sorta di positivismo nei confronti della tecnologia degli anni Ottanta. Ecco, io trovo che questa cosa sia bella per certi aspetti, perché ha segnato una rivoluzione rispetto al sound degli anni 70, quindi un cambiamento interessante che poi ha portato degli sviluppi. Però contemporaneamente io la trovo molto naif questa cosa, perché in realtà quando sento queste cose qui io vedo la Arna. Non so se vi ricordate, la Arna, sì, proprio quella macchina fatta tutta a linee dritte, perché la tecnologia della progettazione delle automobili in quegli anni consentiva di fare quello. Quindi ne è nata un'estetica per quanto riguarda il design delle automobili, così come è nata anche l'estetica della musica di quegli anni lì, per gli stessi identici motivi, perché la tecnologia consentiva di andare in quella direzione lì. Ora, sentite la differenza fra una visione storica che ha consapevolezza di quello che è successo negli anni 80 e che li reinterpreta.

Qualche giorno fa, alla fine della settimana scorsa, è uscito questo album di Michel de Gerselo, questo pezzo con Cat Power che avete visto, avete sentito, anzi è una versione reggae del pezzo che ascoltavamo prima del 1981 degli Human League. Non credo insomma che ci sia bisogno di fare molti altri discorsi, la differenza è abissale dal punto di vista dell'interpretazione, ce ne sono mille altre di interpretazioni possibili, lei ha scelto questa e l'ha fatta molto bene. Allora, è uscito questo album di Michel che si intitola Synonym, che banalmente è un disco di cover, come fanno tutti i jazzisti tendenzialmente quando la casa discografica gli dice: guarda che l'album precedente ha venduto poco, ti abbiamo già dato l'anticipo, adesso ci devi far recuperare i soldi, ok? Per essere cinici. Non so se è andata realmente così, ma poco importa, perché tanto Michel, sia che faccia dischi suoi astrusi come gli ultimi due che ha fatto, sia che faccia dei dischi molto semplici e accessibili come questi di cover, in ogni caso è bravissima. E allora, avevo anticipato questo disco qualche tempo fa e oggi ci entriamo dentro un pelino di più, visto che lo possiamo esplorare, per esempio, con la sua versione di un pezzo storico di Donny Hathaway.

Close I Got to You era uscita nel 1978 come singolo di Roberta Flack, ma c'era anche Donny Hathaway a cantare con lei in questa versione, accoppiata pazzesca, scritta da due musicisti, uno si chiama James Mitchum e l'altro si chiama Reggie Lucas, che erano due musicisti che avevano lavorato con Miles Davis, fra gli altri, insomma. E il pezzo era, ovviamente, è considerato uno dei grandi classici della storia della black music. Questa è la versione che ne ha fatto Michelle insieme a Moses Sumney, che è quello che insiste tanto con questo falsetto. Allora, c'è una cosa importante da dire di questo album di Michelle, è che lei è tornata a collaborare con un produttore che è quello che ha fatto i suoi due primi album, che sono bellissimi, secondo me, quindi è stata una coppiata vincente fin da allora, ed è un musicista e un produttore che si chiama David Gamson, che in realtà ha una lunga storia che vale la pena raccontare almeno per un pezzo, perché è stato l'architetto sonoro, diciamo così, produttore, oltre che tastierista, coautore e coproduttore di quella che è stata la svolta synth pop degli Scritti Politti negli anni Ottanta, in particolare di un album intitolato Cupid. I'm Psych, da cui pesco questa Oh Patty.

Cameo, neanche possiamo definirlo una solo, all'interno di questa How Petty degli Scritti Politici, che come sentite ci riporta improvvisamente così negli anni 80 da cui eravamo usciti, no? Con gli Human League. È curiosa questa cosa. C'è una piccola storia da raccontare, che Miles Davis voleva proprio collaborare con gli Scritti Politici verso la fine degli anni 80, 86, 87 per fare il suo disco che si chiamerà poi Tutu, ma in realtà poi sceglie Marcus Miller come collaboratore fondamentale. Però in quell'album lì fa una cover di un pezzo dei Scritti Politici.

0: Poi quindi ci fu uno scambio di favori, no? Fra Scritti Politi e Miles Davis. Mi viene da ridere perché ho letto un'intervista a Marcus Miller dove lui raccontava che Miles Davis non aveva bene capito come si chiamavano gli Scritti Politi. Allora li chiamava Spitty Moniti. Spit in inglese vuol dire sputare, no? Tra l'altro. Ok, torniamo a Michelle, vi faccio sentire un originale, per un pezzettino proprio, perché qui c'è veramente una distanza abissale. L'originale è questo. Poi Michelle lo ha rifatto in una chiave completamente diversa.
1: Go away from my window, leave at your own chosen speed.
0: It ain't me, babe, Bob Dylan, chiaramente, eh?
1: I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need.
0: Ed è il Dylan, super radicale, chitarra, voce e armonica.

0: L'altra voce che sentivate era quella di Madison Cunningham insieme a quella di Michelle, perché il disco, l'album nuovo di Michelle è pieno di featuring in questo senso, ma tutte queste informazioni le trovate sulle pubblicazioni che io faccio quotidianamente, che rimandano al riascolto dei podcast di B-Side e che hanno anche le scalette e i temi che abbiamo viaggiato. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani, il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Il pezzo che apre il nuovo disco di Beck, anche dal titolo all'album, Ride Lonesome, cavalcare da soli, no? È già una bella immagine, diciamo così. Prendete ovviamente in senso figurato la traduzione. Ci siamo già occupati di questo album, però ci sono tornato perché ho notato che molti di voi, dai messaggi che mi sono arrivati, lo hanno notato, e allora me lo sono anche riascoltato così. Tutto sommato, insomma, si può fare un altro approfondimento. Per esempio, questo pezzo, che forse è anche il migliore dell'album, forse quello un pochino più ispirato, andando a vedere chi ci suona, scopro che alle tastiere c'è un certo Roger Joseph Manning, e poi c'è alla chitarra Jason Faulkner. Dove li troviamo questi due musicisti americani? In un gruppo di Los Angeles di qualche tempo fa, che si chiamava, forse esistono ancora, non lo so, Jellyfish. Non è proprio il mio genere, e avevano fatto dei pezzi pazzeschi come questo.

The man I used to be, Jellyfish. Jellyfish è la medusa. Chissà perché si sono scelti un nome così. Comunque sentite, era un bel rock classico molto americano. Torniamo a Beck.

qui c'è un po' anche di Ray Cooder in Pari, Texas, questa chitarra così. Non solo, ma c'è anche un batterista che si chiama Joey Waronker, spero di pronunciarlo giusto, e c'è anche un produttore di tutto questo album che è Nigel Godrick. Entrambi sono dentro un altro progetto che è, insomma, un progetto piuttosto di culto, perché ci sono dentro Tom York e Flea dei Red Hot Chili Peppers, Atoms for Peace.

Stavamo seguendo le tracce di Beck, siamo finiti invece sulle tracce di Flea, dei Red Hot Chili Peppers. Come potevamo non suonare un pezzo così? Vi faccio sentire un'altra cosa che ha fatto Flea recentemente nel suo album solista con Thom Yorke.

Si intitola Traffic Lights, questo pezzo che vede insieme Tom York alla voce ovviamente e Flea, basso ovviamente è il suo strumento, però qui anche la tromba suona, questa tromba che avete sentito è abbastanza interessante anche così, è diciamo il suo secondo strumento, molto interessante questa cosa. Adesso concludo questo viaggio ritornando a Beck, quindi si potrebbe dire Back to Beck, con un pezzo che è proprio da titoli di coda, sempre del suo ultimo album, si intitola Beyond the Light.

0: dati correlati a mano.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Nel 1962 questo pianista era andato a partecipare a un concorso in un'università dell'Indiana con un trio di musicisti, tutti giovani come lui, un po' rivoluzionari, e avevano deciso che invece di andare a fare quello che si doveva fare, che la giuria insomma si immaginava, si aspettasse, cioè il jazz tradizionale, erano andati a fare una cosa un po' avanguardista. In giuria c'erano Henry Mancini e Quincy Jones, che essendo degli ottimi musicisti e delle persone, diciamo, non con la mente ottusa, premiarono il trio di questo pianista che si chiama Bob James. Non solo, ma Quincy Jones fece anche in modo che lui avesse un contratto con una casa discografica prestigiosa, la Mercury, e lo aiutò a produrre questo disco da cui avete sentito questa versione di Fly Me to the Moon. Bob James poi fu quello che scrisse un sacco di altre cose molto importanti, apprezzate poi anche a distanza di decenni dai grandi produttori anche elettronici dell'hip hop. Una fra tutte, questa.

E questo è un famosissimo pezzo di Bob James intitolato Westchester Lady. È famoso non soltanto, insomma, perché reca questa firma così prestigiosa di un musicista che rivelava il suo talento fin da quando era giovanissimo, perlomeno per chi era capace di riconoscerlo, insomma, ma anche perché poi questo pezzo è transitato con la tecnica del campionamento in altre generazioni, in altri generi musicali, come per esempio addirittura la drum and bass, e in particolare questo pezzo di Adam F., intitolato Circles, dei primi momenti appunto della drum and bass.

Circles di Adam F. Metà degli anni 90 diventò un pezzo molto conosciuto, no? Del genere drum and bass, proprio per questa caratteristica, che però era presa da il disco di Bob James. Quindi mi domando che cosa sarebbe mai esistito se non fosse esistito Bob James prima, insomma. È un discorso che faccio spesso perché mi sembra anche giusto oggi restituire agli autori, diciamo, di quelle idee che poi sono servite anche decontestualizzate ad altri musicisti quello che meritano sostanzialmente, perché obiettivamente se qualcuno è riuscito a creare qualche cos'altro di notabile ma appoggiandosi a quelle cose, insomma, è anche giusto ricordarlo questo. Ve ne faccio sentire un'altra in questo senso.

Questo è un brano molto famoso di Pharoah Sanders, Astral Traveling, il viaggio astrale, no? Che già dà l'idea della sua passione, del suo interesse in quegli anni per questa idea di un jazz spirituale, mistico, una sorta di continuazione di A Love Supreme di Coltrane. E infatti ci fu questo altro sassofonista avanguardista, e che si chiama Albert Tyler, che disse: Coltrane era il padre, Pharoah Sanders è stato il figlio e io sono lo Spirito Santo. Penso che lo dicesse con una certa ironia, comunque quello che avete sentito è finito anche lui dentro un pezzo drum and bass molto elegante di uno degli autori, secondo me, dei produttori di drum and bass più sofisticati, ma insomma comunque migliori mai esistiti, Fotech.

so che sembra strano dirlo, ma questa è musica da ballo, cioè è nata esattamente in quel contesto sociale così in cui questo tipo di cose si ballavano, si ballano ancora adesso, però diciamo che questo è un modo molto elegante e sofisticato, no, di intendere il genere, perché come sentite c'è questo elemento ritmico che continua a spostare gli accenti ma senza mai fare perdere realmente la sensazione del ritmo, per cui lo si può ballare. Diciamo che ai tempi d'oro questo genere di musica, soprattutto in Inghilterra dove è nato, soprattutto a Londra, io l'ho visto ballare e anche da ballerini molto bravi a fare questa cosa. Alla fine poi la velocità viene considerata a metà, per cui lo si balla un po' come l'hip hop, ecco. So che sembra strano perché il pezzo non induce questa sensazione immediatamente, ma se lo ascolti in realtà puoi batterci il tempo perfettamente. E allora Fotech poi ha messo sopra invece questi piani elettrici presi dal pezzo di Pharoah Sanders che ascoltavamo prima, che invece crea una sensazione opposta, no? Una apertura, una lentezza che è quasi in contrasto creativo, anzi è effettivamente in contrasto creativo con la ritmica. Fotech recentemente ha pubblicato un singolo dove torna alla drum and bass. Questa è una cosa dei metà anni 90, quindi a distanza di tantissimi anni dopo che lui si è molto allontanato dalle produzioni discografiche, si è concentrato più sulle produzioni, diciamo, di colonne sonore, incredibilmente torna e io ve la faccio sentire mixando.

0: contenuti correlati a mano.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Capital Red Carpet.
5: Isopar 01 Distribution Isopar presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Isopar dal 15 ottobre al cinema.
4: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

un pezzo incredibile di John Lucien, si intitola Rashida. Qui siamo nel 73, qualcosa del genere, con tutta questa orchestra, tra l'altro enorme. Sono andato a guardare i crediti del disco, c'è un sacco di musicisti. Arrangiata e diretta da Dave Grusin, che è stato l'autore della colonna sonora di moltissimi film strafamosi, fra cui Tutsi, se non sbaglio anche Il Laureato. Però una parte dell'arrangiamento l'ha fatto anche John Lucien, che qui, oltre che a cantare, avete sentito che voce, suona anche la chitarra e il basso, e ci dà un po' anche questo mood che io cerco di mantenere di disco in disco con Chip Wickham adesso.

Lujon, Henry Marcini, ma con Pat Metheny qui. E poi, così, stando sempre in questo mondo un po' di sogno, vi propongo l'ascolto di questo pezzo dell'arpista Marisia Osu, Care to Care.

Allora, Care to Care, tra l'altro, che aveva la voce di Plum, dell'arpista Marisia Osu, cede lo spazio a Jacob Collier, sapete, pazzesco arrangiatore, insomma, capace di fare dei pezzi veramente sontuosi, come in questo caso, dove chiama alla voce Lizzie McAlpine, la sentirete fra poco, e alla chitarra John Mayer.

fine è questo il Jacob Collier che preferisco, quello dei primi dischi, insomma, quello dove forse era più vicino un'idea un po' meno mainstream rispetto perlomeno all'ultimo disco che ha fatto, Yusuf Days, Birds of Paradise.

Yusuf Days è un musicista che incontriamo spesso perché collabora con un sacco di altri musicisti della scena, diciamo, del nuovo jazz inglese, non solo, per cui è spesso riaffiora, no, in questo mare di riferimenti di musicisti anche che giustamente collaborano fra di loro. Ultimo pezzo arriva da Audrey Pone, è anche, come dire, un auspicio vista l'ora, si intitola Sleep. Audrey Pone.

0: B-Side torna domani alle 22.
1: B-Side.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital by Night. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.